0: La spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico molto elevato. 25 anni dall'11 settembre, nell'attacco terroristico morirono 2.977 persone. I jihadisti di Al-Qaeda dirottarono 4 aerei, 2 colpirono le Torri Gemelle a New York, 1 il Pentagono, un quarto precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Alle commemorazioni a New York, il vicepresidente Vance e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden. Trump alla cerimonia al Pentagono. Il corrispondente.
1: Una generazione è passata, osserva Trump, ma il tempo non scalfisce l'onore dimostrato dall'America quando si trovò di fronte il vero male. Commemorando le vittime dell'attentato dei terroristi islamici di Al-Qaeda 25 anni fa, dal Pentagono il presidente lascia intendere come sia sempre più difficile onorare l'adagio «never forget», mai dimenticare. Forse per questo l'inquilino della Casa Bianca indugia su dettagli e storie personali di alcune delle vittime di quel piano, che trasformò aerei di linea in missili per colpire l'America. Quindi Trump cita i militari impegnati da allora nella guerra al terrore, gli stessi che oggi, dice nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che la Repubblica Islamica Iraniana, il principale sponsor del terrorismo, come la definisce, non abbia mai la bomba atomica.
2: We'll never ever have a nuclear weapon.
1: Poi, prima di partire per l'Irlanda, dove assisterà a un torneo di golf in un resort di sua proprietà, torna a scrivere sui social della proposta di un bonus da $5.000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Quando dico una cosa, assicura Trump, faccio sul serio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Colloqui tra Israele e Libano rinviato ad ottobre, il prossimo round di colloqui, inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma, lo ha reso noto un funzionario statunitense che ha aggiunto come gli ambasciatori si incontreranno a Washington per discutere di alcuni aspetti. I colloqui servono a dirimere il conflitto tra i due paesi. Nella notte, raid di Mosca con un drone su Zaporizhzhia, colpita un'abitazione privata, un morto e un ferito, mentre la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato in direzione del Mar del Giappone, lo riferisce lo Stato Maggiore di Seul. In Francia, per l'incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese, che ha causato 44 feriti, una diciottenne in gravi condizioni, il treno è deragliato nei pressi di Cléon, negativi i test per droghe e alcol sul macchinista. Sport, calcio, Serie A, nell'anticipo la Fiorentina con il nuovo allenatore Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi in campo Genoa, Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte a 78 anni di Emma Bonino. I funerali di Stato della leader radicale si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed ex eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali come il divorzio, l'eutanasia e l'aborto. Ascoltiamo le testimonianze del mondo istituzionale e politico.
3: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio. Il presidente Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
3: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà. Per AWS ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
5: La presenza nelle istituzioni. Bonino è stata 50 anni. Al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: La legge elettorale cade la norma antiframmentazione per il premio di maggioranza. Conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per la presentazione, da 1.500 passano a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma, tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+, con outlook stabile. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Occupazione, il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupanti è aumentato di 246.000 unità in un anno. Aumentano lievemente il tasso di disoccupazione, è al 5,6%. I colloqui tra Israele e Libano, rinviato ad ottobre, il prossimo round inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma. Lo ha reso noto un funzionario statunitense che ha aggiunto come gli ambasciatori si incontreranno a Washington per discutere di alcuni aspetti. I colloqui servono a dirimere il conflitto tra i due paesi. Il conflitto russo-ucraino: nella notte raid di Mosca con un drone su Zaporizhia, colpita un'abitazione privata, un morto ed un ferito. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato in direzione del Mar del Giappone, lo riferisce lo Stato Maggiore di Seul. E c'è qualcuno che in Italia sta festeggiando un sogno che si è avverato: fare 6 al Superenalotto e vincere 223 milioni di euro. Il jackpot da capogiro è stato centrato in provincia di Lecco.
6: Una cifra da far girare la testa già solo a pronunciarla: 223 milioni di euro vinti al Superenalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa o giorno in provincia di Lecco per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di Via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
7: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
6: Lei ha idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
7: Dire chi ha vinto mi piacerebbe saperlo anche da me.
6: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Spiccioli, se confrontati col jackpot di Oggiono. Da Milano, Maghe di Aboabia, GR1.
2: Sport calcio, la Serie A, nell'anticipo la Fiorentina con in panchina il nuovo mister Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: America, Missy Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Non è vero che non ho rimpianti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino, i funerali di Stato in forma laica della leader radicale morta a Roma a 78 anni si svolgeranno martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali come il divorzio, l'eutanasia e l'aborto. Legge elettorale, alcune novità per il provvedimento. Nel calcolo del premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%. Quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 per collegio le firme per le forze fuori dal Parlamento. La Dem Schlein, numero esorbitante, limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica: è giusta, la democrazia è una cosa seria. Martedì il voto finale. Ex Ilva, continuano a dare il massimo, ma le decisioni non dipendono da noi, dice la Premier Meloni, dopo che i giudici hanno confermato lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Taranto.
3: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione, i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione genitori tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
4: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
3: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+ con outlook stabile e la stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Occupazione, il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno. Ha aumentato anche lievemente il tasso di disoccupazione, che è al 5,6%. Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia in aeroambulanza. L'ex parlamentare 5 Stelle è decollato da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e dove è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza che ha fatto slittare un primo tentativo di rimpatrio. Il rientro, previsto per la mattinata di oggi a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. IT Wallet si allarga, in arrivo nuovi documenti sull'avvio, dall'ISEE ai titoli di studio.
5: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO, si allargerà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISE, necessario per accedere ad agevolazioni fiscali e bonus. I documenti saranno generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in IT Wallet sarà semplice e si potrà fare autonomamente, accedendo alla sezione portafoglio dell'app IO. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di un click. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Super Enalotto, una schedina di appena 5 euro e valsa oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Oggiono in provincia di Lecco, la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Il 6 mancava ormai dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Sport Calcio Seriano, in anticipo la Fiorentina con in panchina il nuovo allenatore Vanoli, batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Abbiamo un'ultima ora, un sisma in provincia di Cosenza, poco dopo le 3, magnitudo 2.5, epicentro Loggiano Gravina ad una profondità di 9 km. Non si hanno notizie di danni o edifici o vittime. Ed era l'ultima notizia. Linea la musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino, la leader radicale, ex ministra e commissaria europea, si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverata pochi giorni fa per una crisi respiratoria. I funerali la prossima settimana, un impegno in politica lungo mezzo secolo.
3: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
4: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. La Camera Ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
4: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmettazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, dai 1.500 ai 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD, Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma, a tutelare la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+, con outlook stabile e la stabilità politica e una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Occupazione, il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno. È aumentato lievemente anche il tasso di disoccupazione, che è al 5,6%. Colloqui tra Israele e Libano rinviato ad ottobre, il prossimo round inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma, lo ha reso noto un funzionario statunitense che ha aggiunto come gli ambasciatori si incontreranno a Washington per discutere di alcuni aspetti. I colloqui servono a dirimere il conflitto tra i due paesi. In Francia, per l'incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese che ha causato 44 feriti, una 18enne in gravi condizioni, il treno è deragliato nei pressi di Clion, negativi i test per droghe e alcol sul macchinista. E in Italia c'è qualcuno che sta festeggiando un sogno che si è avverato: fare 6 al Superenalotto e vincere 223 milioni. Il jackpot da capogiro è stato centrato in provincia di Lecco.
6: Una cifra da far girare la testa già solo a pronunciarla: 223 milioni di euro vinti al Superenalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa o giorno in provincia di Lecco per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di Via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
7: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
6: Le hai idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
7: Dire chi ha vinto mi piacerebbe saperlo anche a me.
6: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Spiccioli, se confrontati col jackpot di Oggiono. Da Milano, Maghe di Abu Abia, GR1.
2: Presentata l'offerta radiofonica della RAI per la stagione 2026-27, con la radio continuiamo ad attraversare la storia del nostro tempo dentro un racconto in cui oggi la parola e il suono si uniscono alle immagini e nuovi modelli di linguaggio e di fruizione. Così la di Giampaolo Rossi. Dal 21 settembre molte novità anche per RAI Radio 1.
0: Ovunque tu sia, RAI Radio c'è.
8: RAI Radio sempre più ricca, una vasta gamma di contenuti dall'informazione allo sport, dalla cultura all'intrattenimento. Uno sguardo attento alle playlist musicali, una molteplicità di proposte in grado di attirare un pubblico variegato, con grande attenzione ai podcast e alla piattaforma digitale Rai Play Sound. Da qui parte anche il nuovo palinsesto di Rai Radio 1, tra conferme e novità. Il direttore Nicola Rao.
9: Radio 1 rimane la principale emittente radiofonica italiana nel campo dell'informazione, dell'approfondimento, dell'attualità, però accanto a queste trasmissioni storiche come l'edicola di Radio 1, Radio Anch'io, Zapping e Pomeriggio di Radio 1, abbiamo fatto anche degli innesti per differenziare l'offerta.
8: Quali sono le novità?
9: Sicuramente insisteremo sulla storia della musica con Noemi, ci sarà ancora un programma di crime, un programma di food, parleremo di problemi dei giovani, parleremo di dipendenze giovanili, parleremo di famiglia, di benessere psicologico e fisico e poi ancora tanto sport, perché Radio 1 rimane la rete sportiva ed olimpica per eccellenza.
10: C'è la passione che ci unisce.
8: Marcella Sullo, GR1.
2: Sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della Fiorentina con il nuovo allenatore sul panchina, Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, Atalanta, Cagliari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non

0: ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Ed eccoci qua, buongiorno, 5:31 minuti, Angelo Torchetti a darvi questo buongiorno da Rai Esoradio. Siamo verso il nuovo giorno, appunto, come diceva poco fa lo spot, e quindi c'è Massimiliano Savino alla parte tecnica. Iniziamo questo sabato, come tutti gli altri giorni del resto, con gli aggiornamenti meteo. E con noi c'è il luogotenente Andrea Gurrieri, buongiorno.
6: Buongiorno e buon sabato a voi studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. L'anticiclone delle Azzorre riconquista lentamente il nostro paese a partire dalle regioni settentrionali per estendersi verso sud, lasciando al momento ancora fuori le estreme regioni meridionali e parzialmente quelle adriatiche, ove per la giornata odierna è prevista ancora instabilità piuttosto diffusa. Al momento la situazione vede il nord, il centro e la Sardegna con cielo sereno o poco nuvoloso, con il transito di nubi medio-alte sulle regioni centrali ma in un contesto asciutto. Ancora della nuvolosità la ritroviamo sulle coste adriatiche come a nord di Ancona e in Abruzzo tra l'area di Lanciano e Vasto, con rovesci di pioggia ed occasionali temporali. Nuvolosità più compatta la ritroviamo al sud della Campania, sulla Basilicata e coste tirreniche della Calabria, dove, specie su quest'ultima, sono in atto rovesci temporali anche di forte intensità nel Cosentino, per esempio come ad Amantea e sul confine con la Basilicata tra Scalea e Castrovillari. La tendenza per le prossime ore vede l'estensione dei fenomeni sulla Basilicata per poi coinvolgere anche la parte meridionale della Puglia, in special modo il Salento, con rovesci anche a carattere temporaleschi, fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità, seppur di breve durata. I venti soffiano da moderati a forti di maestrali sulle regioni ioniche, moderati sempre nord-occidentali sulla Sardegna, deboli variabili altrove, possibili raffiche durante i temporali. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

musicali di Radio Radio che non vi abbandonano mai e siamo sempre a proporveli con molto piacere, devo dire, soprattutto questa canzone di Marvin Gaye che abbiamo ritrovato e che si intitola Let's Get It On, mai dimenticata peraltro. Siamo alle 5:37 minuti, uno sguardo subito alla viabilità. Intanto vi dico che c'è questa coda sulla 14 tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, una coda di 2 chilometri, una coda dovuta alla chiusura del tratto che c'è nei pressi, quindi poi vedremo anche le chiusure, quindi questa è una conseguenza appunto del tratto chiuso che comunque riaprirà, ve lo anticipo, alle 6 come tutti i tratti chiusi per i lavori notturni. C'è poi un incidente sulla 8, la Milano Varese, tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione sud verso Milano al chilometro 38 e 900. Questa è la situazione per quanto riguarda la viabilità. Tra l'altro c'era anche un incidente sulla 11 tra Monte Catini Terme e Chiesino Zanese, ma si è risolto, quindi questa notizia ci rassicura insomma sul fatto che la situazione sia molto migliorata. La coda per il tratto chiuso è quella tra Castel San Pietro ad Imola, perché abbiamo appunto sulla 14 tra Imola e Faenza, proprio in direzione di Ancona, la chiusura del tratto fino alle 6 di questa mattina. Rimini Nord è anche chiusa sulla 14 in entrata verso Bologna, poi sulla 10 Genova Ventimiglia, la stazione di Genova Pra, in entrata e in uscita la chiusura fino alle 6. Anche se era Valle Scrivia sulla 7 Milano Genova è chiusa, però questa chiusura andrà avanti invece fino al 15 di novembre e riaprirà proprio in quel giorno alle 6 di mattina. Riaperto il tratto della diramazione di Capodichino, tra Capodichino all'inizio della tangenziale di Napoli. Questa dunque è la situazione. Buon viaggio naturalmente a tutti voi che siete già in movimento, a tutti coloro che invece si stanno ascoltando da casa, magari appena svegli, l'augurio di una buona giornata insieme adesso a una nuova canzone. Nuova canzone, sì, è l'ultima canzone, ma non è nuovissima, l'abbiamo già ascoltata tante volte, di Fulminacci, Maledetto Me.

molto raffinato questo di Filippo Perbellini, Francesco Montisano Orchestra con Colosseum, una canzone dedicata al monumento più famoso d'Italia, il Colosseo, e quindi eccola qui, l'abbiamo ritrovata su Rai Isoradio. Nel frattempo non è cambiato nulla in strada, per chi si fosse messo in ascolto da poco ricordo che abbiamo soltanto questa coda di 2 chilometri tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, dovuta alla chiusura del tratto tra Imola e Faenza, appunto dell'autostrada 14, riapertura comunque prevista tra pochi minuti alle 6. C'è la nota sulla notizia dell'altro incidente, quello del 8 Milano Varese tra Castronno e Solbiate Albizzate, sappiamo che l'incidente è praticamente quasi risolto, nel senso che la macchina incidentata è già stata spostata sulla corsia di emergenza, infatti non ci sono né code né rallentamenti.

Crosby, Stills & Nash, grande classico da Dark Star. Ci avviciniamo anche alle 6, l'appuntamento con le notizie, il GR1, poi naturalmente torneremo ad aggiornare tutta la situazione, anche le riaperture che sicuramente ci saranno dopo le 6. Buon viaggio da Raiso Radio.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La morte a 78 anni di Emma Bonino. I funerali di Stato della leader radicale si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio a Roma. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del presidente Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali come il divorzio, l'eutanasia, l'aborto. Medio Oriente, droni dall'Iraq sul cruciale oleodotto saudita East West che aggira il blocco di Hormuz. Lo abbiamo chiuso temporaneamente, annuncia Riyadh. Intanto gli Houthi assicurano nessuna minaccia alla navigazione nel Mar Rosso dopo la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente.
3: Dopo aver conquistato giovedì l'isola di Dzukar e il porto di Moka, ieri gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab e in questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso, quindi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che però non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi, la libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, ha detto Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a due giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato decine di attacchi aerei contro i ribelli. Riyadh adesso chiede il supporto militare di Washington per fermare gli Houthi. L'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale militare americano, ieri, secondo Axios, è stato nella capitale saudita, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente dal Cairo. Leonardo Sgura per il GR1.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicate invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero esorbitante limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier Antonio Tajani, Forza Italia. Martedì al Senato il voto finale, poi il passaggio alla Camera. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. Per i giudici prevale il diritto alla salute. Il governo ha annunciato la riapertura del confronto a Palazzo Chigi martedì con i sindacati. L'agenzia Fitch conferma il rating sull'Italia a tripla B+ con outlook stabile. La recente stabilità politica è elemento di solidità, spiega Fitch, che valuta anche un'economia ampia e sempre più diversificata, con alto valore aggiunto. E l'Italia registra il tasso record di occupazione nel secondo trimestre dell'anno, il 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno, crescono sia i dipendenti a termine che quelli a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è salito lievemente al 5,6% per la diminuzione degli inattivi. È atteso per questa mattina a Roma il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'ex parlamentare è partito ieri a bordo di un'euroambulanza, un volo a tappe a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Meteo, il gran caldo dell'estate ormai agli sgoccioli, cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali, grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
4: Per quanto riguarda la giornata odierna, vediamo ancora rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla Sicilia, che poi si sposteranno gradualmente verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Tutto quanto comunque andrà in attenuazione dalla sera. Rovesci e temporali sparsi ci avranno anche sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche. Temperature rimangono nella norma e comunque piuttosto gradevoli rispetto ai giorni precedenti.
2: Super Enalotto a Oggiono, in provincia di Lecco, vinti oltre 223 milioni di euro con una schedina da appena 5 euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del gioco. Il 6 mancava ormai da maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Lo sport, a iniziare dal campionato di calcio, in studio Giorgio Germanò.
0: Buongiorno, erano poste nell'anticipo del venerdì due squadre all'ultimo posto in classifica con 0 punti dopo 3 turni alla fine. Sorride la Fiorentina che vince 4-2 in casa del Venezia. Il successo è caratterizzato dal ritorno sulla panchina gigliata del tecnico Vanoli, ha condotto la squadra alla salvezza lo scorso anno e subentrato inizio di questa settimana al posto dell'esonerato Grosso, e poi dalla tripletta di Mastantuono, il talento argentino arrivato in estate dal Real Madrid. Era stato il Venezia a portarsi avanti, poi i 4 gol della Fiorentina e quello della bandiera di nuovo dei lagunari. A 0 punti rimane il Genoa, che però oggi già alle 15 può abbandonare l'ultimo posto ospitando il Frosinone in casa. E anche il giorno di qualifiche per il Gran Premio di Spagna Formula 1 e per quello di San Marino Motomondiale. Ieri hanno brillato Antonelli e Bezzecchi.
2: Rai Radio 1, prossimo GR alle 7.
5: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Furtado con la sua I'm Like a Bird. Siamo alle 6:10, anche insieme per iniziare questo sabato 12 di settembre. Angelo Torchetti con voi insieme a Massimiliano Savino alla parte tecnica, e siamo dunque sulle strade del mattino di Rai Sor Radio, dove sulle strade del mattino troviamo intanto dal punto di vista della viabilità questa coda di traffico congestionato. Come avete sentito, se avete avuto anche l'aggiornamento precedente, è cambiata la motivazione della coda. Prima era una coda per una chiusura, adesso per traffico congestionato, coda di 2 chilometri sulla 14 tra Castel San Pietro ed Imola. Questo vuol dire che il tratto che era chiuso, che era appunto la causa di questa coda, è stato riaperto. Infatti il tratto da Imola a Faenza in direzione di Ancona adesso è percorribile. Chiaramente si è accumulato traffico, si è accumulata la coda, e quindi adesso dovranno essere smaltiti anche questi 2 chilometri di coda. Per il momento sono confermati. Poi abbiamo una safety car, attenzione, perché sulla 8 Milano Varese c'è l'incidente tra Castron e Solbiate Albizzate, anche se praticamente sulla corsia di emergenza ormai la macchina, però c'è la safety car che rallenta il traffico tra Varese e Solbiate. Non ci sono altri aggiornamenti. La stazione di Genova Pra sulla 10 è ancora chiusa in entrata e in uscita per entrambe le provenienze, per lavori.

si chiama Audrey Hobart, il nome di battesimo ricorda sicuramente un'altra Audrey che nessuno ha mai dimenticato, la famosissima Audrey Hepburn, un bel nome effettivamente. Questa era la canzone Sue Me, questo brano che stiamo ascoltando come novità. Nel frattempo, a proposito di novità in strada, l'incidente è completamente risolto tra Castrone Solbiate e Albizzate, quindi anche la safety car a questo punto non ha più motivo di essere presente, per cui tutto regolare sulla 8. Restano i 2 chilometri di coda per il traffico ancora congestionato tra Castel San Pietro e Imola sulla 14 in direzione di Ancona.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

futuri appuntamenti di Summer Breeze, se mai ci saranno, ma probabilmente sì, potremmo anche gustarci nella selezione di questa canzone, che quindi definirla come uno dei tormentoni dell'estate appena quasi conclusa, ancora non è conclusa astronomicamente, ma insomma comunque tra poco la lasceremo alle spalle, e quindi sicuramente questa è stata una canzone che ci ha accompagnato nelle serate estive e molto calde, come no. Allora, siamo alle 6:24, nulla di nuovo per quanto riguarda il traffico, molto contenute la situazione delle notizie, infatti abbiamo soltanto sempre questa coda di 2 chilometri tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona.

0: 6:31 minuti, è il momento dell'aggiornamento meteo. Tenente colonnello Filippo Petrucci in studio, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie. Una situazione meteorologica che vede l'Italia divisa in due. Il sud e il medio Adriatico ancora interessati da una circolazione d'aria un po' instabile che sta dando vita a qualche pioggia, mentre al nord e sull'area tirrenica il cielo è quasi completamente privo di nubi. Al momento ci vengono segnalate delle piogge sulle coste delle Alte Marche, tra Marche e Romagna in realtà, poi pure sulle coste abruzzesi, nel Pescarese, più a sud, tra Basilicata e Calabria, anche sulla Sicilia. E quindi le prossime ore vedranno ancora qualche fenomeno sulle regioni meridionali, tra l'altro anche qualche temporale, mentre andrà decisamente meglio al nord e su Lazio, Toscana e Sardegna, dove invece splenderà il sole. Domani migliora su tutto il paese. Qualche pioggia residua rimarrà solo sulla Sicilia, Calabria meridionale, ma per il resto l'alta pressione tornerà a consolidarsi e quindi si starà decisamente bene, con temperature che sono diminuite sensibilmente rispetto ai giorni scorsi. Ci siamo riavvicinati alle medie del periodo.
0: Finalmente.
1: Sì, esatto.
0: Un avverbio ci vuole, finalmente.
1: Le massime potranno raggiungere i 30 gradi.
0: Benissimo, grazie. Allora, tenente colonnello Filippo Petrucci, buona giornata.
1: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
5: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

L'ultima produzione dei Rolling Stones si intitola il singolo Jealous Lover, canzone che abbiamo appena ascoltato alle 6:41 minuti. Parlando ancora di grandi gruppi, dobbiamo citare oggi un anniversario di un disco importantissimo. 51 anni fa, esattamente era il 12 di settembre di 51 anni fa, l'etichetta discografica Harvest, in inglese, pubblicava un album che è storico per la musica rock. Stiamo parlando di Wish You Were Here dei Pink Floyd, e tra l'altro, insomma, come ricorderete, tra i brani, a parte Wish You Were Here, c'era la stupenda Shine On Your Crazy Diamond, davvero una pietra miliare per la musica internazionale. Ma lo stesso giorno, però di 5 anni dopo, perché era il 1980, arrivava un altro disco importantissimo, questa volta per la musica italiana, uno dei cantautori più amati di sempre. 46 anni fa, infatti, veniva pubblicato proprio il 12 di settembre del 1980 il 9° album registrato in studio dal grandissimo Lucio Dalla. 8 canzoni che sono diventate tutti praticamente dei singoli, anche se poi non sono usciti come singoli, ma sono canzoni che sono diventate tutte molto famose, a cominciare da Balla Balla Ballerino, che fu la prima ad essere lanciata, ma poi La Sera dei Miracoli, Cara e tante altre, e naturalmente l'immancabile e mai dimenticata Futura, che adesso andiamo ad ascoltarci.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari. Nel frattempo in strada c'è una novità, un incidente. Andiamo in A14 tra Marotta e Fano. Questo è il tratto dove c'è l'incidente. Un'auto coinvolta a chilometro 173-300. Per il momento nessuna conseguenza per la circolazione, che del resto è molto tranquilla. Infatti sono veramente scarsissime le notizie di traffico. Questa e poi l'altra coda, quella segnalata tra Cassel San Pietro ed Imola, quindi ancora una volta in A14, questa volta però in direzione di Ancona. La coda è comunque dimezzata, quindi da 2 chilometri siamo scesi ad 1. Adesso c'è Elodie.

Tra poco alle 7 i titoli del GR1, nel frattempo facciamo un po' di auguri anche perché ci sono i compleanni di personaggi conosciuti, famosi: Elisabetta Canalis che compie 48 anni, Andrea Occhipinti che ne compie 69 e poi c'è Mahmood che ne compie 34. Tra l'altro sarebbe stato il compleanno anche di due importantissimi artisti della musica, uno a livello internazionale come Barry White che avrebbe compiuto gli anni proprio oggi, così anche Stefano Dorazio dei Pooh che come sappiamo ci ha lasciato qualche anno fa. Però oggi è anche il compleanno di un'altra cantante italiana, anche molto amata e molto rispettata, e l'ascoltiamo con la sua canzone, anzi le facciamo tantissimi auguri, Paola Turci, che compie quest'anno, che quest'oggi 62 anni, e quindi ci accompagnerà con la sua canzone, che è una cover, come sentite, di Susan Vega, Luca, Mi chiamo Luca, il titolo in italiano. Paola Turci, ce l'ascoltiamo.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Funerali di Stato per Emma Bonino. Martedì in Campidoglio a Roma le esequie solenni della storica leader radicale saranno in forma laica. Camera ardente domani e lunedì. Mar Rosso, nuovo fronte. Gli Houthi conquistano tutta la costa sud-occidentale dello Yemen e ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, bombardato e chiuso l'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita. Ultimi applausi in attesa dei verdetti finali. Alla Mostra del Cinema di Venezia emozionano Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires e fuori concorso Giovanni Veronesi con Dio ride. Rai Radio c'è. Presentati i nuovi palinsesti radiofonici della stagione 2026-27, dall'informazione allo sport, molte le novità a partire dal 21 settembre. Calcio, riscatto della Fiorentina che affonda il Venezia, ancora a 0 punti. Fine settimana di motori tra Formula 1 e Motomondiale.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Ronnie, When Did Your Heart Go Missing? Torna dunque la musica dopo i titoli del GR delle 7. Cambia anche qualcosa in console perché è arrivato Stefano Velli al posto di Massimiliano Savino, mentre al microfono non è cambiato nulla, ci sono sempre io, Angelo Torchetti, che vi accompagna fino alle 9. Situazione traffico molto molto tranquilla, anche la coda che era di un chilometro tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona non c'è più, quindi resta l'incidente di Marotta Fano sulla 14 in direzione di Bologna ed è un'auto coinvolta ma senza assolutamente conseguenze alla circolazione. Non so se siete di quelli che quando si rompe qualcosa, tipo un vaso, una ceramica, cercate di ripararlo il più possibile. Molti magari lo fanno, giustamente, anche se siete magari affezionati a quell'oggetto, si cerca di rimettere insieme i cocci. C'è chi lo fa nascondendo il danno, cercando di nascondere il danno. Invece i giapponesi hanno da tempo, da tantissimo tempo, dal XV secolo, inventato una tecnica che poi è stata anche riutilizzata anche da tante da alcune ditte di ceramiche, di piatti e servizi da salotto, insomma da tavola, per proporre anche delle composizioni con appunto delle evidenziature delle crepe praticamente. Quindi questa è la tecnica, si chiama kitsungi, quindi anziché coprire le crepe, quindi quando si rimettono insieme i cocci, si evidenziano con una colata di oro e quindi diventano degli oggetti ancora più preziosi. Kitsungi è il nome di questa tecnica giapponese che insomma vuole evidenziare appunto quello che è successo e non nascondere il passato. È un po' quello che pensa evidentemente Elisa, visto che ha fatto una canzone che adesso è il suo ultimo singolo, anticipa il suo album che arriverà il 27 novembre prossimo. Ce l'ascoltiamo, novità per Elisa, Kitsungi.

Eccolo qua, il disco più trasmesso questa settimana da tutte le radio d'Italia, secondo Air One, che è naturalmente l'azienda che monitora tutta la trasmissione di tutte le trasmissioni di tutte le radio, quindi stilando poi le varie classifiche. Questa è la canzone più trasmessa in assoluto questa settimana, Dance Theria di Madonna. Allora, siamo alle 7:15 minuti, nel frattempo arriva anche una notizia che riguarda l'autostrada del Sole. C'è la segnalazione di un incidente al chilometro 390 e 200, la carreggiata è quella nord, quindi se, per chi va verso Firenze, tra Chiusi e Valdichiana si sono già formati dei rallentamenti per questo incidente. Tra Castel San Pietro e Imola tutto regolare, resta l'incidente invece tra Marotta e Fano sulla 14 in direzione di Bologna.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Rai su

Martin Garrix con U2 e la loro canzone dal titolo Fireflies. E intanto alle 7:24 minuti facciamo anche un altro tipo di auguri questa volta, perché abbiamo fatto prima quelli per il compleanno, adesso dobbiamo fare gli auguri a Lady Gaga, che è diventata mamma insieme a suo marito, che è diventato ovviamente papà, che è praticamente Polanski. Non sono i due sposati, ma la pop star ha dato alla luce il suo primo figlio, lo riferiscono i media statunitensi, in particolare un sito che è Page Six, ma la cantante è stata già vista e fotografata con in braccio il fagotto, che non si capisce ancora se sia maschio o femmina, perché non l'ha ancora rivelato. E poi, insomma, essendo anche parecchio imbacuccato, è veramente difficile capire il sesso del nascituro. E tra l'altro non è stata anche rivelata per il momento, o rivelato il nome, appunto, che decideranno i genitori di dargli. Comunque, auguri alla coppia, e adesso Lady Gaga.

0: incidente, ci state chiedendo appunto che cosa sta succedendo, qualcuno addirittura dice siamo bloccati. Noi abbiamo la notizia a proposito della DU del Mediterraneo di rallentamenti per questo incidente che è accaduto 17 km prima di Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. È anche il momento del meteo, quindi abbiamo Sabina Angeloni in studio, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che sicuramente in questi ultimi giorni è stata caratterizzata da forte maltempo su gran parte dell'Italia, ma anche da un calo delle temperature, temperature che su gran parte del paese sono praticamente tornate in linea con quelli che sono i valori tipici di questo periodo. E di fatto le temperature nel corso del fine settimana saranno in ulteriore calo oggi sulle regioni adriatiche, sulle regioni meridionali e soprattutto sulla Sicilia. Quale sarà la situazione appunto per le prossime ore? Per la giornata di oggi in generale avremo condizioni di bel tempo al nord, ma anche su parte del centro, infatti sulla Toscana, sul Lazio, anche sulla Sardegna sarà una giornata per lo più soleggiata con qualche annuvolamento pomeridiano soltanto a ridosso dei rilievi. La situazione sarà leggermente diversa per le regioni adriatiche e soprattutto per il meridione, Sicilia compresa. Infatti proprio su queste regioni comunque continueremo ad avere condizioni di maltempo con piogge e temporali sparse, e bisognerà prestare attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche a tratti intensi. Domani la situazione andrà migliorando su tutte le regioni centrali, quindi domani il bel tempo andrà ad estendersi anche alle regioni adriatiche e avremo ancora un po' di variabilità che però andrà ad interessare in su il sud, con particolare riferimento all'area ionica ed anche alle zone più orientali della Sicilia. Quindi questo è il quadro appunto per il weekend appena iniziato.
0: Tutto con temperature più accettabili.
1: Assolutamente sì, come detto infatti sul resto su gran parte del paese non subiranno variazioni, saranno in calo al sud e sulle regioni adriatiche.
0: Benissimo, ne riparliamo più tardi alle 8.30.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

La colonna sonora dei Blues Brothers con questo grandissimo classico del rock and roll, erano proprio loro i Blues Brothers a cantarla, Jailhouse Rock, 7:31 minuti. Nel frattempo sono arrivati più messaggi anche dalla Salerno Reggio Calabria, perché praticamente c'è un

Lui si chiama Malcolm Todd, la canzone Earrings, 7:40 minuti, intanto un'ultima ora che stanno battendo le agenzie ed è l'atterraggio dell'aereo che ha riportato Di Battista da Cuba in Italia. È atterrato all'aeroporto di Ciampino, rientrato con un volo sanitario, come sappiamo. E allora, intanto andiamo anche agli aggiornamenti e dunque all'attualità dal punto di vista della viabilità, perché ci sono novità. Abbiamo detto prima della notizia dell'incidente sull'autostrada del Mediterraneo, ve la confermo, 17 km prima di Pizzo Calabro in direzione dell'accordo di Reggio Calabria. C'è un altro incidente che è avvenuto sul raccordo anulare, 500 metri dopo l'uscita 31, che corrisponde a via della Magliana in direzione dell'Appia, quindi parliamo della carreggiata esterna. Altra notizia che si aggiunge, questa volta però è al nord e al nord-est, sulla Brescia-Padova, dove abbiamo rallentamenti per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Per quanto riguarda invece i tratti di Autostrade per l'Italia, l'incidente di Marotta-Fano è completamente risolto, quindi annullata la notizia. Restano i rallentamenti invece che abbiamo adesso sulla 1 tra Chiusi e Val di Chiana. Anzi, adesso i rallentamenti in questo momento si trasformano in un chilometro di coda, è appena arrivato l'aggiornamento, quindi un chilometro di coda tra Chiusi e Val di Chiana in direzione nord verso Firenze per l'incidente al chilometro 390 e 200, e non abbiamo altri dettagli in merito. Mentre prudenza anche sulla Complanare, la tangenziale di Bologna, ci sono dei pedoni tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame.

proposito di immensità, avete sentito quanto è immensa la cifra che è stata vinta da questo, da, non si sa da chi naturalmente, al Super Enalotto, 223 milioni di euro più 170 mila, quindi insomma una cifra che non so neanche come si possa scrivere, neanche pensare che cosa ci si possa fare con questi, soldi, e che cosa ci farà questo signore, questa signora, o chi, magari è un gruppo di persone, chissà, insomma è veramente una cifra fuori dal comune. Allora siamo alle 7:50, nel frattempo ci stiamo avvicinando nuovamente ad un appuntamento delle 7, delle 8 scusate, dove avremo i titoli del GR. Nel frattempo la situazione in strada non è cambiata, vi ho parlato e vi ribadisco che ci sono questi due incidenti, uno sul raccordo anulare di Roma con questa segnalazione di 500 metri dopo l'uscita 31 via della Magliana in direzione dell'Appia, quindi carreggiata esterna. L'altro incidente sull'autostrada del Mediterraneo, qualcuno ci diceva anche che il traffico è quasi completamente fermo, noi abbiamo la segnalazione di rallentamenti comunque per questo incidente 17 km prima di Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Poi c'è l'altro incidente, questa volta sulla 1 tra Chiusi e Valdichiana, la coda è di 1 km, non è cambiata dunque la situazione in direzione nord verso Firenze. Ma si aggiunge un altro incidente, questa volta ancora in Toscana, ma sulla Firenze Pisa Livorno all'altezza di Lastra Signa in entrata verso Firenze.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La vita radicale di Emma Bonino, nel nostro GR il racconto per immagini della sua storia politica e personale, i commenti di politici e istituzioni, martedì funerali di Stato in Campidoglio, da domani la Camera Ardente. Scacco nel Mar Rosso, con una avanzata lampo gli Houthi conquistano la costa sud-occidentale dello Yemen, ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e tutto il traffico navale da e verso Suez. Giorgia Meloni e i suoi 1420 giorni di governo. La premier traccia bilancio e prospettive in una intervista sul Foglio. Occupazione, sicurezza, politica estera e sulla legge elettorale all'opposizione dice: non siete credibili. Via la norma antiframmentazione, sale il numero delle firme necessarie per presentare le liste. È ancora scontro sul sistema di voto. Conte chiede l'intervento del Colle, sulle preferenze il presidente La Russa. Non sono finte. Istat, occupazione record nel secondo trimestre dell'anno, cala il numero degli inattivi e l'agenzia Fitch conferma il rating dell'Italia. La stabilità politica è elemento di solidità. In attesa dei verdetti, questa sera si chiude l'83esima mostra del cinema, impazza il Toto Leone, nelle ultime proiezioni emoziona Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Giovanotti alla volata finale al Circo Massimo di Roma, le ultime due date del Jova Summer Party. Sarà una grande festa di musica con tanti ospiti, ha raccontato ai nostri microfoni. Calcio, la Fiorentina affonda il Venezia in laguna. Veneti alla quarta sconfitta in quattro partite. Motori, giorno di qualifiche per i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, aspettando Antonelli e Bezzecchi.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

Era il 1985 e Stevie Wonder pubblicava questa Part-Time Love che ha riaperto la nuova ora insieme fino alle 9. Ma insomma, se era il 1985 quando uscì questa Part-Time Lover, esattamente 9 anni prima, Stevie Wonder pubblicava un album davvero un capolavoro della sua carriera. Tra l'altro, quindi si festeggia e si celebrano i 50 anni da quell'album, che era Songs in the Key of Life, uscito appunto nel 1976, esattamente 50 anni fa. E Stevie Wonder, tra l'altro, lo sta celebrando portandolo in giro nei concerti. È stata già annunciata una tournée che farà appunto nel Regno Unito, già da ieri sono in vendita i biglietti e tra l'altro sono state scelte poche città, ma con concerti importanti a Birmingham, a Londra, a Manchester e a Glasgow, questo tra il 13 ottobre e l'11 di novembre. Quindi Songs in the Key of Life rimane uno degli album di Stevie Wonder più celebrati in assoluto. Insomma, già basti pensare a delle canzoni contenute nell'album che erano tutte molto belle, altre tra l'altro anche riutilizzate per farle diventare nuovi successi con delle rivisitazioni, ma insomma tutti noi ci ricordiamo Sir Duke, I Wish, Isn't She Lovely, che erano tutte canzoni contenute in questo meraviglioso doppio album.

Delicatissima questa canzone di Olivia Dean dal titolo Baby Steps. Nel frattempo torniamo agli aggiornamenti di infomobilità. Adesso parliamo del raccordo anulare. C'era stato l'incidente segnalato 500 metri dopo l'uscita 31 via della Magliana in direzione della via Appia. Questo incidente è risolto, ma adesso ce n'è un altro, per cui parliamo adesso della carreggiata interna verso la via Aurelia. Infatti praticamente ci sono delle code per un incidente 500 metri prima dell'uscita 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Novità anche per quanto riguarda la 2 del Mediterraneo, ed è una notizia positiva, nel senso che comunque l'incidente è risolto, quindi non ci sono più rallentamenti per l'incidente che era segnalato 17 km prima di Pizzo Calabro verso sud. Per quanto riguarda i tratti di autostrade per l'Italia, situazione molto tranquilla, a parte questa coda per incidente di 1 km verso Firenze sulla 1 tra Chiusi e Valdichiana, incidente che vede 3 auto coinvolte, una finita sulla corsia di sorpasso al chilometro 390-200, ma la coda per il momento è stabile, appunto di 1 km. Attenzione poi alla 7 invece la Milano-Genova, perché sulla corsia di marcia è stata segnalata la presenza di gasolio, quindi siamo all'altezza del chilometro 126 tra la 12 Genova-Livorno e l'uscita di Bolzaneto in direzione di Milano. Tutto regolare invece alla Strassigna, c'era l'incidente risolto sulla Firenze-Pisa-Livorno.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

Lei si chiama LP, Don't Stop, la sua ultima canzone. Per dovere di cronaca diamo conto di questa notizia battuta da Laggi un po' di minuti fa, e c'è stata questa notte, anche se per fortuna una scossa molto lieve di terremoto di magnitudo 2.4, 5 km ad ovest di Norcia. Tutto è accaduto alle 5:07 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a profondità a 10 km. Si prosegue con la musica e la novità di Gianna Nannini.

0: I Supertramp in musica ci stanno dicendo che sta piovendo. It's raining again, questa è la canzone. Tra l'altro credo che sia anche confermata questa notizia che ci danno i Supertramp: rallentamenti per temporali, infatti segnalati adesso sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia, quindi attenzione ovviamente in entrambe le direzioni. I temporali a volte possono essere anche forti, comunque quando si guida bisogna essere particolarmente attenti alla velocità e alle distanze di sicurezza. Ma adesso chiediamo conferma anche di questa situazione meteo, quindi di queste evidentemente piogge, a Sabina Angeloni, che è già in studio. Eccoci Sabina, bentornata.
1: Eccoci di nuovo, buongiorno. Effettivamente nei pressi di Modena si sta sviluppando questo temporale, un temporale estremamente localizzato, quindi sta interessando soltanto la zona nei settori di sud-est di Modena, appunto a ovest di Bologna, e temporale al nord localizzato, perché sul resto delle regioni settentrionali comunque il cielo è sereno, poco nuvoloso, e abbiamo qualche pioggia che sta interessando poi la Romagna sui settori costieri a nord di Ravenna, ma per il resto il tempo è asciutto sulle regioni settentrionali, anche su gran parte di quelle centrali, ma con temporali anche in questo caso più diffusi.

0: e piogge più battenti che stanno interessando i settori costieri meridionali dell'Abruzzo, questo sì. Sul resto del paese il tempo al momento, in queste prime ore del mattino, sul resto delle regioni centrali è asciutto, abbiamo cielo sereno anche sulla Sardegna. Il maltempo però inizia ad affacciarsi sul meridione, soprattutto sulle zone più occidentali della Sicilia, abbiamo appunto delle piogge ed anche dei temporali che si avvicinano dal mare. Oggi la giornata vedrà in generale un miglioramento al nord, anche su gran parte delle regioni centrali, ancora maltempo sul versante adriatico e sulle regioni meridionali, Sicilia compresa. Per domani avremo un generale miglioramento sulle regioni adriatiche centrali, ancora instabilità e variabilità sull'area ionica ed anche sulle zone più orientali della Sicilia.
1: Tornando ai temporali che si stanno abbattendo nella zona di Modena, com'è possibile che in una zona di sereno abbastanza ampia poi alla fine esce fuori questo temporale?
0: Allora, diciamo che esatto, in generale i temporali sono dei fenomeni che possono tranquillamente svilupparsi in maniera estremamente localizzata, anche nel spostandosi magari di solo un chilometro si può passare dal sereno appunto al temporale. Perché? Perché comunque le nubi tipiche dei temporali, che sono queste nubi cumuliformi a sviluppo verticale, possono formarsi e possono avere un'estensione molto limitata. E comunque in un contesto in cui ci sono ancora delle correnti instabili è possibile che si verifichino.
1: Quindi si formano anche abbastanza all'improvviso, no?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti, tra l'altro, capita spesso, questo soprattutto in estate, che magari la giornata inizia con il bel tempo e poi in poche ore nel pomeriggio la situazione subito cambia.
1: Va bene, grazie a Sabina Angeloni anche per la spiegazione. Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Dicevamo poco fa di questi isolati temporali nella zona di Modena, Valsamoggia sulla 1, e infatti ci sono rallentamenti, quindi attenzione comunque in questa zona. E poi abbiamo novità anche per quanto riguarda la 14, perché tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona c'è una coda a tratti per traffico intenso, sempre un chilometro di coda. Poi sulla 1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze per l'altro incidente al chilometro 390 e 200. Oggi tutti i quotidiani in edicola hanno praticamente in prima pagina le immagini, la foto o varie foto di Emma Bonino, giustamente, perché ci ha lasciato ieri, e quindi è una vita radicale. Emma Bonino, e questo è il titolo che dà l'articolo e alla foto il Corriere della Sera, tra l'altro con una vignetta di Giannelli dove Emma Bonino praticamente si arrampica su un raggio di arcobaleno, mentre c'è la Repubblica che scrive una battaglia dopo l'altra, Emma Bonino con una foto anche sua, La donna dei diritti è il titolo della Stampa di Torino, e poi anche La radicale che cambiò l'Italia, e questo scrive Il Messaggero. Tra l'altro sul sito di Roma Capitale c'è la spiegazione di quello che accadrà per quanto riguarda l'omaggio ad Emma Bonino, perché la Camera Ardente sarà allestita presso la Protomoteca in Campidoglio, sarà aperta al pubblico domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19, lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19, mentre martedì 15 settembre alle 12:30, sempre nella Protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica con la commemorazione ufficiale decisa dal governo.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ed eccolo qua, ultimo con la sua romantica. Allora, torniamo ad aggiornare adesso la situazione al nord-est, perché arriva una notizia che riguarda il raccordo Sistina Trieste. C'è un incidente dopo 5 km e mezzo dopo la diramazione Opicina Fernetti in direzione del raccordo di Sistiana. Ancora al nord-est, ricordo sulla Brescia-Padova, e rallentamenti tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Mentre sul raccordo anulare di Roma andiamo a ricontrollare la situazione, perché c'era stato precedentemente un incidente. Al momento la situazione vede ancora questa notizia confermata, e l'incidente è sempre quello 500 metri prima dell'uscita 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Sui tratti di Autostrade per l'Italia, novità sulla 26, perché tra Massone e la 10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri c'è una coda di traffico intenso. Abbiamo poi anche la notizia che riguarda invece la 8, la Milano Varese, con la presenza di pedoni tra Castronno e Solbiate Albizzate, mentre per quanto riguarda le notizie già riepilogate prima sono tutte confermate. Quindi intanto le code a tratti per traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione sud verso Ancona, i rallentamenti per i temporali ancora sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia, e poi anche l'incidente con il chilometro di coda. La coda è stabile tra Chiusi e Valdichiana in direzione nord verso Firenze.

Eccoli qua, i Coldplay. Sui Coldplay ci salutiamo perché è già arrivata in studio Alessandra Tocci, che sarà con voi per un bel po' di tempo, perché andrà avanti fino alle 13 per accompagnarvi e quindi farvi gustare la nostra musica, naturalmente tutte le notizie e gli argomenti che tirerà fuori durante la conduzione. Grazie a Stefano Velli e Massimiliano Savino per la parte tecnica, ad Angelo Turchetti un buon proseguimento di viaggio e ancora buon sabato a tutti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Rientrato in Italia Alessandro Di Battista, l'aereo che lo ha riportato a Roma da La Habana, Cuba, è atterrato dopo un lungo viaggio, poco più di un'ora fa.
3: L'aereo ambulanza con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato intorno alle 7:30 di questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Era partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Il viaggio è stato organizzato a tappe a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo ed è durato circa 12 ore. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, 48 anni, si trovava sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano. Venerdì 28 agosto era andato in ospedale per un forte mal di testa, poi il ricovero d'urgenza prima all'ospedale di Santa Clara e poi nella struttura più attrezzata della Habana. Sull'isola sono arrivati fin da subito la compagna, Sara Lusignà, il presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, e due specialisti inviati dal Policlinico Gemelli di Roma, un neochirurgo e un rianimatore. Un primo tentativo di limpaggio sanitario era stato organizzato il 4 settembre, ma le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente, costringendo i medici ad operare. Da quanto si apprende, Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli. Elena Pabba, GR1.
2: La morte a 78 anni di Emma Bonino. Per lei funerali di Stato si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio a Roma, dove da domani e lunedì ci sarà anche la Camera Ardente. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del presidente Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. La guerra in Medio Oriente, non ci piegheremo agli Stati Uniti, ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian, mentre i Pasdaran plaudono all'offensiva in Yemen dei ribelli sciiti Houthi. La fazione filo-iraniana controlla ora la costa del Mar Rosso e minaccia lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso sempre più strategico per i commerci mondiali dopo il blocco di Hormuz. La pressione sui mercati energetici si intensifica anche perché l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente un cruciale oleodotto colpito da droni provenienti dall'Iraq. E intanto il presidente americano Trump, tra imponenti misure di sicurezza, vola in Irlanda per una visita di 2 giorni tra golf e diplomazia.
4: Dall'aeroporto internazionale di Dublino Trump andrà in elicottero a Phoenix Park, nel centro della città. Lì rimarrà per tutta la giornata. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly. I due si detestano. E poi il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo sono il conflitto in Iran, i dazi e i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda. Previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica che sia mai stata fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doonbeg, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, sarà raggiunto anche dai due figli. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: L'agenzia di rating Fitch conferma la sua valutazione sull'Italia a BBB+. A sostenere il giudizio è soprattutto la stabilità politica, spiega l'agenzia in una nota, insieme a un'economia ampia, diversificata, ad alto valore aggiunto. Siamo alla cronaca, il piccolo Domenico Caliendo poteva essere salvato con un cuore artificiale, lo ha stabilito la superperizia sul corpo del bimbo di soli 2 anni, morto lo scorso febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo mesi di agonia per il trapianto di un cuore danneggiato. 7 i medici indagati nell'inchiesta, tra loro il primario che operò Domenico. Sentiamo l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi.
5: La superperizia stabilisce che il dottor Guido Oppido, superate 72 ore dal fallito trapianto, non ha mai fatto gli esami clinici per valutare il Berlinhardt. Ci dice che lo doveva fare, Domenico sarebbe vivo, sarebbe stato sicuramente trapiantabile, avrebbe avuto una percentuale di sopravvivenza superiore al 70%. Questa superperizia sposta ancora di più l'asticella verso l'ipotesi dell'omicidio volontario col dolo eventuale.
2: Meteo, il gran caldo di questa estate cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, ma arrivano piogge e temporali al sud, allerta gialla in Sicilia e anche su pianura padana e regioni adriatiche. Siamo allo sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della quarta giornata la Fiorentina si riscatta, supera in trasferta il Venezia 4-2 e festeggia i primi punti in campionato con il rientro in panchina di Paolo Vanoli. Oggi tre partite: alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e alle 20:45 Atalanta-Cagliari, tutte in diretta su Rai Radio 1. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Mi vuoi sposare?
6: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, tre giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
0: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Culture Club, Karma Chameleon. Così apriamo dopo il GR1 9:10. Buona giornata a tutti voi. Buon sabato. Ancora una volta il meteo è presente anche negli elenchi delle notizie del GR1. Una giornata quindi da passare, speriamo, con temperature più accettabili, un po' di maltempo che ha avuto effetti anche sulle nostre città. Torneremo a parlare di tutto questo, lo faremo naturalmente declinandolo alla viabilità, infomobilità, news, i vostri messaggi al 348 103 1010, tanta musica. Questa è un po' la linea che seguiremo anche quest'oggi e poi ci collegheremo con Torino, appunto parleremo dell'auto, cioè Roberto Fragomeno e Antonio Leoni, che sono Meloni, che sono per noi a Torino a raccontare i cambiamenti, le novità presenti. Pensate, circa 50 case automobilistiche, tantissime novità, si possono fare anche dei test drive, sono coinvolti anche i bambini. Tutte le piazze torinesi, forse la conoscete, Torino è una sorta di piazza nella piazza della piazza, appunto a raccontare questa manifestazione così importante. Se siete in zona, se ci siete stati, se avete curiosità, sappiate che ci collegheremo appunto con Roberto Fragomeno più avanti nella giornata. Questo sarà un po' un momento clou. Poi ci collegheremo anche con Don Dario Viganò, un amico, un collaboratore di Rai Radio. Parleremo di un'iniziativa legata alla figura di San Francesco d'Assisi che prenderà forma anche attraverso una proposta di audiovisivo, ma ne parleremo intorno alle 10:30. Questo è un po' quanto vi così racconteremo in giornata. Poi naturalmente tanta infomobilità. Dobbiamo dire che la giornata sta partendo in tranquillità, non ci sono notizie di particolare rilievo. Qualcosa per la vostra sicurezza però abbiamo. La 14 infatti vede un incidente tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. 3 auto e sono ferme in sorpasso, quindi situazione delicata che è indicata al chilometro 40. In A1 poi un rallentamento per incidente segnalato tra Chiuse e Valdichiana verso Firenze. L'incidente è avvenuto al chilometro 390, fate attenzione, andiamo appunto a leggere cosa abbiamo: più di un mezzo fermo tra Chiuse e Valdichiana verso Firenze e questo sta causando dei rallentamenti. C'è poi coda in A26 tra Masone e la 10 verso sud, presenza di animali, è già qualche giorno che li stiamo descrivendo un pochino in modo più evidente. Adesso abbiamo una segnalazione che riguarda la 30 tra Salerno e Mercato San Severino verso Salerno, ma animali ci sono anche in Complanare a Roma all'altezza di Tor Cervara in uscita, quindi in posizione delicata, sicuramente spaventati, fate attenzione. Infine materiali dispersi per ora indicati in A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Queste notizie più importanti, un po' di musica e poi naturalmente torneremo a rivedere un po' tutte le notizie in strada.

0: convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

poco prima Bruno Mars, Samurai J, questa è la nostra musica, 9:25, poi ci siete voi con i vostri messaggi, vi auguriamo buona giornata a tutti voi, buon viaggio, tanto l'ascolto anche residenziale, chiamiamolo così, fermo, che accompagna il, appunto, la diretta di Raiso Radio, quindi arriva un buon sabato, molto fiorito devo dire da parte di Franco, poi arriva il gruppo che sta sempre in lavoro, in strada, fa un lavoro molto importante, delicato, sono dei Rocciatori di Albi, sono la squadra Rocciatori di Albi di Crognoleto, di ritorno a casa dall'A14, Vincenzo, Gabriele, Gino, Mario e Lorenzo di solito mettono in sicurezza alcune zone autostradali oppure seguono appunto punti delicati del nostro viaggio e questi sono loro che spesso viaggiano con noi. Salutiamo anche Luigino e le sue previsioni meteo, tra poco tra l'altro avremo nuovamente poi previsioni meteo, tra poco affronteremo anche il traffico romano, sappiamo c'è questo grande concerto di Jovanotti al Circo Massimo che in qualche modo cambia non solo l'aspetto culturale della nostra città e chi è vicino anche il suono ma soprattutto la situazione delle strade con il fermo e quindi torneremo su tutte queste notizie relative alla capitale. Nel frattempo ricordiamo quanto sta accadendo in autostrada, siamo in A30 tra Salerno e Mercato San Severino, segnaliamo la presenza di animali in direzione di Salerno. È avvenuto poi un incidente in A14, torniamo su questo dato in altra chilometro, ora siamo al chilometro 42.800 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, 3 auto coinvolte. Spostiamoci poi alla situazione della 26 che vede traffico intenso e code tra Masone e la 10, code a tratti anche in A14 tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona, un tratto di circa 30 km di autostrade contraddistinto da traffico intenso. Questa è la notizia più importante a cui aggiungiamo ora anche dei materiali dispersi in A1, siate prudenti tra Fabbro e Chiusi verso Firenze.

0: Isoradio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Vi diamo il benvenuto a Simone Colonna, com'è la situazione oggi? Grazie.
2: A tutti gli ascoltatori, dunque, sia oggi che domani al Circo Massimo è in programma un concerto di Jovanotti. Per quel che riguarda la viabilità, chiusure stanno già interessando l'area tra via dei Cerchi e via del Circo Massimo. È previsto un potenziamento del trasporto pubblico. Ci spostiamo dalla zona centrale della città al quadrante est, dove per la caduta di alberi via del Fosso dell'Osa è chiusa nel tratto tra via Carpinone e via Rocca di Cambio. Chiudiamo con un'altra segnalazione a partire dalle ore 18.

0: stadio olimpico si giocherà Lazio-Milan, possibili dunque rallentamenti nell'area del Foro Italico. Noi ci fermiamo qui per il momento e vi riserviamo la linea.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.
2: Tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno, ben arrivato.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi.
2: Stiamo osservando che ancora oggi nei titoli del GR1 che abbiamo condiviso con gli ascoltatori, la presenza della situazione meteo è ancora una notizia, quindi le lasciamo la parola per uno sguardo per questo fine settimana.
3: Il meteo è sempre una notizia nel bene o nel male.
2: Pensi lo spazio anche nei giornali, nei TG, nelle nostre programmazioni, quanto nelle trasmissioni proprio interamente, se pensa, insomma, prima era molto ridotto e quindi un interesse prioritario.
3: Cioè si muove molto di più, fanno molte più cose.
2: Ma poi ci piace, è un argomento che piace, siamo tutti British.
3: Ma allora, tra l'altro, un tempo che nelle prossime ore è destinato a migliorare. Al sud in realtà c'è ancora qualche pioggia, al momento piove sulla Sicilia, specie il settore orientale, nel Catanese, ma anche sulla Calabria meridionale. Altri fenomeni stanno interessando il Molise, sono piogge a macchia di leopardo, però che accompagneranno le regioni meridionali per buona parte della giornata. E va decisamente meglio al nord e sulle aree tirreniche, Sardegna inclusa, dove invece è tornato a splendere il sole. E tra l'altro domani ci aspettiamo un ulteriore miglioramento, anche al sud tornerà a splendere il sole. Forse in Sicilia ci sarà ancora qualche pioggia, ma comunque in un quadro di generale miglioramento. Chiuderei parlando delle temperature, che sono diventate sicuramente più vivibili. Ci siamo riavvicinati alle medie del periodo, siamo ancora leggermente al di sopra, ma si sta decisamente meglio, insomma, tra l'altro con una ventilazione leggermente più intensa, anche i tassi d'umidità sono scesi, si sta meglio in definitiva.
2: Ebbene, quindi la vicinanza tra lo stare bene e la previsione meteo si sta riavvicinando, prima era un pochino più la forbice, era un pochino più lontana. Allora noi la lasciamo al suo lavoro, le auguriamo buona giornata, buon sabato.
3: A voi.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
4: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

Musica, infomobilità e news e messaggi, questo è Raiso Radio anche di sabato mattina. E a proposito di infomobilità, ce ne andiamo in viabilità ordinaria, aeroporto della Malpensa, quindi pensiamo sempre a quelli che devono partire, ed ecco che abbiamo dei rallentamenti all'altezza in direzione del Terminal 1, quindi ci sta che l'informazione è importante, statale 336. Andiamo poi in A4, quindi si torna in autostrada, il tratto è Brescia-Padova, code per lavori tra Montebello e Soave verso Milano. Rimanendo in quelle zone, in direzione di Trieste, abbiamo anche code indicate tra San Stino di Livenza e la 28, rapporto Curaro-Pordenone. Vediamo poi che cosa è cambiato delle notizie che abbiamo già indicato sinora come attive. Abbiamo una coda, eccola, questa è una novità, ci porta sempre in A4, siamo tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, abbiamo indicazioni di coda e traffico intenso. I nostri confini verso la Svizzera troverete code per l'attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso, e stiamo parlando dell'A9. Lasciamo queste zone, ci spostiamo a Parma, la fiera di Parma sta causando code all'uscita, quindi per questo vi trovate rallentati al chilometro 110 e 400. Rallentamenti poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Incidente in A14, lo ricordiamo, 3 auto coinvolte tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Coda poi è indicata a tratti tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, traffico intenso, circa 30 km di autostrada con un tempo di percorrenza stimato 40 minuti. Abbiamo parlato delle piogge, improvvisamente sono arrivate tutte insieme, questo ha cambiato un po' il terreno, quindi funghi. Prendiamo questo assunto perché c'è un interessante articolo della Stampa dedicato al fatto che quindi tutti a cercare funghi, sia quelli con esperienza che quelli con meno esperienza, purtroppo con esiti non sempre piacevoli, e intanto che abbiamo una scheda che viene proposta: cercare funghi può essere pericoloso, le regole d'oro per non rischiare. Il presidente del Soccorso Alpino Piemontese dice: i social spingono a ricerche avventate, faccio un esempio, viene citato nell'articolo della Malanetto. Andate tutti in quella zona che ci sono tanti funghi, quindi chiunque si reca, anche chi non è esperto, anche con le scarpe non corrette e quant'altro, e poi prende anche funghi che non dovrebbe fare, e quindi si invita ad essere molto attenti. Ma dall'altra parte anche l'esperienza gioca a brutti scherzi, persone con grande esperienza possono avventurarsi in zone comunque che restano pericolose, quindi le attenzioni che non devono essere di pare che l'ultima moda sia quella di andare a cercare funghi di notte. Secondo poi si è gelosi delle proprie zone, invece giustamente dice il presidente: dite dove andate, che così possiamo venirvi a cercare in caso di vostra lontananza eccessiva. Quindi ricerche opportune no, le regole d'oro sono: basta segreti, avvertite dove andate, abbigliatevi in modo adeguato, evitate terreni scoscesi o umidi se non con scarponi alte, mettete dei gelà colorati, immagino che invece chi va per funghi conosce le sue zone si maschera quasi tutto nero, manco fosse una spia, in modo che così vi possiamo individuare, e poi insomma sia cruciale la scelta della zona, evitate dirupi e non vi addentrate in boschi verticali.

Magnifica Patti Pravo, se digitate Patti Pravo il paradiso su internet la trovate in foto in bianco e nero, lei elegantissima come sempre, questi abiti, veramente non c'era la gonna, erano talmente corte questo suo abito, però sempre elegante. L'album è Concerto per Patti, siamo nel 1969, Patti Pravo che abbiamo ascoltato e ci ha accompagnato sino alle 9:51. Tanti messaggi, anche voi appassionati di funghi, naturalmente ricordiamo che ci sono delle regole precise in Italia, ci devono essere delle autorizzazioni, dei patentini, un massimo di quantità che si possono prendere, e poi rimane comunque la passione per molti anche di farci una passeggiata, tanto che ci sono moltissimi siti di trekking legati al mondo dei funghi, al profumo dei funghi, anche non coglierli, anche solo sentirne il profumo che trovate. Bene, c'è anche questo tipo di, come possiamo dire, di vacanza alla ricerca di funghi, e soprattutto attenzione come ci ricordano dal Piemonte, che è una zona sicuramente ricca di questo pregiato cibo. Allora ce ne andiamo in A9, siamo invece verso la Svizzera, dal Como un Trimpino e Chiasso, abbiamo una coda per l'attraversamento della dogana, per ora non abbiamo tempi di percorrenza, di attesa, circa 2 km sono formati, e poi abbiamo coda a tratti, 30 km di A14 tra Forlì ed Imola verso Bologna, contraddistinti da coda a tratti e traffico intenso.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

con i Police apriamo questa nuova ora, tutta nuova di zecca e da passare insieme. 10.05, buona giornata a tutti voi, buon sabato, buon viaggio. Un viaggio che dobbiamo dire con uno sguardo d'insieme che ci consentono i nostri sistemi. Non è particolarmente complesso né particolarmente critico, ma qualche notizia l'abbiamo e qualcosa sta anche aumentando. Massimiliano Savino, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo sino alle 13. In quest'ora parleremo di San Francesco, lo faremo intorno alle 10.30 con Don Dario Viganò, scopriremo alcune novità che verranno così proposte a fine mese, ce le racconterà in anteprima qui su Rai Isoradio. Ricordiamo anche il nostro numero 348 103 1010, abbiamo parlato di situazione meteo che cambia e rendendo l'aria più accettabile arrivano testimonianze in questo senso. Abbiamo così raccontato dei funghi, della raccomandazione che viene dal Piemonte ma che vale per tutte le regioni, di essere molto attenti, di avvertire dove si va, anche se molti fungaioli tengono così molto coperta e discreta i propri movimenti preservando le zone che conoscono. Insomma, tutto questo all'insegna della sicurezza, considerando anche che il terreno in questo momento è molto impregnato d'acqua, ma non che non l'ha ancora bevuta in qualche modo l'acqua, quindi resta in superficie, quindi siate prudenti, siate attenti. Aggiunge poi il nostro amico Antonio, dice: ma ogni regione poi ha le sue regole. È vero, ogni regione ha le sue regole, le raccomandazioni, ma sono tutte all'insegna del buon senso, di non rovinare troppo la natura e di preservare anche se stessi, di fare attenzione. Questo è un po' uno dei temi sullo sfondo e torniamo a parlare di viabilità. Lo facciamo perché intanto le notizie sono un pochino aumentate, quindi andiamo subito a valutarle. Abbiamo la 9 che vede ora due tratti interessati da code. La prima è Saronno Bivia 8 verso Lenate, questa coda che si è formata è anche dovuta a materiali dispersi, e poi abbiamo Como Montelimpino Chiasso verso la Svizzera con coda per l'attraversamento della Dogana. Vediamo la 1, abbiamo la 1 che è interessata da rallentamenti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, poi ancora rimanendo in A1 segnaliamo questa coda per Fiera Parma in uscita, e queste sono notizie più importanti che riguardano la viabilità della Milano-Napoli. Spostiamoci a questo punto in A14 tra Forlì e Castel San Pietro, un tratto importante, circa 50 km di autostrada, si viaggia verso nord verso Bologna con traffico intenso. Rimaniamo in A14, viene definito di un chilometro la coda per lavori tra Porto Santo Elpidio e Pedaso verso Pescara. Ancora la 14 tra Bologna San Lazzaro ed Imola, abbiamo un tempo di percorrenza stimato 40 minuti verso sud verso Ancona per un tratto di circa 30 km. Presenza di animali, sono segnalati in questo momento in A30, fate attenzione tra Salerno e Mercato San Severino verso Salerno, per la precisione qui sappiamo che si tratta di un cane. In A24 in entrambe le direzioni tra Torno in parte e L'Aquila Ovest, troverete anche le indicazioni in autostrada, noi intanto ve lo segnaliamo anche noi, e poi tra L'Aquila Est e Sergio, anche qui in entrambe le direzioni, viene segnalato un cinghiale. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Allora, abbiamo detto l'infobita, abbiamo detto le news, i vostri messaggi, adesso la musica.

Ed eccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato Comrade e Fabi Fibre insieme a Pinguini Tattici Nucleari. 10:13, stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi, arrivano così delle rassicurazioni di quanto sta accadendo, il tempo è cambiato in molte zone, arriva anche il nostro amico che adesso lo rintracciamo come si chiama, ma insomma l'importante è il suo concetto, lui dice finalmente giorni di settembre, il mare di Lavagna è bellissimo, sole e temperatura eccellente, 22 gradi, finalmente Cremona torna a essere un paradiso senza il caldo afoso della pianura. Beh, l'abbiamo parlato, abbiamo detto questo dato, abbiamo parlato di questo dato, 10 milioni di italiani hanno scelto settembre per le vacanze proprio per andare incontro a una temperatura più accettabile e poi diciamo anche per un cambiamento di abitudine, e sicuramente alcuni amici sono in viaggio e proprio con questo tipo di destinazione. A proposito di viaggio, stanno aumentando le notizie legate al traffico e alle code, abbiamo dei rallentamenti tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, stiamo parlando della 1, è un tratto che va dal chilometro 210 al 199. Abbiamo poi un incidente, questa è una novità che ci porta in A10, tra inizio Complana e Savona e Albisola verso Genova, incidente al chilometro 43. In A9 abbiamo questa coda per materia dispersi che non si è risolta, siamo tra Saronno e la 8 verso Lenate, mentre tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera permane la coda per l'attraversamento della Dogana. Le code lunghe sono forse indicate maggiormente in A14, in particolare abbiamo un tempo di percorrenza valutato 40 minuti tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona. Sono code che si sviluppano tra il chilometro 22 e il chilometro 50. Abbiamo poi una coda per Fiera in A1 all'altezza dell'uscita di Parma al chilometro 110 e 400.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
0: Rai Isoradio.

Quello, Alvaro Sorella, Eroi Paci, per questa novità molto estiva che arriva alla fine invece dell'estate, che è appunto Il Sole. 10:24, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, ancora così riflessione sul mondo dei funghi, dice: per me, oltre ad essere un'occasione per passeggiare, magari se è possibile trovare dei funghi, anche di portare il nostro cane. Poi ci sono naturalmente tutte le razze specializzate nei funghi, ci avventuriamo in un mondo immenso, dobbiamo dire, in Italia particolarmente rappresentato. Bene, 10:25 dicevamo, un traffico che sta aumentando, e allora andiamo subito in A1 a raccontare cosa sta accadendo. Abbiamo dei rallentamenti per incidente tra San Vittore e Caglianello verso Napoli. Attenzione ai pedoni che sono in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni. L'indicazione dell'attenzione, ovviamente, come sempre quando ci sono i pedoni in strada, è il chilometro al 131, e in questo caso maggiore perché si muovono in entrambe le direzioni, quindi situazione particolare. Abbiamo poi da descrivere la 26 con i rallentamenti di circa 6 km tra Masone e la 10 in direzione sud, in direzione di Genova Voltri. Incidente anche in A10 tra inizio Complanare, Savone e Albisola verso Genova. Coda per materiali dispersi confermata tra Saronno e la 8 verso Lainate. Rallentamenti e traffico intenso tra Calenzano e variante di Valico verso Bologna. Coda a tratti, poi ci siamo spostati ora in, sulla Bologna-Taranto, tra Forlì e San Pietro verso Bologna, un tratto di circa 50 km contraddistinto da traffico intenso. Valutiamo ora la viabilità della 3, Vieti sul Mare, Salerno verso Salerno, abbiamo coda e traffico anche in questa zona. Viabilità ordinaria ora in primo piano. Rimaniamo al sud, siamo sulla Ionica tra il chilometro 292 e il chilometro 302, abbiamo in entrambe le direzioni un incidente che sta comportando chiusura del tratto. Ripeto, chilometro 292-302, tratto chiuso sulla Ionica per incidente in entrambe le direzioni. Lasciamo il sud passando per l'Adriatica, abbiamo qui dei rallentamenti all'altezza del chilometro 788 in direzione sud, vi do la località di riferimento, Giovinazzo, e poi nuovamente in autostrada nel nord-est, siamo in A4, Venezia Trieste, abbiamo code tra Cessalto e la 28 verso Trieste, code anche in entrata a Latisana, la motivazione è traffico intenso in entrambe le direzioni.

0: Amatissimo, amatissimo da secoli e secoli, raccontato in molti modi, sugli scritti, nei dipinti, negli affreschi, nelle nostre chiese e non solo. A teatro, moltissimi spettacoli sono dedicati a questo personaggio. Parliamo di San Francesco. San Francesco è il suo mondo, San Francesco è la sua regione, la sua passione che è arrivata intatta sino a noi. Perché facciamo questa premessa? Perché adesso diamo il benvenuto alla nostra diretta a Don Dario Viganò, un amico di Raiso Radio. Buongiorno Don Dario, ben trovato.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, San Francesco, forse uno dei santi più, così, come possiamo dire, raccontati, rappresentati, non so se, insomma, non è facile
1: assolutamente
0: fare. Sì. È diffusissimo.
1: Assolutamente sì.
0: Non ha perso un centimetro della sua energia comunicativa da allora ad oggi.
1: Assolutamente, perché di San Francesco ho fatto film, fiction, documentari, abbiamo fotografie, abbiamo affreschi, abbiamo addirittura canzoni, quindi diciamo davvero è un santo narrato in tutti i linguaggi che noi conosciamo.
0: E quindi sempre in qualche modo, come possiamo dire, sempre attuale, poi evidentemente c'è un'attualità intrinseca in tutto quello che lui faceva, no? In quello che diceva, a chi si dedicava, e questo sicuramente è arrivato sino a noi, dai più piccoli ai più grandi. Io di recente ho visto due spettacoli a teatro su San Francesco, voglio dire, stiamo parlando di Roma, certo. Spettacoli a teatro in grandi teatri, quindi. Allora, lei però è qui con noi non per parlare di questo, ma di un'ulteriore novità, possiamo dire in qualche modo, che prenderà visione, che diventerà realtà il 21 settembre a Perugia. Ci racconti tutto?
1: Sì, diciamo che siamo nell'ottocentenario della morte di San Francesco e la Fondazione MAC, cioè la Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, propone un progetto che durerà 3 anni dal titolo Vedere Francesco. Perché? Perché certamente le celebrazioni sono necessarie, ma una celebrazione raggiunge il proprio scopo quando non si limita alla ricorrenza, ma piuttosto riesce a generare una responsabilità. Qual è la responsabilità che la Fondazione MAC vuole vivere, vuole anche coinvolgere per vivere insieme? È quella appunto di mettere insieme, creare un atlante digitale di archivi, cinetecche, istituzioni audiovisive, istituzioni sonore e poi università, associazioni culturali, per creare appunto un punto di incontro delle produzioni, perché l'idea è proprio quello che si diceva prima, cioè raccogliere tutte le produzioni sulla figura di San Francesco, ma studiarle, interpretarle, questo è importante. E pensiamo a quante voci della radio, della televisione, insomma, vogliamo proprio investigarle.
0: Ah, l'esito di... Sì. Quindi una sorta di investigazione per, come possiamo dire, forse cercare di fare ordine, cercare di mettere insieme, perché è talmente tanto quello che è stato fatto che forse vale la pena anche quello di valutarlo.
1: Certo, certo, assolutamente. Intanto raccogliere, perché oggi abbiamo archivi dispersi, per cui uno studioso, semplicemente una persona interessata, fa fatica a sapere dove trova un documentario, un film in questo

0: questo momento. Quindi trovare un modo e un luogo di convergenza digitale, che appunto la Digital Library della Fondazione MAC, è molto utile, molto importante. E poi quello che succederà in questi 3 anni di studi, che coinvolge l'Università di Perugia, la Statale di Milano, Uninettuno e la Cattolica di Milano, è proprio anche quello di produrre qualche cosa di nuovo, cioè produrre dei web doc che riporteranno con gli studiosi l'esito di questa interpretazione, di questa riorganizzazione del materiale. Quindi, diciamo, noi vogliamo mettere in comunicazione mondi che molto spesso lavorano anche troppo separatamente.
1: E certo.
0: E l'altro aspetto è che il vantaggio della nostra fondazione è che non vuole appropriarsi o acquistare i patrimoni degli archivi, che sono giustamente degli archivi che li custodiscono, li restaurano, ma vuole semplicemente mettere insieme. Quindi questo vuol dire anche fare da motore in grado di valorizzare questo patrimonio.
1: Quindi mettere tutto insieme, analizzare, classificare, riorganizzare e poi offrire a chi è interessato, da studiosi a non studiosi, immaginiamo. Tra l'altro, Don Dario, come sicuramente lei sa, ma lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, l'attualità di Francesco è tale che in questo momento sulla stampa online, e io ho 10 testate davanti, si parla della ristrutturazione di San Francesco di Giotto, che torna a risplendere in Santa Croce a Firenze. Esatto. Quindi nuovamente, sì, no, visibile, nuovamente, certo, godibile. Quindi sullo sfondo abbiamo anche quest'altra bellezza che si tornerà a poter godere. Rinascono così appunto questi affreschi. Don Dario, che dire, 21 settembre a Perugia, e poi naturalmente rimarrà e ci sarà la possibilità ovviamente di tornare a parlarne, di proporlo e di raccontare come poter accedere a questa come possiamo dire, notizie riordinate, rimesse in ordine, che voi proporrete, che racconterete il 21 di settembre. E allora grazie, amico di Isoradio, ci hai dato una bellissima notizia, Don Dario.
0: Grazie a tutti voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Buon sabato, buon lavoro, grazie.
0: Grazie.

0: mette un fuoco d'artificio.
1: Perdutamente, Achille Lauro, 10:42, prosegue il nostro viaggio. Abbiamo raccontato questo viaggio lungo 8 secoli di San Francesco, che arriva a noi ancora con moltissimo interesse. Adesso ce ne torniamo all'attualità, alla nostra strada, al movimento che troviamo, che dobbiamo dire sta aumentando. Dunque, ci spostiamo al sud, siamo in A3, partiamo dalla Napoli-Salerno, tra Vieti sul Mare e Salerno, verso Salerno abbiamo code e traffico intenso. Spostiamoci a Napoli, siamo in tangenziale, abbiamo indicazioni di pedoni tra Fuorigrotta e Astroni verso Pozzuoli. Fate attenzione, si muovono tra il chilometro 10 e il chilometro 5. Rimaniamo in zona, ma ci spostiamo in A1, siamo tra San Vittore e Caianello verso Napoli, abbiamo un incidente che è avvenuto al chilometro 687 e sta causando dei rallentamenti in direzione di Napoli, in direzione sud. Lasciamo queste zone e spostiamoci in A14 per confermarvi il chilometro di coda verso Pescara tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso, ed è una coda per lavori. Ancora la 14 in primo piano, Forlì, Castel San Pietro verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti, c'è traffico intenso in un tratto autostradale di circa 50 km. Traffico impegnativo anche tra Bologna e San Lazzaro ed Imola, con un tempo di percorrenza stimato 40 minuti in direzione di Ancona. Sono, per la precisione, code a tratti quelle che trovate. Notizie della 14 finiscono qui. Andiamo a vedere cosa accade dalle parti di Ravenna. Siamo tra Ravenna e la Bologna-Taranto in direzione nord. Abbiamo code e traffico intenso in diramazione. Nuovamente in A1, due notizie, due aggiornamenti. Il primo riguarda la variante di Valico sino a Sasso Marconi Nord, in direzione nord verso Bologna. Abbiamo dei rallentamenti. Coda poi al bivio con la 22. Quindi chi da Bologna procede verso il Brennero in direzione nord trova code e traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda i nostri confini, la 9, siamo tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della Dogana. Invece in direzione sud troverete materiali dispersi tra Saronno e la 8 in direzione di Lainate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Velaz e Gabri Ponte, questa è la nostra musica, 10.50, noi siamo gli studi di Saxa Rubra qui di Raiso Radio, ma tra un poco Raiso Radio si sdoppia, saremo anche a Torino a raccontare il Salone dell'Auto 2026, un appuntamento che è giunto alla terza edizione, tantissime case automobilistiche, tanta possibilità anche di interagire con questi mezzi, ma tra poco con Roberto Fragomeno e Antonio Meloni per la redazione social ci collegheremo con Torino. Qualche secondo ce lo prendiamo ancora per descrivere il viaggio, un viaggio fatto di vecchie e nuove macchine, quindi potremmo prendere qualche ispirazione. Allora ce ne andiamo in A14 per la coda di lavori, 2 chilometri tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso verso Pescara, incidente in A1, vediamo un po' che cosa è accaduto, si sono tamponate un'auto e un pullman tra San Vittore e Caglianello verso Napoli. Questa è la situazione e si forma subito una coda stimata 1 chilometro per questo motivo, quindi attenzione per questa situazione che si è venuta a generare. Coda poi anche in A26, la ricordiamo, tra Masone e l'A10 in direzione sud, rallentamenti e traffico intenso, e poi ancora la 1 in primo piano, Calenzano, Variante Valico verso Bologna, rallentamenti e traffico.

0: Andrea Saramazzotti, un'altra 3, 10 e 53. Allora, moltissime sono i titoli sulla stampa online dedicati a Torino, naturalmente. Partiamo dal Sole 24 Ore, Salone di Torino, le 5 auto più interessanti, Corriere della Sera, il via al Salone di Torino, 47 marchi che espongono le novità in Italia. Insomma, naturalmente l'interesse è tutto su Torino, quindi non potevamo non essere che a Torino.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: .10:54, Roberto Fragomeno.
2: Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio, buongiorno. Vedi, sono
0: mi
2: già
0: mi preoccupo che tu mi dici
2: sono avanti, sto andando troppo con tutte queste macchine.
0: Sei
2: anche
0: troppo veloce.
2: Utenti, mi sono lanciato troppo, quindi rallento, rispetto i limiti.
0: Molto bene.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon viaggio, buon sabato.
2: Grazie Alessandro, un saluto a tutti gli amici in studio e ovviamente agli amici che stanno viaggiando, siete collegati con Torino, Piazza Castello, Salone Auto. Oggi è sabato e quindi già c'è veramente tantissima gente che si sta muovendo tra gli stand che sono diramati in varie zone qui del centro, quindi c'è da camminare, c'è da guardare, c'è da capire, c'è da fotografare, perché di scatti non so quanti ne stanno facendo, puoi immaginare. Noi entriamo subito così nel merito con il primo ospite di questa lunga giornata, perché ci collegheremo fino al tardo pomeriggio, e siamo qui con BYD, fabbrica cinese abbastanza recente. Abbiamo il nostro ospite Alessandro Grosso, che è country manager BYD, gruppo Italia. Benvenuto su Isoradio, buona giornata.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora,
3: grazie.
2: Un marchio relativamente nuovo, perché parliamo del 1995, che però devo dire ha avuto un'ascesa importantissima.
3: Sì, BYD è un marchio tecnologico, non è un produttore di auto, meglio, non fa solo le auto, perché nasciamo 30 anni fa come produttore di batterie. Il primo telefono fu il 5110, importante, e la batteria fu la nostra. Da lì è un'espansione su 4 business principali: batterie, leader al mondo sia dal punto di vista di componenti elettrici ma anche di fornitori auto. Siamo leader nei pannelli solari delle energie green. Siamo leader nei prodotti elettrici come auto ma anche sulla parte rail transit, ferroviaria, sky shuttle, bus e truck elettrici. Quindi è un gruppo di circa 900.000 dipendenti, di cui 122.000 sono ingegneri.
2: E questo, la ricerca, lo sviluppo è alla base.
3: È fondamentale, certo. Abbiamo circa 70.000 brevetti proprietari su tutti i business, e soprattutto siamo un brand globale. Perché? Perché abbiamo sistemi manifatturieri in Sud America, in Central Asia, in Cina. A breve saremo produttori europei anche di automobili. In Ungheria stiamo aprendo nelle prossime settimane, e questo fa sì che il brand BYD, il gruppo BYD, si espanda a livello globale con investimenti mirati.
2: E faccio subito una domanda, perché il cliente, l'appassionato, la persona che ci sta ascoltando e magari vuole cambiare macchina, si chiede: sì, è un gruppo cinese importantissimo, perché oltre 1 milione di dipendenti, però per l'assistenza, per la manutenzione, se si rompe una cosa, che succede?
3: Il mio capo disse, uno dei miei primi capi, che la prima vendita si fa in assistenza. Quindi quando dal 1 ottobre 2024 questa nuova squadra che ha costruito questo miracolo dell'automotive è entrata in execution, come si dice, il primo punto è stato l'assistenza. Ormai noi consegniamo sotto le 24 ore tutti i ricambi, oltre il 93% dei ricambi viene consegnato sotto le 24 ore. Abbiamo un magazzino proprietario in Nord Italia, quindi riusciamo a coprire anche le isole in maniera importante. Abbiamo circa 130 punti di assistenza, di cui si aggiungeranno 20 punti per la clientela business e per i taxi. Quindi copriamo tutti i clienti, tutto sotto controllo, perché la soddisfazione del cliente è la prima vendita che si fa.
2: Come sta la batteria? Nel senso, la domanda, siamo in piena era ovviamente di elettrico, in questo momento c'è stata un'evoluzione importante per quello che riguarda appunto la qualità, la produzione, ma soprattutto le energie che riescono così a regalarci, energia pulita, insomma.
3: Il prodotto elettrico è un prodotto all'avanguardia, in continua evoluzione. Si parla già di batteria allo stato solido nei prossimi mesi o anni, e BYD sicuramente sarà uno dei precursori di questa nuova tecnologia. Ma parliamo dell'attuale. Le nostre batterie sono litio ferrofosfato, questo vuol dire che hanno alta densità energetica, alte prestazioni, ma soprattutto non hanno il cobalto, che è uno dei principali minerali sia in estrazione che in smaltimento, dannosi per l'ambiente. Detto questo, bisogna abbattere lo scetticismo culturale, perché in Sud Europa, ma soprattutto anche in Italia, l'elettrico vale il 6%. con gli incentivi arriviamo al 10, ma è solo un'anticipazione di qualcosa che verrà comprato. Noi dobbiamo lavorare sull'education del cliente affinché questo elettrico, che non è così brutale come si pensi, possa entrare nelle case degli italiani con un'analisi dei fabbisogni, con la ricarica domestica, ma anche fornendo infrastrutture verso il territorio nazionale.
2: La devo fermare, dobbiamo dare allo studio, c'è anche la pubblicità, intanto la ringrazio, abbiamo capito parecchio di questa azienda cinese. Grazie quindi Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia, Gruppo Italia. Per ora cedo nuovamente la linea allo studio, Alessandra Tocci, poi ci risentiamo più tardi, altri ospiti, altri racconti da Torino.
0: Grazie Roberto, sì siamo diciamo al passaggio dell'ora, quindi tra poco la pubblicità. Dicevamo appunto che le varie testate giornalistiche si dedicano a questo grandissimo evento, dicendo anche quanto sia importante l'effetto sul territorio di tutto questo, un viaggio che è raccontato dalla città di Torino, dalle sue piazze, non solo, e poi da tanta gente che naturalmente si reca lì. Detto questo, noi ci ritroviamo ancora nella prossima ora e nella giornata, perché è da coprire più giorni.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

Chic, gli Chic aprono una nuova ora da passare insieme, 11.04, bel messaggio di Raffaele da Torino, che ci racconta questo, dice: vi sento parlare di Torino, sappi Raffaele, come tutti voi che siete in città, che abbiamo la nostra postazione di Isoradio, questo evento gratuito, giorni dedicati all'auto, alle novità dell'auto, la possibilità di vederlo declinato in vari punti, dalla sicurezza sino all'interesse verso i bambini e quant'altro. Ora, cosa ci dice Raffaele? Intanto dice: io seguiterò a sentirvi, volevo anche dirvi che in concomitanza con il Salone dell'Auto c'è anche l'inaugurazione della strada Via Roma, perché Via Roma è diventata pedonale con una nuova pavimentazione e nuove panchine e anche piante. Allora, ringraziamo Raffaele di questo dettaglio della città di Torino, Via Roma, che diventa pedonale con questi abbellimenti. Evviva! Dunque, torniamo in strada, non solo Torino in questa nostra giornata, ma torneremo a collegarci con Torino. Abbiamo la 23 ora con code a Ugovizza verso Tarvisio in direzione nord, dovuta a traffico intenso. Poi abbiamo la 14 tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso verso Pescara, 1 chilometro di coda. In A1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, 1 chilometro di coda in aumento per incidente. L'incidente è avvenuto al chilometro 158 e 800, tamponamento tra due auto. Pedoni poi in A8 tra l'A4 e Fiera Milano verso Varese. Spostiamoci in A1, siamo ora nel tratto variante di Valico Calenzano verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti. In A30 tra Nola e Maddaloni verso Caserta è avvenuto un incidente, non abbiamo dettagli, è indicato al chilometro 10, non mi pare per ora con effetti sulla viabilità, quindi raddoppiate l'attenzione. Proseguiamo il nostro viaggio con il tratto Calenzano variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Spostiamoci in A14, come di consueto lì abbiamo le code più importanti. Abbiamo questa coda tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con un tempo di percorrenza stimato 50 minuti per affrontare un tratto che va dal chilometro 81 al chilometro 38, quindi non poco. Tempi di percorrenza valutati anche nel tratto Bologna-San Lazzaro-Imola verso Ancona, qui siamo sempre a 30 km d'autostrada, qualcosa di più, tempo di percorrenza stimato 40 minuti.

viaggio anche in musica, Francesco Gabbani prima, ora Sombre. Questo è quanto vi stiamo proponendo, prosegue questo viaggio che in qualche modo vede sdoppiare le informazioni di Isoradio sia dagli studi di Saxa Rubra, dove grazie ai nostri sistemi possiamo osservare tutta la rete stradale e autostradale, avere i vostri messaggi, e poi la Torino che è in primo piano con questa manifestazione giunta alla terza edizione, sparsa per la città in qualche modo a raccontare tante auto, moltissimo pubblico, tra poco avremo anche le cifre sicuramente, ma noi ci siamo un po' perché si tratta di auto, poi si tratta anche di territorio naturalmente. Roberto Fragomeno e Antonio Meloni. Piazza Castello, i Giardini Reali, quasi 50 marchi di auto, 200 modelli tra novità, prototipi, stile, e poi la creatività italiana in primo piano, perché su quello anche possiamo e insegniamo qualcosa ai più. Detto questo, ce ne torniamo poi al nostro viaggio, che è fatto sia dei vostri messaggi al 348 103 1010 che di ciò che accade in strada, quindi tangenziale di Napoli, fuori grotta, in entrata direzione Capodichino, pedoni, in A9 tra Turata e la 8 verso Lainate, code anche per materiali dispersi, poi abbiamo la 10 in primo piano, fine con Plana e Savona, Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di coda a tratti, si fa complicato il viaggio in direzione di Ventimiglia tra il chilometro 41 e 49. Ancora rimaniamo al nord, ma andiamo in A23 all'altezza di Ugo Vizza verso Tarvisio, abbiamo code e traffico intenso. In A1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, 1 km di coda in aumento per incidente. Dell'incidente abbiamo qualche dettaglio, quindi andiamo a condividerlo. Si tamponano 2 auto al chilometro 158. Incidente anche tra Nola e Maddaloni verso Caserta, e partiamo della Caserta Salerno, di cui non abbiamo però dettagli. Pedoni strada, questa mattina è un po' il giorno dei pedoni, frequentemente oggi abbiamo dato questa notizia comunque che vale la vostra attenzione, abbiamo linea 4, quindi chi da Brescia procede verso Varese è indicata la presenza dei pedoni al chilometro 125 600 al bivio con la 8.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Rai Su Radio.

0: 11:23, tanti messaggi, si commentano anche le notizie che arrivano da Torino, ovviamente l'interesse del nostro pubblico e anche le auto. Naturalmente non ho ancora avuto un messaggio di una signora, di una ragazza, ma insomma nessuna di noi, il pubblico femminile, non interessano le auto, non ci credo, tra un poco ci facciamo raccontare anche se ci sono presenze femminili a Torino. Nel frattempo io però vi porto a una novità: in A10 tra Confine di Stato e Ventimiglia direzione Genova abbiamo 1 chilometro di coda, in A9 2 chilometri di coda in aumento anche per materiali dispersi tra Turate e la 8. E abbiamo detto che c'è un po' di movimento nelle nostre strade, ma grande, grande movimento, come ci dice anche un po' la stampa, c'è a Torino, dove torniamo.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: 11:24, eccoci qua. Roberto, ben ritrovato. C'è movimento,
2: Alessandro,
0: a Torino?
2: C'è movimento, se lo dice la stampa poi è sicuro.
0: La stampa di Torino.
2: Insomma, l'istituzione, ovviamente. No, io qui abbiamo una bella vetrata e guardiamo fuori, c'è tanta gente che si sta muovendo, lo farà per tutta la giornata, lo farà anche nella giornata di domani per questo Salone Auto
0: gratuito,
2: Torino.
0: Gratuito.
2: Brava, hai detto una cosa, non ci sono tornelli, non bisogna avere passi.
0: Passeggiate
2: normalmente. Ci sono delle auto parcheggiate, la differenza è che non sono auto così, sono novità, sono grandi auto. Insomma, c'è la passione, poi c'è anche la storia, perché poi quando si va nei giardini della Reggia, un po' più avanti, lì ci sono anche le auto storiche, ci sono tutte le Ferrari, le Lamborghini, c'è tutto quello che può appassionare chi di auto ne sa qualcosa o chi si vuole avvicinare a questo mondo. Io intanto però voglio ricordare, Alessandra, qui la squadra che abbiamo, perché c'è un'organizzazione nello stand qui di Rai Pubblicità, quindi saluto e ringrazio Francesco Lanza, Emiliano Novelli, Roberto Lattanzi e Davide Saponieri, che stanno appunto allestendo, hanno allestito i collegamenti audio, video, tutto quanto, perché qui si va anche in video con Radio 2, con Radio 1, quindi insomma. E poi Antonio Meloni, andate su Instagram, su Facebook, e troverete un po' quello che succede qui.
0: Grazie a lui. Bene, allora, altro ospite, altro giro, altra storia, prego.
2: Torniamo in Cina e con noi Francesco Cremonesi, che è il direttore marketing e comunicazione di JWM, questa casa cinese che, cioè, si torna indietro negli anni, perché siamo nei primi anni 80, 84 se non sbaglio.
3: Esatto, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, noi siamo una delle primissime case auto cinesi, ma paradossalmente siamo forse in questa carrellata gli ultimi a entrare sul mercato italiano. Lo abbiamo fatto questa primavera estate e stiamo già consegnando però le prime vetture.
2: Quindi è proprio una cosa fresca di adesso.
3: È una cosa freschissima, siamo però belli agguerriti, diciamo così.
2: Con una serie di modelli. Vedevo il design delle vostre auto, è un po' diverso, originale, design ricercato.
3: Grazie per la domanda, perché ci fa molto piacere. Sì, il nostro primo prodotto, Ora 5, è un SUV urbano da 4,47 m, che di fatto fa di queste linee molto morbide, tondeggianti, ispirate alle forme della natura, un po' un unicum, perché siamo stati abituati fino adesso a avere queste linee scolpite molto aggressive. Invece no, si è scelta questa cosa. Speriamo che al pubblico italiano piaccia, sta piacendo, perché comunque il lancio della vettura è avvenuto a luglio e insomma qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo.
2: Allora, voi elettrico, ibrido, ma non solo, perché voi accarezzate un po' tutto, andate a produrre un po' tutti i tipi di alimentazione.
3: Noi copriamo tutti i sistemi di propulsione, partiamo dal benzina, addirittura abbiamo il diesel. Sui fuoristrade.
2: Se ricordate il diesel, quel carburante che c'era e va ancora.
3: Esatto, ma ce l'abbiamo, lo montiamo su Tank 300 e su P300, che sono dei fuoristrade estremi, il nostro pick up. Ma poi soprattutto abbiamo sistemi proprietari full hybrid, i2, e sistemi plug-in hybrid, 4x4, high-4, insomma copriamo veramente tutte le soluzioni, anche l'elettrico ovviamente.
2: Il mercato italiano in che situazione si inquadra? Perché voi ovviamente servite un po' vari paesi nel mondo, sono parecchi, ma i mercati sono tutti diversi, in effetti non c'è lo stesso approccio da parte della clientela.
3: Questa è assolutamente vero. Noi siamo partiti come ingresso sul mercato europeo con due subsidiari, una qua in Italia, dove ovviamente io mi occupo di marketing, e poi una struttura analoga in Spagna, mentre in altri paesi restano delle catene distributive che fanno appunto base su dei distributori. Ogni mercato ha le sue peculiarità, e qua voglio sottolineare una cosa molto importante. È la prima volta nella mia esperienza di lavoro nel mondo automotive asiatico che vedo la produzione di prodotti globali, come può essere ORA 5, come può essere H7, che poi però subiscono una messa a punto, fatto possiamo chiamare di tuning vero e proprio, della vettura in Europa, sulle strade europee, per andare incontro al gusto degli automobilisti europei. E piccola nota d'orgoglio, possiamo dirlo, questa cosa la stiamo facendo noi italiani per tutta Europa.
2: Ah, ecco, siamo d'altronde, ecco, si dice, 100 anni di Sergio Beninfarina, qualcosa vuole.

0: anche secondo voi, insomma, si viaggia anche nel nostro, in Europa, verso questo concetto, credo.
1: Ma io penso proprio di sì, non ne farei una questione ideologica sinceramente, ma penso che più che parlare magari di elettrico, io parlerei di progressiva elettrificazione. Cioè questo secondo me è la chiave di lettura che dobbiamo, è il nostro mindset che dobbiamo seguire, è quello che segue anche la mia azienda, ma che stanno seguendo molti costruttori. Cioè non anticipare i tempi, progressivamente proporre soluzioni sempre più integrate con un tasso di elettrificazione aggiornato, e poi probabilmente si arriverà a un tempo, in un momento, alla transizione totale.
0: Allora, JWM è qui presente al salone, avete il vostro stand, quindi potete passare a vedere le auto e a trovarli. Io ringrazio Francesco Cremonese, che è il direttore marketing e comunicazione.
1: Grazie mille a voi per avermi invitato.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Alessandra.
2: Ci siamo. Dunque, Roberto, scrivono i nostri amici al 348 103 1010, interessantissimi ovviamente all'argomento, ma anche che vivono in Piemonte, che vi consigliamo, De Antonio e gli altri, di andare in via Roma, perché viene inaugurata oggi a Torino via Roma, diventa zona pedonale, fioriere e quant'altro per godersi la città, visto che la città è il salone della città. Un'indicazione da Roma dai nostri ascoltatori.
0: Guarda, ci siamo già passati stamattina, devo dire la verità, e ci siamo un po' goduti queste strade senza automobili, perché abbiamo tutti la passione delle automobili, qui ce ne sono tantissime, parliamo di automobili, ma quando devi camminare in una strada senza macchina, no? Penso d'accordo anche il nostro...
1: Assolutamente, ma io dall'albergo per venire in piazza sto bellissimo.
2: A piedi, per via Roma, ci piace pure a noi di Saxa via Roma, abbiamo così una certa affezione verso questa strada.
0: La città, certo, è una città. Poi la Roma giocherà a Torino.
2: E con questo abbiamo chiuso. No, invece mi riprendo la palla io, perché chiuderò dedicando a tutti voi che state lavorando una magnifica canzone, il titolo è emblematico, Un'avventura, Lucio Battisti. Buona giornata, buon lavoro, noi ci risentiamo tra poco.
0: A dopo.

novità degli O2, Street of Dreams, sino alle 11.37. Ricordiamo che alle 12 avremo il GR1. Come avete sentito, ci sdoppiamo in questi giorni, il Salone dell'Auto, raccontare le novità, e che un po' raccontano anche un modo di rapportarsi all'auto, al mezzo più possibile verde, green, possiamo dire, quindi tanto tanto elettrico è quello che sentiamo. Avere anche il vostro parere è interessante, state scrivendo, come ad esempio il nostro amico Giuseppe dice questo, dice, ascoltavo cosa diceva il manager, e non sempre diciamo sono facili le comprensioni dell'evoluzione dell'auto, ecco, via, mettiamola in questo modo. Valeria, coda tra Massa e Sarzana, perché non parlate dell'incidente? Adesso lo facciamo, Valeria, parleremo di tutto quello che sta accadendo in strada. Poi abbiamo in A1 all'area di servizio Giove S, che sicuramente molti di noi la conoscono, è caduto un albero in autostrada, questa è una cosa per fortuna non frequente, ovviamente Martina ce la segnala per la sicurezza, camion che non riescono a passare mentre le auto passano in una corsia direzione Firenze. Ringraziamo Martina anche dell'evento che stiamo raccontando, soprattutto in viabilità ordinaria con caduta di alberi e disagi. Allora, vediamo un po' tutto quello che trovate in strada in questo momento. Le notizie non sono aumentate in modo particolare, però qualche cosa l'abbiamo, soprattutto alcune situazioni che si sono un pochino complicate. Partiamo dalla 3, dove abbiamo tra Vieti sul Mare e Salerno, verso Salerno, una coda. Incidente tra Nola e Maddaloni verso Caserta, e parliamo della 30. Spostiamoci ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché tra Scandicce e Firenze-Scandicce verso Firenze abbiamo dei rallentamenti. In A1 tra Carenzano e Variante di Valico verso Bologna, anche qui si segnalano rallentamenti. Qui il tratto autostradale si fa importante, sono circa 10 km di autostrada con traffico. Spostiamoci ora in diramazione per Ravenna, confermate le code che si sono formate questa mattina, a metà della mattinata, e sono ancora indicate, e stiamo parlando del tratto Ravenna Bivio A14 in direzione nord. Lasciamo direzione per Ravenna, ma ce ne andiamo in A14, qui abbiamo forse le code più importanti, tanto che abbiamo i tempi di percorrenza. Forlì Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti, un tempo di percorrenza stimato a 50 minuti. Bologna San Lazzaro Imola verso Ancona, 40 minuti di è valutata per la percorrenza il tratto che vi ho indicato verso Ancona, quindi con code a tratti e traffico intenso. Lasciamo la 14 e torniamo in A1 per due notizie. La prima ci porta tra la Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, dove abbiamo indicazioni di rallentamenti. Modena Sud, Modena Nord verso Milano, 3 km di coda. Ora, queste code erano dovute a un incidente, l'incidente è risolto, le code sono stimate in diminuzione, appunto, come detto, ancora indicate 3 km. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Ancora musica e poi torneremo sicuramente anche a Torino. Facciamo

L'energia di Van Halen con Jump l'abbiamo ritrovata, e poco prima Mama non Mama, antico gioco Madame con le margherite che all'epoca si toglievano i petali, ora lo facciamo con un pochino più di cautela, visto che la natura va rispettata anche per quello, si può fare un disegno, si fa prima. Dunque, questa è la nostra musica, le nostre così riflessioni con voi, le nostre chiacchiere da viaggio. A proposito di viaggio, ci segnalate la situazione della 12, quindi andiamo subito sulla Genova Rosignano, code a tratti tra Massa e Sarzana verso Genova. Sempre in A12 abbiamo anche un incidente a Sarzana in direzione di Genova e anche un incidente dopo lo svincolo di Carrara in direzione del capoluogo ligure, quindi una situazione piuttosto, diciamo, non tanto complicata, perché le code, se non sbaglio, sono indicate soltanto tra Massa e Sarzana verso Genova, ma come avete sentito la notizia non sono poche riguardo la viabilità della 12. Dalla 12 ci spostiamo in A4, arrivano tutte insieme le notizie da Torino-Trieste, siamo tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti, coda a Milano Est in direzione di Milano, un chilometro di coda con la tendenza all'aumento verso Brescia per incidente tra Seriate e Ponte Olio. Andiamo a vedere che cosa accade qui. Sono coinvolte tre auto e siamo al chilometro 188 e 600. Code importanti anche in A9 dovute a materiali dispersi tra Turate e il bivio della 8 verso Lenate, sono in aumento, sono stimate 2 km. Come stanno crescendo anche le code per il passaggio del confine verso la Svizzera, sempre in A9 tra Como Centro e Chiasso, siamo arrivati a 3 km di coda. La Liguria è nuovamente in primo piano, perché tra la fine Complanare Savone e Spotono verso Ventimiglia abbiamo 4 km di code a tratti, rimanendo nella zona, nell'altra direzione, quindi verso Genova, anche qui trovate 1 km di coda, più o meno nello stesso tratto, code a tratti. Vediamo cosa accade poi in A1, è risolta l'incidente di cui abbiamo dato conto a lungo tra Modena Sud e Nord verso Milano, 2 km di coda però rimangono a seguito dell'evento tra il chilometro 163 e 158.

0: 11.51, dunque alle 12 avremo il GR1. Facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale, vediamo cosa ci dice di Torino. Allora, curiosità e caratteristiche dell'edizione 2026, grandi numeri, percorso open air, quindi tra Piazza Castello, giardini, musei reali, giardini reali, test drive gratuiti, anteprime e novità, creatività italiana in primo piano. Ci racconta ancora tutto Roberto.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: Eccoci, allora Roberto, mi sono permessa di presentarti senza il cognome, tanto tutti ti conoscono, anche in Piemonte, anche a Torino, Roberto.
2: Anche in Piemonte, addirittura in Piemonte. Sì, allora, no, hai detto tutto te, in effetti.
0: No, l'intelligenza artificiale.
2: Ah, ho capito, vabbè, ha detto
0: era
2: bene,
0: giusta,
2: comunque,
0: era
2: posso
0: giusta?
2: Confermare.
0: Ah,
2: Piazza Castello, Piazzetta Reale, i giardini dei musei reali che sono meravigliosi e poi ovviamente Corso San Maurizio qui intorno, è tutto aperto, tutto libero per passeggiare in tranquillità, in sicurezza. Quello che mi sta colpendo in questo momento è proprio un'atmosfera estremamente serena, nessuno va di corsa, è sabato, giustamente stanno tutti vivendo il weekend nel modo migliore, con la passione che per molti è proprio quella dell'automobile. Certo. A proposito, stasera lo ricordiamo già che ci siamo, Alessandra, perché sì, sempre qui a Torino, all'Inalpi Arena, ci sarà il Suzuki Jukebox su Rai 1, in diretta presentano Antonella Clerici e Clementino, e sarà così una sorta di jukebox, vero? Tu ricordi il jukebox? Insomma.
0: Assolutamente no, piccola, no. Io sono piccola, non lo ricordo. Stasera mi piccola, vedrò lo spettacolo e capirò meglio la situazione.
2: Guarda bene, perché il jukebox era un aggeggio divertente.
0: Bellissimo,
2: io mi divertivo, perché io non sono piccolo, lo confesso, e io ho vissuto il jukebox e mettevo i soldi dentro e partiva la canzone, tu vedevi proprio il 45
0: giri che veniva, si sollevava.
2: Come fai a saperlo, scusa?
0: Non è vero, c'ero anch'io. Comunque si sollevava il braccino e delle volte sbagliava canzone, quindi eri lì tu pronto a sognare e invece la canzone era un'altra, e quindi ci rimanevi malissimo. Non so
2: male,
0: se te la ricordi,
2: sì,
0: questo particolare
2: si prendeva un po' male come cosa, è vero. Comunque insomma, stasera su Rai, chissà che non riusciamo nel pomeriggio a portare qui i presentatori Antonella Clerici e Clementino, vedremo se li abbiamo visti in giro anche qui per Torino. Quindi oggi c'è anche questa sera un avvenimento importante, poi anche c'è anche il Tennis and Friends a Torino, lo ricordiamo, sì, perché noi siamo partner di Tennis in France, e c'è l'edizione torinese con i controlli a Parco San Valentino, con gli screening, insomma è un altro appuntamento importante. Poi lo sai che a novembre qui il tennis sarà ad altissimo livello,
0: altissimo,
2: con le ATP Finals.
0: Sì. Senti Roberto, tu
2: Torino
0: ancora riprendi Torino al centro, esattamente, Torino, la città dell'auto e non solo, tante novità. Quando tornerai a raccontarci la città e quanto sta presentando?
2: Noi ci risentiamo nel pomeriggio dopo le 16.
0: Dopo le 16, benissimo. Allora, buona giornata, buon viaggio, saluta a tutti. Sappiamo che Meccanismo e Macchina Magnifica si mette in piedi per la RAI in queste occasioni.
2: Anzi, Alessandra, veniteci a trovare qui allo stand di Rai Pubblicità, lo trovate subito, perché a Piazza Castello appena entrate è il primo, e poi blu, si vede blu Rai, quindi
0: blu Rai,
2: si vede,
0: attenzione,
2: molto
0: blu Rai,
2: bene.
0: Blu Rai. Scuro, vedi, bello scuro come blu.
2: Scuro, intenso, elegante, sono un bel colore.
0: Esatto. Allora Roberto, buon lavoro, buon pomeriggio, un
2: tardi.
0: Saluto e un ringraziamento anche a Antonio Meloni. Troverete tanto di tutto questo che abbiamo raccontato questa mattina e nei prossimi giorni sui social della Rai.

0: Esatto, Renato Zero, 11.58, abbiamo pochi secondi, poi avremo il GR1. Ci dedichiamo a questa situazione che state descrivendo in molti, anche perché quando il traffico è dovuto a un albero per terra, insomma, non si può non condividere. Vi ringraziamo anche per questo. 5 km di coda in aumento, materiali dispersi tra Orte e Attigliano verso Firenze. E stiamo parlando della 1, quindi questa è una situazione sicuramente delicata, siano formate queste lunghe code. Andiamo poi a ricordarvi ciò che accade grazie agli aggiornamenti. Ci spostiamo in A1, dove abbiamo appunto tra Modena Sud e Nord verso Milano ora code, traffico intenso. C'è stato anche un incidente prima, adesso rimane il traffico. E poi Saronno, Bivio 8 verso Lenato. Le code stanno aumentando anche qui per materiali dispersi, 2 km di coda in aumento. Spostiamoci ora in A10, dove abbiamo traffico rallentato e intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova. Completiamo per ora con l'A9, 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera sono stimate in aumento. E allora adesso alle 12 abbiamo il segnale orario, poi abbiamo alle 12 il GR1, poi ci ritroviamo subito dopo. Nel frattempo arrivano però notizie dalla strada: acqua via delle Fonti, Gioia del Colle verso Taranto, fumo per incendio, e parliamo dell'A14.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra in Medio Oriente e Pasdaran plaudono alla presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi. È un trionfo divino. E intanto i bombardamenti costringono alla chiusura di un cruciale oleodotto dell'Arabia Saudita, strozzando ulteriormente le esportazioni di petrolio.
3: Era la strategica alternativa all'export del greggio saudita di fronte al blocco di Hormuz. E invece l'oleodotto East-West è ora costretto a chiudere temporaneamente per i danni subiti da droni lanciati dall'Iraq, presumibilmente da milizie filo-iraniane. Un colpo per i mercati che giunge proprio mentre l'Arabia Saudita e le forze governative yemenite, sue alleate, tentano di lanciare una controffensiva vicino a Mocha per respingere gli Houthi. In pochi giorni l'impetuosa avanzata del movimento alleato dell'Iran ha conquistato la costa sud-occidentale dello Yemen e l'isola di Perim, portando gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al canale di Suez. La navigazione sarà sicura per tutti, ma non per i sauditi, avvertono gli Houthi, mentre l'Iran esulta, definendo lo sviluppo strategico un trionfo divino. Il controllo degli Houthi su Bab el-Mandeb si aggiunge a quello iraniano su Hormuz, creando così una doppia pressione sui mercati con cui Teheran punta a condizionare Trump. Questo, mentre secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno limitato ad alcune ore il passaggio delle navi attraverso Hormuz, segnale delle difficoltà della sua scorta navale militare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge su i prezzi dei carburanti. Il costo medio lungo la rete stradale, fa sapere il Ministero delle Imprese, è salito a 2,10 euro al litro per la benzina, 2,21 euro per il gasolio. E la Premier Giorgia Meloni ribadisce l'impegno del governo per il taglio dei costi energetici. Prima in un'intervista al Foglio e poi in un videomessaggio alla festa dell'UDC, la Presidente del Consiglio rivendica i risultati dell'esecutivo, dalla legge elettorale alla politica estera.
4: Tra sfide future e pentimenti di non aver raccontato abbastanza sul lavoro svolto, è un bilancio dei 1420 giorni di governo, quello tracciato da Giorgia Meloni. Orgogliosa, dice, di aver protetto la nazione in anni molto difficili, tutelando i risparmi degli italiani, i confini dall'immigrazione, imprese, famiglie, lavoratori e salari che hanno ripreso a crescere, più dell'inflazione. Non ha rimpianti, aggiunge, evidenziando i provvedimenti fatti uno al giorno e il referendum sulla giustizia, che è stato, sottolinea, un impegno mantenuto con gli italiani. In attesa delle misure mirate contro il caro carburanti, la prossima settimana, ammette che le pesa molto non aver potuto fare di più, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Prioritaria la sicurezza per la Premier, che accusa la sinistra di poca chiarezza sulla gestione dei migranti, ambito in cui evidenzia l'Italia col crollo degli sbarchi e capofila in Europa. Il tema dell'antisemitismo sta spaccando la sinistra, dice Giorgia Meloni, che apprezza l'apertura di Elly Schlein sull'estensione della ZES all'intero territorio. Non lo cita, ma si riferisce a Futuro Nazionale quando dice di non voler nessuna alleanza per calcolo politico. Per la Presidente del Consiglio l'Italia è oggi più affidabile e attrattiva perché stabile e credibile. Con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Alessandro Di Battista è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia da L'Avana è atterrato questa mattina nello scalo di Ciampino, dopo un lungo volo a tappe e a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Domani è lunedì, la camera ardente per Emma Bonino, la leader radicale scomparsa ieri a 78 anni. Martedì, funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Il caso La Vitola viene sentita in questi minuti in procura a Roma come persona informata sui fatti l'ex compagna del faccendiere Natalia Potenza.
5: Aveva chiesto di essere ascoltata, voleva raccontare la sua verità su quella bomba piazzata sotto l'auto di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, e poco fa è stata convocata in procura a Piazzale Clodio, dove gli investigatori raccolgono la sua deposizione. Il rapporto tra il suo ex compagno, con il quale condivideva anche la gestione del ristorante Cefalù, e contatti con l'ex conduttore di Report della sua famiglia, al centro del confronto. Intanto i PM hanno disposto anche accertamenti patrimoniali proprio sul loro locale, aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde e riconducibile a Walter La Vitola, detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. E nel mirino degli investigatori è finita anche la compagna dell'ex direttore dell'Avanti, proprio nell'ambito degli approfondimenti sulla gestione delle attività di famiglia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa la Procura Capitolina ha incassato la conferma dell'impianto impianto accusatorio da parte del Tribunale del Riesame. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: In Francia le indagini sul deragliamento di un treno ieri sera in Normandia, 44 feriti su 180 passeggeri, in gravi condizioni una donna. Gli inquirenti ipotizzano un sabotaggio. Il treno, che viaggiava a 140 km orari, ha urtato un oggetto metallico subito dopo l'incidente. Ha fatto il giro dei social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie. Negativi test per alcol e droga effettuati sul macchinista. La mostra del cinema di Venezia verso la chiusura con il film Dioride di Giovanni Veronesi. Bilancio e previsioni con il critico del Corriere della Sera Paolo Mereghetti nel servizio dell'inviata.
0: Che Venezia è stata?
6: Un po' sorprendente, non c'erano grandi aspettative, mancava il titolo di grande richiamo, ci sembrava che gli italiani fossero troppi e in effetti qualcuno dei film italiani in concorso forse non ci doveva stare. Però alla fine una manciata di bei film si sono visti, siamo contenti.
0: Tra i film premiati quali dovrebbero esserci?
6: Ma diciamo che i primi due posti metto sicuramente NASA e Wild Horse 9. Se non si contendono loro i primi due premi non capisco niente, oppure posso prendermela con la giuria. C'è qualche altra cosa interessante, sicuramente Women Unknown è un film secondo me da premiare, allo stesso modo direi Li Chandong, qualcosa dalla Francia, Brisé è un valore sicuro.
0: Qualcosa secondo te tra i cinque film italiani in concorso che possa aspirare oppure no?
6: Moretti secondo me è il film che mi è piaciuto più di tutti, seguito poi dal film di Bekis. Poi metterei anche La Scalera. Capiranno i giurati stranieri il lavoro, tra virgolette, eduardiano che c'è dentro questa interpretazione?
0: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: È un grande weekend di sport per i motori in Formula 1. Caccia la pole position alle 16 sul nuovo circuito di Madrid. In MotoGP invece sono terminate da pochi minuti le qualifiche a Misano. Il nostro inviato.
7: Non mollo l'osso, ha scritto sul casco in questo Gran Premio di casa, e l'osso, evidentemente, è il titolo mondiale. Marco Bezzecchi ha mantenuto fede a questo proposito nelle qualifiche di stamattina in Riviera. Nonostante l'acquazzone dell'alba che ha lavato l'asfalto, il riminese dell'Aprilia si è preso la pole e il record della pista, primo uomo a girare a Misano sotto il muro dell'1.30. Per il Bez è la 13ª pole in carriera nella classe regina, diventa il 4º azzurro all time in questa speciale classifica eguagliando Loris Capirossi, la seconda di fila qui a pochi chilometri da casa sua, la 4ª stagionale. A completare la prima fila dello schieramento due Ducati, quella di un Marc Marquez che a sua volta non vuole rinunciare al 10º iride e quella del team Gresini della sorpresa al Deguerre, passato dalla Q1. Scatterà quinto in seconda fila il leader iridato Martin, insieme a un ottimo di Gian Antonio, 4º, e all'altra grande sorpresa, Luca Marini, 6º con la Honda. Prenderà il via dalla 14ª piazzola invece, non avendo superato la Q1, un Bagnaia sempre più arrabbiato. Alle 15 il via della sprint. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
2: È tutto, grazie per l'attenzione.
8: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
8: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
11: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

un'altra ora, poi ci sarà Claudio Campobasso a accompagnarvi sino alle 17. Massimiliano Savino alla parte tecnica, che si sta alternando insieme a Stefano Velli. Alessandra Toccia al microfono. Un viaggio che è partito in sordina questa mattina e che insomma si sta intensificando. Si sta intensificando, aumentano anche le notizie, quindi tra poco rivedremo tutte le situazioni che sono appena state aggiornate. Poi abbiamo voi sempre presenti al 348 103 1010, siete stati così colpiti da questo, per fortuna non fisicamente ma psicologicamente, dal ramo caduto sull'autostrada, e quindi in più di uno avete segnalato questa situazione. Cito per tutti Angela, è stata gentile, lo ha fatto. Poi c'è chi è preso dalla nostra musica, dice impossibile non incominciare a ballare sentendo Van Halen. Allora sto fingendo di essere sul palco e suono la chitarra elettrica. Allora il nostro amico Gianluca è diventato Van Halen per qualche tempo. Simpatico il suo messaggio. Salutiamo poi anche chi non si firma lasciandoci numerosi vocali. Grazie anche, viaggia con noi Carla, sempre presente, e Martina. Evviva, 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Io vi porto a questo punto a vedere alcune situazioni che sono cambiate. Vorrei intanto descrivere questo fumo per incendio. La notizia è arrivata qualche secondo prima del GR1. Torniamo su questo dato, siamo sulla Bologna-Taranto tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, direzione Taranto. C'è un incendio e sta causando fumo. Vi do anche il chilometraggio, è il 699. Poi vediamo i 6 km di coda in A1, dove appunto indicate degli alberi a terra, qui abbiamo indicazioni di materiali dispersi. Siamo tra Orte e Attigliano verso Firenze, 6 km di coda in aumento. Coda poi per incidenti in A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia. Coda tra Raccordo Viale Certosa e Cormano sempre verso Brescia. Questo incidente è avvenuto al chilometro 129-400, vede coinvolte 3 vetture in quarta corsia, quindi una situazione anche qui piuttosto complicata, fate attenzione. Abbiamo poi coda in A23 a Ugovizza in direzione sud e code a tratti tra Modena Sud e Nord verso Milano, ma anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia, ma anche a Milano Est verso Milano, qui si è formata una coda. Per ora ci fermiamo in A9, dove vi confermo i 3 km di coda in aumento verso la Svizzera, verso nord, tra Como Centro e Chiasso.

0: Ufficio, cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Rai Isoradio.

Canzone azzeccatissima, sempre valida, ci vuole un fisico bestiale, io lo penso spessissimo e ringrazio Luca Carboni che l'ha messo in musica. 11:25, buona giornata a tutti voi, ma prima abbiamo ascoltato anche James Blunt, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, grande successo estivo. Dunque leggiamo questa ADN Kronos, leggiamo senza darvi il titolo, vediamo se indovinate di cosa si parla. È da ieri sera, virgolettato, è da ieri sera che la clientela è impazzita, da noi non si era mai vinta una cifra così importante, al massimo qualche migliaia di euro, ma mai milioni, siamo euforici per questa persona, felici per lui. Lo ha rilasciato questa intervista alla ADN Kronos, all'agenzia, il titolare del bar di Ogiono, in provincia di Lecco, dove ieri è stato centrato il 6 al Super Enalotto per una vincita di oltre 223 milioni di euro. Al locale abbiamo aperto qualche bottiglia di spumante per festeggiare, lo sconosciuto il vincitore della somma immaginiamo che resterà tale. Essendo il nostro bar all'interno di un supermercato abbiamo una clientela fissa che passa tutti i giorni, ma non sappiamo chi sia. E questo è un po', vorrei ricordare, 223 milioni di euro. Non so se voi avete già cominciato il gioco cosa ci faccio se l'avessi vinto io, provate, ma non ci si riesce a spenderli assolutamente, vanno regalati. Diciamo stamattina con Angelo Torchetti, quando tu hai una cifra così la regali, cammini per strada e la distribuisci. Vabbè, questa è una magia del Super Enalotto. Aggiornamenti dalla strada, passiamo alla concretezza dei dati di ciò che sta avvenendo sulle nostre autostrade. Coda per curiosi in A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, quindi qui si è venuta a creare questa situazione, vediamo poi che cosa sta accadendo nell'altra direzione. Nel frattempo ce ne andiamo in A1, dove al bivio con la 22, quindi che da Bologna procede verso il Brenno, lo troverete coda per traffico intenso. Intanto la situazione tra Orte a Tigliano, anche da voi descritta, verso Firenze con materiali a terra e code, diventa traffico bloccato, quindi traffico bloccato in direzione nord tra Orte a Tigliano al chilometro 485. Ricordiamo che già lì abbiamo 6 km di coda, quindi immaginiamo che aumenteranno, ovviamente vi terremo informati costantemente. Intanto avviene un incidente in A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, zona molto trafficata, e poi ci spostiamo in A4 dove da Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino abbiamo questa coda per curiosi che viene confermata, che si è formata e si sviluppa tra il 130 e il 129. Abbiamo la 9 con Saronno in uscita per le provenienze da Como con coda, Turate bivio a 8 come tratto, direzione Lenate, verso sud abbiamo 3 km di coda in aumento. Spostiamoci al sud dove in A3 abbiamo l'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli con coda, in A12 Genova Nervi, Recco verso Livorno rallentamenti, e poi ancora la 1 torna in primo piano tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di coda a tratti, un tratto di oltre 12 km.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch, Serenamente, 12:32, Serenamente ce ne andiamo in A1, vediamo un po', abbiamo un aggiornamento. Dunque, ricordiamo qual è la situazione, che è piuttosto complicata. Intanto siamo tra Orte e Attiliano verso Firenze, il traffico ora viene bloccato e abbiamo 6 km di coda. Rimozione di un albero che sporge sulla carreggiata, quello che vi aveva tanto stupito e preoccupato nei vostri messaggi, tutto questo avviene al chilometro 485. Qual è l'alternativa? A chi viaggia verso Firenze, uscita Orte, percorrete la raccordo autostradale Viterbo-Orte, la 675, poi la Cassia e rientrate in autostrada ad Orvieto. Questo è per evitare appunto queste lunghe code e poi probabilmente il traffico bloccato con lavori vari. In A4 abbiamo una coda per curiosi tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Sarei proprio curiosa di sapere che cosa stanno curiosando, quindi fateci sapere la situazione. E poi ancora la 9 viene nuovamente rilanciata. Siamo a Como Grandate verso Como, verso nord, coda e traffico intenso.

Bossa nostra, lei Gaia 12:40 e allora prosegue il nostro viaggio che è fatto anche di novità continue e di aggiornamenti, come ad esempio per quel che riguarda la 1. Adesso non abbiamo più traffico bloccato tra Magliano Sabina e Attiliano verso Firenze, però rimangono le code che sono sempre valutate 6 km, stimate in aumento. Che cosa accade? Si sta procedendo alla rimozione di rami d'albero che in qualche modo sporgono sulla carreggiata al chilometro 485. Il traffico defluisce su una sola corsia e chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, poi prendere la 675, che sarebbe il raccordo autostradale Viterbo-Orte, la Cassia, e si rientra in autostrada ad Orvieto. Attenzione perché sul posto arrivano, se ne vanno, stanno lavorando il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso, quindi prudenza se vi muovete in quelle zone. Code per incidente ora sono segnalate anche in A4 tra Pire e Cormano verso Brescia. E poi ancora novità dalla 4, incidente coinvolte 3 vetture in quarta corsia, traffico che scorre solo sulle due corsie tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, quindi anche qui potremo avere un'alterazione di viabilità. Abbiamo parlato di questo incredibile premio, 223 milioni se non sbaglio, e arriva un messaggio il nostro amico Raffa che dice: io non li vorrei proprio vincere perché mi metterebbero in difficoltà, non voglio, non accetto queste, quindi lui non le vuole vincere, meno uno, quindi abbiamo una chance in più. Voi invece cosa fareste con quella cifra? 12:42, aspetto le vostre risposte. Nel frattempo Bruno Mars e poi Francesco De Gregori con la magnifica Rimmel.

1975 esce quest'album di cui fa parte Rimmel, Francesco De Gregori, con una copertina che è rimasta sicuramente impressa a molti, che ricorda vagamente una fotografia, una cartolina dei primi anni del Novecento, con questo volto preso di profilo e di una giovane con i capelli tirati su, insomma davvero un'immagine molto bella, occhi bassi, cartolina postale d'inizio del Novecento, canzone che è rimasta e che è arrivata fino a noi ancora con intatta di bellezza. Rimmel 1975, Francesco De Gregori, anche questa è la nostra musica, anche questa è Raiso Radio. E a proposito, che se vinci 223 milioni di euro cosa fai? Carla dice: non li posso vincere perché morirei di infarto. Guarda Carla, molti la pensano così, dice: leggi, ho vinto 223 milioni di euro, mi prendo qualcosa. Vero, sai, ancora 500.000 euro, 1 milione di euro ancora lo puoi gestire mentalmente, ma 223 milioni di euro, ecco, infatti Carla, siamo d'accordo con te. Bene, proseguiamo il nostro viaggio insieme. Se vincete, se avesse vinto, se siete il vincitore di 223 milioni di euro, fateci sapere cosa ci fate e come vi sentite. Dunque, nel frattempo torniamo alla realtà della strada, la dura realtà della strada, partendo dalle code che sono formate in A24 tra Castelmadava e Tivoli verso Roma, coda poi anche tra Pero e Cormano verso Brescia, stiamo parlando dell'A4. Con gli aggiornamenti vi porto anche a Como Grandate in A9 verso Como, code e traffico intenso. Abbiamo poi degli incidenti che vengono così rilanciati, non abbiamo però dettagli. Il primo è avvenuto in A12 tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno, il secondo tra Castelmadava e Tivoli verso Roma. 3 km di coda poi in A9 tra Turate e l'A8 verso Lainate, e poi torna ancora in primo piano il tratto Magliano Sabina Attigliano verso Firenze, 6 km di coda in aumento, rimozione di rami di albero, per qualche tempo c'è stato anche il traffico bloccato, questa misura è rientrata, il traffico ora defluisce su una sola corsia, quindi rimane valida l'alternativa di viaggio che è verso Firenze, uscire ad Orte, percorre il raccordo autostradale Viterbo Orte, la 675, e poi la Casse, si può poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Fulminacce ora, maledetto me.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio insieme. Ringraziamo anche i nostri tecnici Massimiliano Savino e Stefano Velli, che hanno curato anche i collegamenti con Torino, e si tornerà a farlo nel pomeriggio con i collegamenti con Roberto. E ci sarà Claudio Campobasso.
1: Sì, sono già arrivato, sono pronto. Mi sono sfamato e sono carico.
0: Hai anche bevuto, bisogna bere acqua,
1: idratarsi.
0: Fate un po' di esercizietti sul collo, spalle.
1: Sì, fatto tu?
0: E sei pronto?
1: Senti, in realtà oggi sono un po' dolorante perché ho cambiato materasso. Pensavo di aver fatto un upgrade, invece temo di aver fatto un downgrade.
0: Ma ti sembra di cambiare materasso in questa stagione? Quando si accomoda il caldo, uno poi cambia. Noi in questo momento abbiamo freddo, abbiamo caldo. C'è anche un periodo per il materasso. Scusami, che faresti se fossi tu ad aver vinto 223 milioni di euro?
1: Non ne ho la più pallida idea. Non ci ho mai pensato. Che cosa fare? Ma non lo so.
0: Questa risposta non era tanto prevista, ma te la lascio passare. Ma siccome non era prevista.
1: Ma perché è una cosa talmente lontana.
0: Una signora Carla, un aficionado di Soradio, ha detto: no, io mi piglia l'infarto se rivinco.
1: Infatti,
0: io sono d'accordo.
1: Rischio, sì.
0: Io sono d'accordo con lei. Siamo ai saluti. Dunque, c'è un po' di movimento.
1: È iniziato il weekend.
0: Un giorno tutto questo sarà tuo, Carlo Campobasso. Questo sarà tutto tuo. Grazie, ti lascio una bella eredità.
1: Mi sento come il leoncino di Re Leone.
0: Mufasa, Re Leone. Simba, Hakuna Matata. Buon pomeriggio, buon lavoro. Ci troviamo domani. Money.

0: 13.
1: GR1.
2: Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, attacco all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, Trump dall'Irlanda, la guerra finirà presto. Conflitto anche al centro del vertice BRICS in India. Gli italiani ci hanno detto cosa fare e noi lo stiamo facendo, così la Premier Meloni in un video messaggio alla festa dell'UDC e al Foglio, nessuna alleanza con chi non sostiene Kiev. Di Battista ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, stamattina il rientro dell'ex deputato 5 Stelle in Italia dopo l'intervento d'urgenza a Cuba. L'attentato a Ranucci, Natalia Potenza, l'ex compagna di La Vitola, in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti. La rinascita di un mito, nuova vita per l'Hotel de Ben dopo 16 anni di chiusura, 200 milioni di euro per l'albergo che fu set di morte a Venezia. E stasera la mostra del cinema chiude con Dioride di Giovanni Veronesi. La D di Rai Cinema del Brocco, edizione di altissimo livello. MotoGP, Bezzecchi centra la pole position a Misano. Formula 1, ultime libere sul nuovo circuito di Madrid. Sabato di campionato con 3 partite, il piatto forte Lazio-Milan alle 18.
3: Destinazione estate con Rai Radio.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

5 minuti dopo le 13 entriamo in questa ora insieme con Michael Jackson. Un saluto, un buon viaggio da Claudio Campobasso. Saremo insieme fino alle 17. Saluto Stefano Belli dall'altra parte del vetro. È cominciato il weekend di Rai Isoradio. Molti di voi sono in viaggio, spero per andarsi a divertire. Qualcun altro invece lavora anche nel weekend. E noi ripartiamo immediatamente dalla A1 Milano-Napoli tra Magliano Sabina e Attigliano. In direzione di Firenze si registrano 5 km di coda in diminuzione a seguito di un intervento già concluso per recuperare i rami di un albero al chilometro 485. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Orte, percorrere la statale 675, raccordo autostradale Viterbo-Orte, poi la strada statale Cassia e rientrare in autostrada ad Orvieto. Sempre in A1 tra Modena Sud e Modena Nord si registrano code a tratti in direzione di Milano e ci sono anche code a tratti tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Ci trasferiamo in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti, e si è formata anche una coda per curiosi sempre in A4 tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Nel senso opposto in direzione di Brescia tra raccordo Viale Certosa e Cormano è segnalato un incidente al chilometro 129-400, sono coinvolte 3 vetture in quarta corsia, il traffico scorre su solo 2 corsie. Facciamo un salto anche in A14, tra Forlì e Castel San Pietro ci sono code a tratti e in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera 3 km di coda con tendenza all'aumento. Ci andiamo anche a vedere la 12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, anche qui 1 km di coda.

0: Another con Talk to You alle 13.30, il ritmo del weekend di Rai Isoradio vi accompagna e ci porta in A1. In A1 tra la 1 e la 22 del Brennero in direzione nord si è formata una coda per traffico intenso per chi da Bologna va verso il Brennero. Poi tra Modena Sud e Modena Nord ancora code a tratti in direzione di Milano e per quanto riguarda la situazione tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna anche qui code a tratti. Ci spostiamo sulla 3 Napoli-Salerno all'altezza di Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli si è formata una coda e ci sono anche code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Diamo un'occhiata anche alla 24 Roma-Teramo, qui tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma è segnalato un incidente al chilometro 14, l'invito ovviamente è alla prudenza. Lo stesso incidente sta provocando il formarsi di una coda attualmente stimata di un chilometro. Andiamo in A30 Caserta-Salerno tra Nola e Maddaloni in direzione di Caserta, anche qui segnalato un incidente al chilometro 10 e c'è un incidente segnalato anche a Pontebba, siamo sulla A23, sono coinvolte un'auto e una moto in uscita da entrambe le direzioni.
1: Dai, io farei che inizi tu. Dai. No, no, dai, è tua la canzone. Vuol dire? Dai, dai Mario. Ok.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

E lui è Irama con Cabana, alle 13.24, partiamo con delle buone notizie. Sulla 1 tra Magliano Sabina e Orte si è risolta la coda in direzione di Firenze, così come sono scomparse le code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Andiamo a vedere invece la situazione sulla A24 Roma-Teramo, tra Castelmadama e Tivoli, ancora segnalato l'incidente al chilometro 14 in direzione di Roma, permane quindi una coda di stimata di un chilometro in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno, tra Nola e Maddaloni in direzione di Caserta permane la notizia di incidente al chilometro 10, e diamo anche un'occhiata alla 1 nei tratti ancora compromessi, come quello tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, ancora code a tratti che restano anche tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna.

Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, alle 13.32 ce ne andiamo in A7, Milano-Genova, ci sono code a causa di traffico intenso a Binasco in uscita direzione Genova. Sulla 4 Brescia-Padova, code per 5 km a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra Linate e la tangenziale nord per chi viaggia verso Lecco. Volgiamo anche il nostro sguardo alla tangenziale di Catania, ci sono code tra Gravina e Mister Bianco in direzione di Simeto. E chiudiamo con la 15 Parma La Spezia, qui è segnalato traffico rallentato con code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma.

Un inverno da baciare, Marina Rei, le 13.39, qualcuno vorrebbe veramente baciarlo l'inverno dopo questi mesi di caldo intenso. Andiamo in A22 del Brennero, in direzione sud c'è traffico rallentato con code tra San Michele e Affi, e ci sono anche code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1, questo per quanto riguarda la direzione sud. C'è anche traffico rallentato tra Affi e Trento Sud in direzione nord.

0: Isoradio.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grande Ernia con Dedica alle 13.46, torniamo in strada, ripartiamo dalla 9 Lainate Como Chiasso tra Turate e il Bivio 8 Milano Varese in direzione di Lainate, 3 km di coda a causa di materiali dispersi con tendenza all'aumento. Sempre in A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, 3 km di coda con tendenza all'aumento, e andiamo anche in A12 dove tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno ci sono 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 15. Si tratta più precisamente di un camion. Andiamo in A1, qui rimangono le code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Milano, e c'è traffico rallentato che registriamo tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. E adesso arriva questo sassofono col sintetizzatore che sicuramente conoscete. Alzate il volume, questa è Raiso Radio.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Ripercorriamo tutta la A1 partendo dal bivio con l'A22 del Brennero in direzione nord, dove c'è coda per traffico intenso e ci sono code a tratti tra Modena Sud e il bivio con l'A22 del Brennero in direzione di Milano. Andiamo a vedere anche il tratto tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna, traffico rallentato e code a tratti tra Calenzano e variante di Valico in direzione di Bologna. In A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia code a tratti, sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Turate e il bivio con la 8 Milano Varese direzione Lainate 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di materiali dispersi. Siamo tra il chilometro 19 e il chilometro 13. Andiamo a vedere anche la situazione della 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, segnalati 2 km di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 15 e 600. Si tratta precisamente di un camion. Diamo anche uno sguardo alla situazione della 24 che resta la stessa tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, è segnalato un incidente che sta causando traffico rallentato a partire dal chilometro 14.

Buon vento, giovanotti Alfa, le 14.04, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, siamo entrati in un'altra ora insieme, ancora con Stefano Velli in console. Ripartiamo dalla 15 Parma La Spezia, qui c'è traffico rallentato con code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla 2 del Mediterraneo, traffico rallentato a causa di un incidente tra Palmi e Rosarno in direzione di Fisciano. Facciamo anche un salto in A4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti segnalate tra Cormano e barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Diamo anche un'occhiata alla 14, ci arriva proprio in questo momento la notizia della presenza di pedoni tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. Siamo al chilometro 140, l'invito è alla prudenza.

La voce di Biagio Antonacci su Rai Isoradio, le 14:11. Risolto l'incidente in A24 tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, anche il traffico è tornato regolare. Andiamo a vedere la situazione sull'A21 Torino-Brescia. Sono segnalate code a tratti tra Felizzano e Asti Est per chi viaggia verso Torino. In A4 Brescia-Padova code per 5 km a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Diamo un'occhiata anche al capoluogo lombardo. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti a causa di traffico intenso tra Linate e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Volgiamo anche il nostro sguardo alla Sicilia. Restano segnalate code in tangenziale di Catania tra Gravina e Mister Bianco in direzione di Simeto.

0: Romano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai Isoradio.

Saturday in the Park, e questo sabato io e Stefano Veli non siamo al parco, siamo qui a Saxarubra, a farvi compagnia fino alle 17. Ripartiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, tra Turate e il Bivio A8 Milano Varese, aumenta la coda per materiali dispersi a 5 km con tendenza all'aumento in direzione di Lainate. Sulla 4 Torino Trieste, tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, si è formata una coda per un incidente avvenuto al chilometro 155. Restano le code a tratti sempre in A1 tra Modena Sud e il Bivio A22 Brennero Modena in direzione di Milano, e tornando alla 9 coda anche tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera a causa di attraversamento Dogana Svizzera. Diamo un'occhiata di nuovo alla 12 Genova Rosignano, tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 15 e 600.

Rolling Stones, Jealous Lover, le 14:32, traffico complessivamente in miglioramento, forse molti sono giunti a destinazione, qualcun altro è ancora fermo, magari in area di servizio a sfamarsi durante questo viaggio, questo sabato 12 settembre 2026. Andiamo in A4 tra Cavenago e Trezzo, resta una coda per un incidente in direzione di Brescia, segnalato al chilometro 155. Sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Turate e il bivio con la 8 Milano Varese in direzione di Lainate, 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di materiali dispersi a partire dal chilometro 19. Sempre in A9 allo svincolo di Saronno, uscita per le provenienze da Como con coda a causa di traffico intenso. Chiudiamo con le code a tratti che ci sono in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e vi ricordo che permane la notizia di traffico rallentato in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna.

E c'è anche Martin Garrix su Raizo Radio in questa collaborazione con gli U2 e adesso andiamo in A4 dove scompare la coda tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, traffico che torna regolare, mentre sulla A15 Parma La Spezia permane la notizia di traffico rallentato con code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Per quanto riguarda la A4 Milano-Brescia, code a tratti a causa di traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A21 Torino-Brescia ancora code a tratti tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino. Chiudiamo con la A2 del Mediterraneo, risulta ancora rallentato il traffico a causa di un incidente tra Palmi e Rosarno in direzione di Fisciano.

Un connubio, quello di Emma e Fabri Fibra, in questo brano antidroga alle 14.48, situazione che migliora anche in A12 tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Non c'è più traffico congestionato, il traffico è tornato scorrevole. Sulla Firenze Pisa-Livorno segnaliamo però una coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno a causa di un veicolo fermo al chilometro 8.600. Spostiamoci in A9, la Enate-Como-Chiasso, resta una coda per attraversamento Dogana Svizzera tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Resta ancora la segnalazione in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, di traffico rallentato.

Animali notturni, Malika Yan, ci manca un minuto alle 15, intanto andiamo sulla A22 in direzione sud, ci sono code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento A1 e traffico rallentato tra San Michele e Affi. Per quanto riguarda invece la direzione nord, la A22 del Brennero è completamente libera, quindi il traffico è tornato regolare. Ce ne andiamo in A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di ripristino incidente. Siamo tra il chilometro 398 e il chilometro 392. Ci spostiamo in A9, Lainate Como Chiasso, tra Turate e il bivio con la 8 Milano Varese. In direzione di Lainate c'è coda per materiali dispersi stimata di 5 chilometri. Ma la tendenza, ahimè, è all'aumento.

mai più. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Le 15.06, entriamo in un'altra ora insieme. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso con non mi viene il nome, Marco. Andrea Di Marco, scusatemi, alla parte tecnica con voi fino alle 17. Ripartiamo dalla A14 tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Si è formata una coda a causa di un incidente al chilometro 70 e 300. La coda è stimata di un chilometro con tendenza all'aumento. In A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, coda per ripristino incidente stimata anche qui di un chilometro, tendenza all'aumento. Ci spostiamo sulla 9 tra Turate e il Bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Lainate, coda per materiali dispersi, sono 5 chilometri, anche qui con tendenza all'aumento. Chiudiamo con un'altra notizia della 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, registriamo ancora traffico rallentato. Talk about.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Rai su Radio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo, le 15:22, torniamo in A4, Brescia-Padova, code per 5 km a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Ci sono ancora code a tratti a causa di traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Andiamo anche in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, ancora code tra Gravina e Mister Bianco in direzione di Simeto. Sulla 2, autostrada del Mediterraneo, è risolto il traffico rallentato tra Palmi e Rosarno in direzione di Fisciano, risolte anche le code in A21 Torino-Brescia tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino.

Tormentone estivo del 2018, quello dei giornalisti. Per fortuna non mi è mai capitato di ricevere un vocale di 10 minuti. WhatsApp ha integrato la funzione 1,5x e 2x per andare più velocemente, però fortunatamente i vocali che mi arrivano non superano il minuto. Secondo voi qual è la soglia di dolore entro il quale bisognerebbe restare? Cioè, se uno manda un vocale di 10 minuti potrebbe tranquillamente chiamare la persona in questione. Ormai siamo legati alla messaggistica. Fateci sapere quanto secondo voi debba essere lungo un vocale oltre il quale non ha senso mandare la nota audio su WhatsApp. Il nostro numero è sempre lo stesso, 348 103 1010. Restate con noi.

Madame, l'eccezione, arrivano messaggi al 348 103 1010. C'è Fabrizio da Arezzo che ci scrive: mia moglie mi manda vocali talmente lunghi che a volte dimentico che è un messaggio vocale e mi viene spontaneo risponderle. Lei continua a parlarmi sopra, sul momento mi arrabbio, ma poi mi ricordo che è un audio e non una chiamata. Questo è il rischio di quando si fanno messaggi audio molto lunghi. Continuate a scriverci al 348 103 1010. Secondo voi questi messaggi come vanno gestiti? Non è meglio chiamarsi? Andiamo in A14 tra Forlì e Faenza, 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 70 e 300 in direzione di Bologna. Andiamo a vedere anche la 16 Napoli-Canosa, è segnalato un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa, siamo al chilometro 36, l'invito ovviamente è alla prudenza. Sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Valdichiana, 2 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Diamo anche uno sguardo alla situazione della 9 che resta la stessa di oggi pomeriggio tra Turate e la 8 Milano-Varese in direzione di Lainate, 5 km di coda con tendenza all'aumento per materiali dispersi. Ma quanto è piccolo.

Correva l'anno 1989 quando Edoardo Bennato cantava Viva la mamma. Andiamo a vedere la situazione sulle nostre strade e autostrade, che è rimasta invariata, anzi è scesa la coda per incidente in A14 tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Non ci sono più 5 km di coda, sono diventati 4, non migliora particolarmente, però è un passetto in avanti. La tendenza tuttavia resta all'aumento. Andiamo sulla 16 Napoli Canosa, resta la notizia di veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa, prestare attenzione al chilometro 36. Ci spostiamo sulla 9, Lainate Como Chiasso a Saronno, segnalata l'uscita per le provenienze da Como, c'è una coda che si è formata insomma all'uscita per le provenienze da Como a Saronno, e vediamo sempre in A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. Vediamo se in A1 è cambiato qualcosa, la situazione è rimasta la stessa tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, coda per ripristino incidente stimata di 1 km, fortunatamente con tendenza alla diminuzione.

Sono le 15:51, tra poco torneremo a collegarci con Roberto Fragomeno che è in collegamento con noi da Torino al Salone dell'Auto. Intanto diamo uno sguardo alla A4 Brescia-Padova, ci sono code per 5 km a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Sempre in A4 code a tratti a causa di traffico intenso tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Diamo un'occhiata anche alla A1, qui si sono create code, c'è traffico molto rallentato tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato anche tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti. E chiudiamo con la 9, la Enate Como Chiasso, ci sono 3 km di coda per materiali dispersi in direzione di Lainate tra Turate e la 8 Milano Varese. Vediamo invece in A14 tra Forlì e Faenza, restano 4 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Bologna. Business.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E come sempre a quest'ora ci colleghiamo con Roma Servizi per la mobilità, andiamo a vedere il traffico nella capitale, per noi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, al momento si riscontra forte traffico su Via Nazionale, in piazza Vittorio Emanuele II, in via Emanuele Filiberto, in via Prenestina tra via di Portonaccio e Largo Irpinia e in via Tuscolana all'altezza con viale Togliatti. Rallentamenti si evidenziano invece in via Aurelia, via Emo e via di Torrevecchia. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Raiso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
6: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
7: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Saif, parlare d'amore, andiamo in A14, situazione che resta complicata tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. C'è un incidente al chilometro 70 e 300, sta causando il formarsi di una coda attualmente di 4 chilometri, ma con tendenza all'aumento. Sono coinvolte 4 auto, quindi è un incidente abbastanza importante. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato. Rallentato anche il traffico tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla 4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia registriamo code a tratti e restano anche code di 3 km in A9 tra Turate e il bivio con la 8 Milano Varese in direzione di Lainate. Diamo un'occhiata anche al tratto urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale Est di Roma in direzione di quest'ultima, si è formata una coda.

0: Cloud Episcopo, andamento lento, e noi però non siamo molto lenti e con grinta invece ci colleghiamo con Torino.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
0: E al Salone dell'Auto di Torino 2026 in collegamento con noi c'è Roberto Fragomeno. Ciao Roberto.
2: Buon pomeriggio Claudio e buon viaggio a tutti gli amici che sono all'ascolto di Isoradio, che sono in viaggio, e un saluto anche agli amici che sono qui a Piazza Castello a Torino. Prosegue il Salone dell'Auto, oggi è il giorno, non dico clou perché anche domani ci sarà tantissima gente, ma oggi c'è veramente un po' il tutto esaurito, anche se l'atmosfera è molto rilassata. L'andamento è lento, te lo posso confermare, la gente lentamente si muove tra i vari stand e se la gode, perché c'è tanto da vedere, c'è anche tanto da provare, ci sono i test drive, c'è tutto quello che la passione per l'auto richiede. Noi parliamo di automobili con EMC, questo gruppo che insomma ci propone un adattamento in qualche modo delle automobili per i gusti e per esigenze del nostro paese, automobili che arrivano dall'Oriente. Ne parliamo con Fabrizio Guarnieri, che è responsabile commerciale. Benvenuto su Isoradio.
3: Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti e buon viaggio anche da parte.
2: Allora, qual è la vostra missione in questo mondo dell'auto così variegato?
3: Da 20 anni ci occupiamo di importare vetture dal mondo asiatico e di commercializzarle nel mercato italiano. Devo dire, lo facciamo con successo da 20
2: anni.
3: Siete
2: stati dei pionieri. Da
3: siamo stati i primi ad omologare una vettura in Italia cinese, quindi diciamo che siamo i capostipiti di quello che sta accadendo e che in questi ultimi 3 anni sta prendendo una forma importante. È arrivato a pesare il mondo Cina nel mercato italiano a giugno, è arrivato al 15% del totale.
2: Avete previsto a suo tempo una cosa del genere?
3: Inizialmente no, perché eravamo veramente pionieri al tempo, però poi pian piano la tecnologia e la produzione cinese ha fatto dei passi importanti e quindi ovviamente si sta diffondendo a livello globale. Noi da 2 anni, come sapete, abbiamo fatto un rilancio del brand, quindi stiamo aumentando il portafoglio prodotti, abbiamo cambiato l'assetto societario e è il secondo anno che raddoppiamo di fatto i volumi. Siamo a fine giugno, abbiamo raggiunto le 5.000 unità immatricolate a livello Italia e quindi siamo in piena tragitto per l'obiettivo che ci siamo dati inizio anno di farne 7.000. È il secondo anno che partecipiamo a questo che è il più importante evento in Italia.
2: Insomma, un momento di incontro
3: troviamo assolutamente dei riscontri. Il salone è bellissimo come l'anno scorso, ci sono molti player cinesi, aumentano di anno in anno e ovviamente abbiamo delle novità che abbiamo introdotto in questo anno, e introduco qui il nostro ambasciatore a Torino, che è lo storico dealer che da 20 anni collabora con noi, che è Bebo, che era in questo caso Francesco, che si occupa delle vendite, responsabile commerciale della.
4: Grazie Fabrizio.
2: Andiamo sul pratico.
4: Sì.
2: Un cliente che vuole acquistare, appunto, che tempo c'è per appunto avere una macchina che appunto voi portate, importate in qualche modo e adattate poi alle esigenze, che sono diverse, in dubbio?
4: Diciamo che siamo intorno, dall'arrivo della vettura passano 15 giorni, riusciamo a consegnare in 15 giorni la vettura. Poi quello che c'è in casa di stock, che
2: certo.
4: Siamo in circa, posso dire, proprio pronta consegna oggi per domani.
2: Ecco, adattare le esigenze del pubblico italiano, del cliente italiano, cosa vuol dire praticamente?
4: No, adattare è innanzitutto avere un prodotto valido, che sia innanzitutto, ripeto sempre, ribadisco, i 5 anni di garanzia, perciò non è una cosa detta.
2: Quello interessa molto al cliente.
4: Molto.
2: Immagino.
4: Avere i ricambi, avere l'88% di ricambi in casa vuol dire sicurezza, fiducia verso il cliente finale. Questo è l'obiettivo nostro. E poi l'ultima chicca, che purtroppo facciamo ancora vetture col GPL, che oggi, come ben sapete, il costo, il caro benzina, il caro diesel, incide moltissimo. Oggi riusciamo a fare con una vettura, una cilindrata 1500 con 113 cavalli, una vettura che mi fa 516 km e con 27 euro e 0,3 centesimi.
2: Vista l'aria che tira, devo dire che è un valore aggiunto.
4: Certo Roberto, è una cosa veramente valida e la gente si approccia proprio perché col caro benzina e caro gasolio oggi decidono di viaggiare a GPL.
2: Ecco, vi chiedevo prima, anche parlando un attimo prima dell'intervista, cosa vi chiede, cosa vuole il pubblico italiano alla fine?
4: Ma è semplicissimo. Rapporto qualità è l'ultima parola che è il prezzo.
2: L'uovo di Colombo,
4: per forza, perché deve esserci anche il prezzo, che giustamente è letteralmente molto più basso rispetto agli altri brand, parlando sempre sia di asiatici o di italiani.
2: Sul design qui si celebrano i 100 anni di Pininfarina e quindi di un maestro in assoluto, Sergio Pininfarina, al design. Anche questo è importante, ovviamente.
4: Questo
2: immagino,
4: è importantissimo.
2: Ed è in evoluzione, immagino.
4: Certo, c'è sempre un'evoluzione dei modelli che arrivano di continuo, nuovi, o riaggiornati, rivisti. Ma parliamo sempre di vetture con uno stile molto, molto, molto gradevole.
2: Ecco, chiedo a direttore Guarnieri. La prospettiva dell'elettrico, secondo lei, da un punto di vista anche del nostro paese e da un punto di vista anche delle richieste del pubblico, ancora in Italia non decolla al 100%?
3: Ancora non ha preso le forme che sta avendo in Europa, no? Ci sono altri mercati europei in cui l'elettrico ha dei pesi più importanti rispetto a noi, rispetto alla Spagna. Non è un trend, secondo me, che può tornare indietro, quindi avremo sicuramente una crescita nei prossimi anni. Al momento non è importante, perché non siamo pronti probabilmente a livello di infrastruttura, di mentalità, e quindi ci sono tante componenti che rendono ancora oggi in Italia l'elettrico non l'alimentazione preferita dei clienti. Quindi bisogna accompagnare, secondo me, questa transizione. E devo dire, il GPL comunque è qualcosa di anche un po' ecologico, secondo me. E quindi ci sono tante forme, ma voglio dire, poi arriveremo, no? Dobbiamo dare il tempo per...
2: Questo in questi giorni, parlando con voi a detti lavori, abbiamo capito che l'elettrico è in itinere, diciamo, è un viaggio che stiamo in qualche modo compiendo, ma non è ancora un punto d'arrivo. Io vi ringrazio per questa partecipazione. Avete MG lo stand qui a Torino, a Piazza Castello, quindi se vi voglio venire a trovare anche domani ci siete.
3: Assolutamente, no? Possono provare le vetture, vedono le novità.
2: Perfetto.
3: Siamo in...
2: È la cosa migliore, poi noi qui ne parliamo, ma vederle, entrarci dentro, solo sedersi. Credo che già dia un po' il senso.
4: È la cosa importante.
2: È la cosa importante.
3: Vi aspettiamo allo stand.
2: Grazie per questa presenza.
4: Grazie.
2: Noi cediamo la linea allo studio, linea alla regia, c'è la pubblicità, poi ci ritroviamo più tardi.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Rai Radio.

Bruno Mars e Karol G in questa collaborazione, la loro Still. Abbiamo ascoltato Roberto Fragomeno in collegamento da Torino, continueremo a collegarci tra pochissimo. Intanto vi porto in A1 tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, in direzione di Milano coda per traffico intenso, e si è formato anche un traffico intenso tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Traffico rallentato anche tra Calenzano e variante di Valico, sempre in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 70 e 300. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 15 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Buone notizie dalla 9 tra Saronno e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Lainate, non c'è più la coda. Chiudiamo con la 21 Torino-Brescia, code a tratti per 3 km tra l'allacciamento A7 Milano-Genova e Alessandria Est in direzione di Torino.

0: I tempi di attesa salgono a 30 minuti in direzione di Chamonix. Resta la stessa la situazione in A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Ci sono 4 km di coda a causa di un incidente. E poi la situazione della A4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia è di code a tratti. Permane una coda per traffico intenso in A1 tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, e traffico rallentato anche tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Chiudiamo sempre con la notizia della 1 di traffico rallentato tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Sono le 16:37, ci ricolleghiamo con Roberto Fragomeno che è a Torino per il Salone dell'Auto.
1: Ancora buona giornata, buon pomeriggio, collegati qui con Torino, il Salone dell'Auto. In questo sabato ovviamente l'afflusso di pubblico, di visitatori, di curiosi è altissimo qui dallo stand di Rai Pubblicità. Torniamo a parlare questa volta non strettamente di automobili ma di sicurezza, perché potete immaginare, questa è un'area vastissima di Torino, l'area di Piazza Castello e zone limitrofe ovviamente, quindi il controllo, la sicurezza è fondamentale. Noi siamo qui in studio, nostro ospite è il dottor Aldo Rende, che è responsabile commerciale marketing di Visione Solution di Urmet, e in particolare all'interno di questo gruppo c'è Elcron, che è la società che sta appunto gestendo questo argomento.
2: Esatto.
1: Ci racconti un po' intanto che tipo di impegno voi fornite praticamente alle telecamere?
2: Esatto, i dispositivi. Esatto, noi felicissimi di aver prestato i nostri dispositivi per questo evento molto importante che ha rilievo nazionale. Quindi nello specifico abbiamo ci è stata data la possibilità di fornire dispositivi IP, quindi con degli algoritmi caricati con degli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono oggi il presidio del territorio, che consentono oggi il presidio del territorio e quindi anche il controllo di quella che è la situazione attuale.
1: Quindi telecamere immagini di ultima generazione.
2: Esatto, immagini telecamere di ultimissima generazione che sono state sviluppate in anni appunto di investimenti da parte del nostro gruppo, perché vorrei fare giusto una piccolissima premessa: il gruppo Urmet ha quasi 90 anni di storia e ha un legame fortissimo con la città di Torino, perché è nata a Torino e si è sviluppata a Torino ed è specializzata appunto nei settori della telecomunicazione, della sicurezza e della domotica residenziale e alberghiera. Quindi per noi è assolutamente un privilegio oggi essere qui, poter presidiare appunto il territorio con i nostri prodotti e poter essere appunto sponsor e tecnico di questo evento così importante.
1: Beh, è importante che una società di Torino si occupi per esempio di questa situazione, fa sicuramente piacere. Una società che ha una storia, lei però insomma è responsabile marketing commerciale, è giovane, quindi voi guardate
2: al futuro,
1: che si aggiorna sempre.
2: Esatto, si aggiorna sempre, ormai ogni giorno viviamo sfide che sono sempre diverse e che ci pongono davanti a degli ostacoli che sono sempre diversi, quindi adattarsi ed essere pronti anche con un'attitudine positiva è sicuramente la sfida più grande che oggi le aziende italiane, ma non solo, affrontano, perché il mercato è inondato di prodotti, inondato di marchi. Quello che ovviamente è quello su cui dobbiamo lavorare e su cui stiamo lavorando è proprio dare un'esperienza più tailor, quindi più custom al nostro cliente e alla persona, poi all'utente finale che sceglie i nostri prodotti. E nello specifico essere qui oggi proprio va in questo senso qua, quindi ci dà la possibilità di comunicare al mercato e comunicare anche ai nostri alle persone che poi scelgono i nostri prodotti, che i nostri brand sono in grado di affrontare sfide anche così importanti.
1: Ma guardate, qui c'è moltissima gente in questo momento, non c'è nessuna sensazione di controllo, ma a parte le telecamere delle quali parlavamo, la presenza discreta ma capillare della polizia, che è tantissima qui, insomma, tutto è molto molto sereno, tranquillo, ma i controlli sono al massimo livello.
2: Esatto, massimo livello. E la cosa importante è giusto sottolineare è capire e comunicare come la tecnologia sta intervenendo anche su dispositivi così particolari, ma in maniera discreta, quindi non per controllare ma per dare e sorvegliare e far sì che la gente possa muoversi in totale sicurezza, ed è quello che noi oggi volevamo fare. Infatti, giustamente sottolineato, sono quasi impercettibili, però ci sono e rendono questo evento così importante sicuro, certo, anche per le famiglie, tutti, insomma, tutti gli spettatori, tutti presenti, ecco.
1: Allora, grazie per questo collegamento, ovviamente a Aldo Rende, responsabile commerciale marketing appunto di Urmet. Alla prossima volta.
2: Grazie.
1: E buon lavoro qui a Torino.
2: Grazie.
1: Io
2: grazie
1: cedo
2: mille.
1: Nuovamente la linea da Torino allo studio di Roma. Grazie. Morire.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Tra pochissimo ci ricolleghiamo con Roberto Fragomeno. Andiamo però in A4, Brescia-Padova. Ci sono code per 5 km a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Sempre in A4, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione di Brescia. E sulla A21 Torino-Brescia, code a tratti per 3 km tra l'allacciamento A7 Milano-Genova e Alessandria Est in direzione di Torino. Volgiamo il nostro sguardo anche al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Resta invariata la situazione della A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Ci sono 4 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione a causa di un incidente avvenuto al chilometro 73. Andiamo da Roberto Fragomeno a Torino per il Salone dell'Auto.
3: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
4: Ancora buona giornata a tutti, siamo al Salone Auto Torino 2026 qui in Piazza Castello, secondo giorno del Salone. Ovviamente siamo nel fine settimana, quindi grande affluenza di pubblico, di appassionati. Noi viaggiamo a qualche metro dallo stand di Rai Pubblicità, di Isoradio, di Radio 1 e di Radio 2 e arriviamo praticamente in Cina. Siamo allo stand di Omoda Jaiku, ora gruppo Cherry Italy. Chiedo conferma al responsabile prodotto Andrea Mangladiti. Intanto benvenuto qui nel nostro stand.
5: Grazie mille.
4: Ho detto bene?
5: Mangladiti, perfetto. Sì.
4: Benissimo.
5: Ha detto bene anche per quel che riguarda il passaggio di nome. L'azienda ha iniziato nel 2024 in Italia come Omoda e Jaiku. Erano il brand unico con le due famiglie di prodotto con cui il gruppo Cherry ha deciso di entrare sul mercato italiano. Dopo 2 anni dall'entrata in Italia, visto il successo che Omoda Jaiku ha riscosso in Italia, il gruppo Cherry ha deciso di introdurre ulteriori marchi che erano già pronti, che sono nati proprio per arrivare in Italia, e li ha dati allo stesso gruppo che già gestiva Omoda Jaiku. Da qui il cambio di ragione sociale vero e proprio, da Omoda Jaiku Automotive Italy SRL a Cherry Italy SRL.
4: Ecco, questi vari marchi hanno indirizzi diversi, si rivolgono a un pubblico diverso?
5: Il punto è proprio questo. La base tecnologica, il centro di sviluppo è ovviamente quello del gruppo Cherry, per cui a livello tecnologico ci sono diversi punti in comune trasversali ai diversi brand, ma ogni brand rappresenta una direzione stilistica e soprattutto un target di cliente sicuramente diverso.
4: Il mercato europeo richiede strategie diverse, indirizzi diversi rispetto, immagino, a quello madre, insomma, l'asiatico.
5: Assolutamente sì, non c'è niente di più vero di questo. Il mercato e il cliente asiatico, cinese, è molto diverso rispetto a quello europeo per aspettative, per priorità e per ragioni di acquisto. I motivi che spingono il cliente europeo ad acquistare una vettura piuttosto che un'altra sono spesso diametralmente opposti a quelli che invece spingono un cliente cinese, per cui il gruppo Cherry ha dovuto studiare, sta ancora studiando e acquisendo quanti più dati possibili per capire effettivamente cosa porta il cliente europeo a dire sì, compro una vettura cinese, compro un Omoda, una Jaiku, una Lepa.
4: Quindi non solo un lavoro di tecnologia, di innovazione tecnologica, di ricerca, ma anche di comprensione quasi sociologica, diciamo.
5: Assolutamente, ed è lì che entriamo in gioco noi. La parte tecnologica arriva ovviamente da headquarter in Cina, nello specifico il gruppo Cherry ha l'headquarter è nata e fondata a Wuhu, che è una città di diversi milioni di abitanti, per gli standard cinesi di medie dimensioni, a poche centinaia di chilometri da Shanghai, e da lì il gruppo Cherry si è espanso in oltre 100 mercati al di fuori della Cina. Il segreto del gruppo Cherry è che fin dall'inizio il gruppo Cherry nasce nel 1997, è bene specificarlo perché ci sono brand europei che sono nati nel 97 del XIX secolo.
4: Sì.
5: No, il gruppo Cherry nasce nel 1997, la prima vettura lascia la linea Cherry 2 anni dopo, nel 1999, ed è dal 2003, quindi quasi fin da subito, che il gruppo Cherry è il primo costruttore cinese per numero di vetture esportate all'estero, al di fuori della Cina. Questo che cosa vuol dire? Non è tanto un numero che... sicuramente è un numero che dà l'idea di quanto il gruppo Cherry sia grande e importante, ma ancora di più dalla misura di quanto il gruppo Ceri abbia imparato e stia imparando a creare prodotti e strategie di vendita che vadano bene al di fuori del mercato domestico.
4: Per chiudere, una domanda che spesso la gente si pone: c'è grande curiosità ovviamente, certo, per la tecnologia, per le automobili cinesi, anche per il design, però si chiedono poi la manutenzione, invece è una domanda che sì, no?
5: È una domanda che ci siamo posti anche noi, soprattutto perché quando siamo arrivati 2 anni fa il mercato italiano aveva appena vissuto una situazione non completamente positiva, anzi diciamo una situazione negativa con altri marchi di origine cinese. I clienti avevano avuto forti difficoltà a recuperare i pezzi di ricambio, avevano avuto tempi di attesa molto lunghi e noi lo sapevamo bene. Sapevamo che se il primo passo non fosse stato fatto in quella direzione, noi in Italia non avremmo mai potuto piantare radici. Quindi il gruppo Ceri, Omode GQ all'epoca, nel 2024, prima ancora di partire con la vendita delle automobili, ha messo in piedi un magazzino ricambi a livello nazionale, gestito dal nostro fornitore logistico Arcese, che è a poche decine di chilometri da Milano, che fornisce e rifornisce tutti i nostri concessionari dei pezzi di ricambio in 24-48 ore. L'altra chiave era che ogni nostro venditore, per essere nostro venditore, nostro dealer, concessionario, doveva essere anche punto ufficiale di assistenza. Quindi i nostri clienti possono contare su una rete di assistenza molto forte e una disponibilità di ricambi a livello europeo.
4: Quindi questo problema è stato subito visto, centrato e risolto.
5: Insomma, sapevamo che sarebbe stato un punto debole.
4: Certo. Io ringrazio allora Andrea Mangladiti, che è responsabile prodotto appunto del gruppo Ceri. Alla prossima volta e buon salone dell'auto qui a Torino.
5: Grazie a voi.

Måneskin, zitti e buoni, le 16:59, tra pochi minuti anche l'appuntamento con l'informazione del GR1. Vedo anche un certo Simone Mercurio che si aggira per la regia, proseguirete il vostro viaggio con lui e domani troveremo anche di nuovo Roberto Fragomeno in collegamento da Torino per il Salone dell'Auto. Da Claudio Campobasso l'auguro di un buon viaggio e di una buona serata. Each mistake. Oh, you.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura alla riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici. Il premier Modi e il presidente Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole. Superati i dissidi tra Iran e Emirati Arabi, nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Torniamo in Italia. La premier Meloni, in un videomessaggio inviato alla festa dell'UDC, rivendica con noi stabilità e ritorno alla coerenza. E in un'intervista al Foglio la presidente del Consiglio assicura che la bussola del governo resta il programma. Si dice soddisfatta poi dei risultati eccellenti su occupazione, riduzione delle tasse e reintroduzione delle preferenze. Resta solo un rammarico per Giorgia Meloni non aver potuto fare di più sul caro carburanti. Anche di legge elettorale ha parlato intanto il vice premier Tajani alla festa di Forza Italia a Montesilvano in provincia di Pescara. Linea al nostro inviato Vasco Pirri.
2: Eh sì, Francesca, il clima qua è ancora quello estivo, siamo sulla spiaggia adriatica di Montesilvano, lo dicevi, ma il presidente, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, guarda già la manovra autunnale, promette la ricetta berlusconiana, meno tasse, lancia la candidatura di Matteo Perego come sindaco di Milano e assicura il governo Meloni andrà avanti, abbiamo ancora molte cose da fare. Dunque nessun voto anticipato e comunque alle urne per Tajani senza vannacci, perché è lui che se n'è andato. Tajani è anche certo che la legge elettorale martedì passerà al Senato, poi a fine mese alla Camera. Ascoltiamolo.
3: Buona legge che garantisce stabilità. L'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato al Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere i loro candidati.
2: Davanti a 2000 ragazzi under 30, dibattiti su sicurezza, energia, ambiente, politica estera, università. Poi stasera tutti in discoteca sulla spiaggia con Max Gambino da Montesilvano, linea Roma.
1: La cronaca a Roma, ancora in corso l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola in carcere come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
4: I rapporti con l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci e gli affari con l'ex compagno Walter Lavitola, finito in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Come persona informata sui fatti, Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina del faccendiere, starebbe affrontando da oltre 6 ore questi argomenti davanti al PM titolare del fascicolo Edoardo De Santis e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. Gli investigatori capitolini in questi giorni hanno disposto numerosi accertamenti patrimoniali sul ristorante aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde, riconducibile proprio a Walter Lavitola e alla sua ex compagna. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di lasciare in carcere Walter Lavitola, respingendo la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla sua difesa e confermando anche l'aggravante del metodo mafioso. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Viareggio fermato per omicidio stradale e fuga, un 37enne di origine moldava, ritenuto responsabile della morte di Linda Martinucci. Nella notte tra giovedì e venerdì la donna, 46 anni, in bici su un cavalcavia cittadino, è stata travolta e uccisa da un furgone pirata. Il fermo dopo ore di interrogatorio. L'uomo ora è in carcere a Pistoia. Con lui un connazionale di 33 anni denunciato per omissione di soccorso. La caduta di un grosso masso avvenuto sulla strada regionale che collega Morro Reatino a Leonessa in provincia di Rieti ha causato la morte di una donna di 66 anni. Il masso ha centrato in pieno e sfondato il tettuccio del veicolo su cui viaggiava la vittima. La vettura era al seguito di un carro funebre. Almeno 7 i feriti. La scomparsa di Emma Bonino. I funerali si svolgeranno in forma laica martedì 15 settembre alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. La camera ardente sarà aperta domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, sempre nella Protomoteca. Ora ci spostiamo a New York, dove è in corso la Fashion Week con le collezioni dedicate alla prossima primavera estate. Tanti nomi e sfilate diffuse in ogni angolo della città.
5: Più che resoconto personale e poliedrico delle tendenze estetiche che animeranno la prossima stagione, la New York Fashion Week, che ha aperto i battenti mercoledì e proseguirà fino al 15 settembre, è un ritratto corale, diffuso su diverse location, delle mille anime della Grande Mela. Il compito di aprire le danze è toccato quest'anno a Ralph Lauren, 86 anni, a capo di un impero che supera gli 8 miliardi di dollari. Teatro della sua sfilata, la galleria Scheinman, nella parte bassa di Manhattan. Per Diane von Fürstenberg, il Meatpack District sulla High Line, ex quartiere dei macellai, Tommy Hilfiger, ha invece festeggiato il suo ritorno in passerella nel Plaza Hotel, dove ha vissuto per oltre un decennio. In mezzo alle commemorazioni per l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, arrivate con il minuto di raccoglimento che ha preceduto la sfilata di Michael Kors. Martedì 15 il gran finale spetterà a Thom Browne, epilogo di una settimana di moda diffusa che segna una svolta comune. Da quest'anno niente più pellicce animali in passerella, scelta che allinea New York, a Londra, Copenaghen, Berlino e altre capitali della moda nel mondo. Paola Guarnieri, GR1.
1: È tutto per questa edizione, linea ora a Sabato Sport. Buon ascolto.
0: Rai Info Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Mi vuoi sposare?
7: Nonna, sono sazia.
6: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

La macchina del tempo di Rai Su Radio con i Talk Talk direttamente dal 1984 con la voce inconfondibile di Mark Hollis alle 17:21 su Rai Su Radio. Ancora bentrovati da Simone Mercurio, Fabio Cardinali alla parte tecnica. Saremo insieme sino alle 20:30, oggi 3:30, e poi arriverà a tenervi compagnia in questo sabato che si farà ovviamente sera e poi notte Alessandro De Gerardis fino a mezzanotte e dintorni. Allora, bentrovati dunque, le coordinate come al solito, come mi piace dire quando si inizia il programma, ovvero il nostro numero di WhatsApp, SMS 348 103 10 10, raccontateci dove siete, verso dove state andando in questo pomeriggio di sabato 12 settembre. Un po' come dire, per molti è stato il primo prima settimana questa che si sta concludendo come l'inizio del nuovo anno, e poi si sono iniziate, stanno iniziando le scuole, sono già iniziati per gli amici del nord, lunedì 14 inizieranno per il centro e poi man mano, se non sbaglio, anche si andrà verso il sud e le isole, e quindi ultimi weekend, ultimi giorni, ultimo scorcio di vacanze. Fateci sapere cosa state facendo. Invece, se siete controtendenza, per così dire, anche se ultimamente si è ampliato, e state proprio partendo in questo momento, state facendo le valigie e siamo pronti per entrare nel modalità vacanza, e noi insomma vi accompagniamo con il sole.

la chitarra è in coda a questa canzone, Liberi Liberi, 1989 se non sbaglio, era di Andrea Braido, che già non c'era più la Steve Rogers Band, non c'era più dunque Maurizio Solieri, oppure sì, adesso vado a controllare i credits, ma io ricordo di avere ancora la cassettina, in quel 1989 io 14-15enne, insomma con una cassettina di Liberi Liberi di Vasco Rossi, nono album da studio del grande Blasco di Vasco, che insomma sarà a Roma il prossimo anno con il suo giubileo. Intanto su Facebook leggevo proprio che Vasco ha ricordato oggi che è l'ultimo giorno della mostra del cinema di Venezia, quando 11 anni fa è arrivata proprio al red carpet del molo della Laguna il ciclone Vasco con il documentario Il Decalogo di Vasco, scritto e diretto da Fabio Masi, l'amico Fabio Masi, che è anche un collega Rai, autore tra l'altro anche del mitico Blob. E dunque allora ben trovati ancora, buon pomeriggio da Simone Mercurio. Dicevamo, andiamo su strada, poche le notizie fortunatamente in questo pomeriggio, in questo breve scorcio. Tra un po' cominciamo a leggere qualche messaggio di voi che ci raccontate dove siete, cosa fate, dove andate, ve l'abbiamo chiesto anche personalmente sui profili personali su Facebook, sul mio Simone Mercurio, sui social. E allora si è risolto l'incidente sulla 23 Palmarova Tarvosi a Ponteba, quindi tutto ok, era un incidente con scavalcamento di carreggiata al chilometro 92 e 400, sembrerebbe da giudicare da quello che abbiamo sui nostri sistemi, senza particolari conseguenze. C'è un incidente anche sulla 9 Lenate Como Chiasso, siamo tra Fino Monasco e Loma Mazzo Nord in direzione sud verso Lainate al chilometro 28 e 600. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove c'è un tempo d'attesa abbastanza ridotto, devo dire, va benissimo. Piazzale Italiano verso nord, verso Chamonix, ci sono soltanto 15 minuti per il traffico il tempo d'attesa, TDA ci dicono nell'acronimo che viene dato sui nostri sistemi, quindi tempo d'attesa. E poi traffico intenso sulla 14 tra Follia e Imola, ancora sulla 4 Torino Trieste Milano Est, viabilità esterna che non riceve, comunque code abbastanza contenute anche nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma. Bene, allora tutto è tranquillo, non vogliamo parlare troppo, ma intanto ci ascoltiamo Somber su Isoradio.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Rai Radio.

con questo singolo di 4 anni fa circa, no? Che è diventato una sorta di tormentone, appunto. Poi è stato anche un grande successo a livello globale con una versione remix realizzata in collaborazione con la stella del pop americano Selena Gomez. Ancora ben trovati, 17:50, buon pomeriggio su Rai Radio, alle 18 arriverà la top 20 delle TV Radio Corriere. E intanto vediamo un po' cosa accade su strada, perché c'è un incidente sulla 9 Lenate Como Chiasso, in un pomeriggio piuttosto tranquillo. Siamo tra Fino, Monasco e Lomazzo Nord in direzione sud verso Lainate. Incidente anche sulla 4 Torino-Trieste, bivio a 4 raccordo viale Certosa. Come sapete, noi trasmettiamo da Roma e insomma molti amici in questo momento che si trovano al centro, ma non solo, sentono il sound check, anzi è già iniziato in realtà, perché Lorenzo Giovanotti oggi farà la prima delle due tappe al Circo Massimo, e si inizia presto, si inizia nel pomeriggio il sound check, sono fatto la mattina.

Bella cover qualche anno fa, i Counting Crows hanno fatto questa canzone, questa rieditazione di Big Yellow Taxi insieme a Vanessa Carlton, del classico di Joni Mitchell 1970, rifatta in questa versione un po' più on the road, per così dire, un po' più chitarra e voce, chitarra acustica, la vocalità cristallina di Vanessa Carlton. Alle 17:57 su Rai Su Radio segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova 3 km di coda in direzione di Brescia tra Peschiera e Sirmione per lavori, sempre sulla 4 traffico intenso allo svincolo di Peschiera in uscita in entrambe le direzioni, traffico intenso anche sulle tangenziali milanesi, sia la ovest che la nord che la est, code in quest'ultimo caso in uscita a Carugate in direzione di Lecco. Poi rallentamenti anche sul fondo valle del Noce in direzione Lago Negro Maratea per materiali dispersi sulla carreggiata. Segnaliamo anche rallentamenti andando a sud sulla Adriatica in direzione di località Padova. E adesso insomma musica, e subito dopo arriveranno le TV Radio Corriere, Top TV Radio Corriere di Fabrizio Casinelli.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Puntualissimi come ogni settimana siamo qua con la classifica, la top 20, i 20 brani più ascoltati, più suonati dalle radio secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi alla scoperta dei 10 brani dalla posizione numero 20 alla numero 11, ma partiamo subito con la musica. Numero 20 questa settimana, Gaia Bossa Nostra.

0: E con Bruno Mars termina la prima parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, entrate all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani sempre alla stessa ora, sulla stessa frequenza, quella di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Michael Jackson Off the Wall, 18 e 12 minuti, bentrovati su Rai Su Radio, la musica di ieri, di oggi e chissà, magari anche di domani, stiamo lanciando anche un bel po' di nuovi artisti, nuovi emergenti, chiamiamoli così, insomma, che sentite sempre nella programmazione di Rai Su Radio in maniera, non precisa, ma puntuale, ma allo stesso tempo attenta a quello che il mondo della musica ci propone. Allora, 18-12 minuti, Fabio Cardinali, adesso la parte tecnica, ricordiamo ancora una volta il 348-103-1010, 348-103-1010, appena segnato la Lazio contro il Milan, siamo all'undicesimo minuto del primo tempo dell'anticipo di Serie A, è già terminata, come sappiamo, Genoa-Frosinone 1-1, mentre stasera ci sarà Atalanta contro Cagliari alle 20:45. Allora andiamo su strada, davvero tranquilla la situazione in questo momento, come al solito diciamo non parliamo troppo, però insomma è un pomeriggio abbastanza sereno sulla rete autostradale e non. Dunque ribadiamo quello che è l'incidente sulla 9, lenate Como Chiasso tra Fino Monasco e Lomazzo Nord in direzione sud verso Lainate, poi ancora diramazione Roma Nord, Fiano Romano, incidente al chilometro 4 in entrata in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche sulla stessa 4, ma Milano Est in direzione ovest verso Milano e poi ancora sulla diramazione Roma Nord.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non è un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 € IVA esclusa e per tutti, sia sì anche per lei, fino a 1.000 € di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

Morato col grande Sergio Caputo 1989 con il suo swing, ci ha fatto ballare tutti all'epoca, ero un ragazzino ma si ballava tanto con questa canzone. Allora manca davvero poco, mancano pochissimi minuti, praticamente alle 19 inizierà la cerimonia al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia della chiusura dell'83esima mostra del cinema appunto di Venezia. Il Toto Leoni scotta, come si dice, vede in pole position Nazza, il coraggioso docufilm firmato da Abraham, Yuval Abraham e Rachel Zorz, prodotto da The Guardian, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, che raccoglie delle testimonianze anonime di 24 tra soldati e uomini dell'intelligence sulle operazioni militari in Palestina, accompagnato dal record assoluto alla mostra della storia del cinema con 25 minuti di standing ovation. Tra i favoriti anche della vigilia, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, ambientato nel Cile del 73 alla vigilia del golpe contro Allende, e poi altri film come Succederà questa notte, attesa fortissima per Nanni Moretti, in corsa per la miglior regia a 37 anni dalla Palombella Rossa, poi la coppia Penelope Cruz Javier Bardem con il film Bunker di Florian Zeller, e poi Alba Rockwacker, la nostra italianissima regista, con Un buon petit soldat di Stéphane Brisé, film di produzione francese. Vedremo cosa accade, naturalmente vi terremo aggiornati, tra mezz'oretta circa inizierà la cerimonia e intanto c'è una novità su strada, no, viene semplicemente confermato l'incidente sulla 9 lenate Como Chiasso tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord in direzione sud verso Lainate, e ancora segnaliamo un veicolo fermo con relativa coda sotto al chilometro sulla 12 Genova Roma Genova Est in entrata in entrambe le direzioni.

0: 19:30 minuti, siamo puntualissimi per collegarci con il meteo e maresciallo Giovanni Ambrosiano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi studio e a quanti sono in ascolto su Teo Radio. Al momento segnaliamo una certa instabilità sulle zone interne della Campania, Basilicata e coste ioniche della Sicilia meridionale, dove sono in atto locali precipitazioni anche a carattere temporalesco, in graduale esaurimento alle prossime ore. Nel corso della serata si manifesteranno ancora rovesci o temporali localmente anche intensi su Sicilia e Calabria meridionale. Sul resto del paese invece tempo stabile senza fenomeni da segnalare. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
6: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

Quando sentiamo questa canzone, subito da correre a vedere, a rivedere per l'ennesima volta il grandissimo film interpretato da Carlo Verdone, diretto anche da Carlo Verdone, Quell'acqua e sapone, e questa canzone è diventata una iconica, questo aggettivo si usa un po' troppo, ma è così, è immortale, è colonna sonora proprio della musica e del cinema italiano. Questa canzone tra l'altro scritta da Vasco Rossi con il testo di Gaetano Curreri, il testo di Vasco Rossi, pardon, e la musica di Gaetano Curreri, la grandissima accoppiata che ha sfornato tanti e tanti capolavori della musica italiana. Allora, cioè, su strada tutto tranquillo, per quanto riguarda la mostra del cinema ci siamo, tra 20 minuti inizierà la serata finale dell'83esima mostra del cinema. Per quanto riguarda invece le partite, in questo momento la Lazio sta vincendo sul Milan per 1-0. Siamo al 34esimo del primo tempo. Stasera, come sappiamo, ci saranno alle 20:45 Atalanta-Cagliari, mentre si è già giocata Genoa-Frosinone, che è terminata con

0: Lunch is ready!
1: Listo en la mesa!
2: Essen ist fertig!
0: A tavolo!
1: È pronto? In tavola!
3: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Rai Isoradio.

Noi siamo saliti tutti decisamente sul cubo, no, carissimo Fabio? Alziamo i BPM, no? 18:47 su Raiso Radio, la musica di Yugel e questa nuova canzone, nuovo per ISO novità su Raiso Radio. In questo momento arriva proprio la notizia di due incidenti. Il primo, anzi entrambi sulla 1, il primo tra la Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione nord verso Milano, c'è un incidente al chilometro 111 e non abbiamo ulteriori dettagli, così non abbiamo, come non abbiamo ulteriori dettagli dell'altro incidente che però sta a sud in direzione sud verso Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord al chilometro 733.

E c'è anche il sax su questo finale di It's Probably Me, Sting 1992, e c'è anche la chitarra naturalmente di quel gigante di slow band Eric Clapton, con questa che era anche la colonna sonora di un film, Arma Letale 3, con il riff di basso d'atmosfera, il tocco appunto di Clapton. E a proposito di cinema, il rocker britannico Sting torna protagonista per una, come dire, in qualche modo una collaborazione fuori campo. Infatti è stato presentato Nino, un film su Nino Rota, atteso documentario firmato da Walter Fasano, dedicato al celebre compositore di capolavori immortali come Il Padrino e i grandi film di Federico Fellini, per raccontare l'arte di Rota. E il regista di questo documentario ha scelto proprio la voce di Sting come voce narrante del film nella versione internazionale. Un ponte dunque che unisce in qualche modo due mondi musicali solo apparentemente lontani. Tra un po' arriveranno naturalmente i titoli del TG3. Noi intanto vi aggiorniamo, perché sulla 1 Terre di Canossa Campeggine Parma c'è stato un incidente al chilometro 112 in direzione nord verso Milano, e c'è anche una coda che si sta cominciando a maturare, come dire, a crescere, ancora sotto al chilometro. Siamo appunto nello stesso tratto in direzione nord verso Milano. Sulla stessa 1 c'è poi anche un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, in questo caso in direzione sud verso Napoli. E a proposito di Sting, prima, come dire, in qualche modo il suo clone, la sua voce clone, arriva Neck, e poi i titoli.

0: Zelensky pronto a incontrare Putin al G20 di Miami. Dobbiamo prendere decisioni. Gelo del Cremlino, se vuole vederlo venga a Mosca. Raid russi sull'Ucraina. Kiev annuncia attacchi su siti energetici. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, si allarga il fronte di guerra. Trump, i ribelli yemeniti ci hanno chiesto di non intervenire. Il conflitto finirà presto. La Lega incalza gli alleati sulla sicurezza, Tajani rafforzare il centro della coalizione, tensioni sulla legge elettorale, muro delle opposizioni sulla raccolta firme per le liste. Attentato a Ranucci per un'intera giornata in procura a Roma, l'ex compagna di Lavito l'ha ascoltata come persona informata sui fatti, sua la richiesta di essere sentita dai PM. Lo sfogo del maestro Muti prima del concerto nel giardino di Villa Verdi, chiuso al pubblico, in stato di abbandono. Questa casa è un luogo sacro, il mondo ci guarda, datevi una mossa. Chiude la mostra del cinema di Venezia, impazza il Toto Leoni, tra i favoriti Wild Horse 9 con un grande John Malkovich e NASA sugli orrori in Palestina. Tra poco la premiazione, sognano Scamarcio, Rod Baker.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Questa canzone di Jamiroquai si chiama Emergency on Planet Earth, ovvero emergenza sul pianeta Terra, in apertura di questa ora, questa penultima ora insieme al sottoscritto. Termineremo alle 20:30, arriverà poi Alessandro De Gerardi, Simone Mercurio al microfono, Andrea Di Marco adesso alla parte tecnica. Emergency on Planet Earth, emergenza sul pianeta Terra, è perfetta per raccontare questa notizia che in questi giorni, in queste ore, sta riempendo tutti i media, tutti i giornali, perché si sta parlando tantissimo di Anthropic, la società americana che è stata fondata dai fratelli statunitensi ma di origine italiana, Dario e Daniela Modei, per creare Claude, che è praticamente l'intelligenza artificiale concorrente di Google Gemini, di ChatGPT, eccetera, ed è sempre considerata in qualche modo la realtà più attenta all'etica e alla sicurezza. Ma in questi giorni sono uscite notizie parecchio in qualche modo pesanti. Da un lato la società ha dovuto sbarrare la strada a chi tentava di usare l'intelligenza artificiale per ricerche su armi biologiche, dall'altro lo stesso fondatore Dario Amodei di Claude, di Anthropic, ha detto chiaramente che bisogna in qualche modo tirare il freno a mano e rallentare lo sviluppo prima che la situazione in qualche modo sfugga di mano. Come se non bastasse, tra l'altro, un loro ricercatore di Anthropic, di Claude, ha lasciato l'azienda e si è dimesso, lanciando l'allarme. A suo dire si rischia grosso per la sopravvivenza addirittura dell'umanità entro la fine del decennio. Insomma, allarmismi e poi anche scontro tra colossi, perché dall'altra parte c'è il fondatore di Meta, di Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg, che invece vuole spingere l'acceleratore a tavoletta, rendendo la superintelligenza artificiale aperta e accessibile a chiunque. Insomma, un grande caos su questa terra, su questo pianeta. Voi da che parte vi schierate? Meglio la cautela dei fratelli Amodei o la freccia a sinistra di sorpasso di Zuckerberg? 348 103 10 10.

Jesus Lover, Rolling Stones su Rai su Radio. Allora, a proposito di questa notizia su Claude, l'intelligenza artificiale Anthropic, che in qualche modo sta cercando di tra virgolette sbarrare, questo è il testuale, quello che ha detto il fondatore di Anthropic, sbarrare la strada alle armi biologiche, il senso è molto concreto. Infatti la realtà è che concretamente scienziati veri in carne e ossa hanno cercato di usare l'intelligenza artificiale Claude per capire come far mutare il virus dell'influenza aviaria nei mammiferi o come rendere più aggressivi virus e tossine. Anthropic se ne è accorto e ha staccato la spina a questi account, e qui stanno arrivando tanti messaggi, mentre Zuckerberg dice che in qualche modo l'intelligenza artificiale deve essere assolutamente open source. Tra un poco leggiamo qualche messaggio, anche i tanti messaggi in realtà che ci stanno arrivando al 348 103 1010 su in qualche modo governare la governabilità di questo mostro che stiamo creando, che è utilissimo ma che può essere utilizzato malissimo, come l'intelligenza artificiale. Allora, ci sono concretamente su strada code in questo momento sulla 4 Brescia-Padova, code di 3 km a causa di lavori, siamo tra lo svincolo Peschiera e quello di Sirmione, poi traffico rallentato per materiali dispersi sulla statale Fondo Valle Noce, siamo all'incrocio Parruta, incrocio Lago Negro, Maratea, A3, Salerno, Reggio Calabria, questo per quanto riguarda i tratti non gestiti da autostrade. Sui tratti invece direttamente gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 1 ribadiamo questo incidente, abbiamo dei dettagli in più tra Santa Maria Capo Avetere e Caserta Nord, c'è un'auto ferma in terza corsia in direzione sud verso Napoli, l'altro incidente è a Brianza Nord sulla 4 Torino-Trieste in direzione ovest verso Milano, chilometro interessato il 148 e 400. Sempre sulla 1, andiamo sulla 1 adesso, Terre di Canossa Campeggine, Parma, il tratto interessato a un altro incidente che sta creando una coda sotto al chilometro al momento in direzione nord verso Milano, code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Torino-Trieste, nodo di Pero, Sesto San Giovanni. Insomma, tanti messaggi sull'intelligenza artificiale che stanno arrivando. Marco da Bologna per esempio ci dice: ragazzi, ma scusate, ma quale freno di emergenza esagerato? Se dei ricercatori usano AI per capire come far mutare l'influenza aviaria, dobbiamo frenare assolutamente.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixanda 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai su Radio.
4: Salita del volo con destino alla fine.

0: Buonasera, Iso Radio, sono Ale da Reggio Calabria.
1: Ciao, la
0: nostra amica affezionata. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, io sono per l'andare con tanta cautela, perché non si capisce più niente oggi, specialmente sui social, per esempio, oppure quando postano le foto, se si tratti di intelligenza artificiale oppure immagini vere.
1: Assolutamente.
0: Veramente adesso qua stiamo andando troppo veloce, bisogna un attimo rallentare, altrimenti la realtà viene assolutamente mistificata da questa intelligenza artificiale. Baci.
1: Ciao. Assolutamente così, Ale, è proprio così, insomma, è complicato oggi, soprattutto per chi è meno, come dire, attenzione alle cose, per chi ha meno cose sue personali che permettono, risorse che gli permettono di verificare quali sono le fake news o meno. Oggi con le immagini è difficile capire, mistificare quali siano quelle reali e quelle non, a cominciare dalle notizie. Tanti messaggi che ci stanno arrivando riguardo, insomma, questa denuncia in qualche modo da parte di uno dei colossi dell'intelligenza artificiale come Anthropic, creatore tra l'altro di Claude, che è, insomma, l'alter ego di ChatGPT, di Google Gemini, eccetera. Elena, pensare che ci sono scienziati che mascherano le domande per farsi progettare le tossine da IA e da brividi. Bravo il CEO, il fondatore di Anthropic, a denunciare tutto nel report e a dire che queste tecnologie serve massima cautela. E Stefano da Verona: sì, però ragazzi, parliamoci chiaro, la scienza ha sempre studiato i virus e le tossine per fare i vaccini. Se Anthropic inizia a sbarrare la strada a prescindere su tutte le ricerche, rischiamo di rallentare le cure per la salute. Carissimo Alessandro, Stefano, sì, è vero, però sempre con cautela. E poi Lorenzo da Treviso: più terra, ragazzi, sentire gli esperti che litigano perché la IA sta diventando troppo intelligente mi fa sorridere. Io la uso in ufficio per riassumere le email. L'altro giorno si è inventata di sana pianta di un treno, facendomi perdere la coincidenza. Altro che super intelligenza, carissimo Lorenzo. Per quanto riguarda le cose che si inventa l'intelligenza artificiale, l'altro giorno ho messo il mio nome per scherzo su Gemini e sono stato definito, secondo Gemini, 4 volte conduttore di Sanremo. Che dire, andremo su Marte.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
2: Rai Isoradio.

Eccola qui, Sienna Spyro, Great Expectation, il suo nuovo singolo. E tra l'altro Sienna Spyro è stata candidata, la cantante britannica, prima nomination in assoluto, a questi MTV Video Music Awards 2026 che saranno a brevissimo, il prossimo 27 settembre. È a guidare la corsa è Madonna, ovviamente regina del pop ormai, insomma, da tempo immemore, con ben 11 nomination grazie al progetto Confession 2, il nuovo album molto bello. A contendere dei premi più ambiti Taylor Swift, a quota 9 candidature, poi Ariana Grande, Sabrina Carpenter e poi, insomma, per chi ama un po' il grande rock, il grande grunge, la notizia che fa battere il cuore a costoro, insomma, anche a chi ama il rock come il sottoscritto, è l'assegnazione del prestigioso Video Vanguard Award ai Nirvana per l'impatto storico dei loro videoclip, un riconoscimento che interrompe una lunga striscia di premiazioni al femminile. Bene, bene, bene, insomma, ci fa sempre piacere sentire la musica. Il 27 settembre al Peacock Theater di Los Angeles si svolgeranno dunque gli MTV Video Music Awards con la conduzione, pensate, di Snoop Doggy Dogg.

Ah, che meraviglia, Rino Gaetano, mio fratello e figlio unico, proprio qualche giorno fa su Rai 3 è andato in onda il documentario bellissimo Rino Gaetano sempre più blu, in prima visione, ma naturalmente lo trovate su Rai Play, un ritratto scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea con la regia dello stesso Verdelli, materiali unici tra cui l'estratto di una traccia inedita dal titolo Un film a colori jet set, taccuini privati e poi tantissimi testimoni di Rino Gaetano, a partire dalla sorella Anna Gaetano, il nipote Alessandro, che insomma fa parte di una band in cui canta la musica e le canzoni avanguardia pura del grande Rino Gaetano, e poi Cocciante, Danilo Rea, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, Lucio Corsi, Bruno Risas, Sergio Cammariere e tantissimi altri a raccontare il grande Rino Gaetano. Quindi Rino Gaetano sempre più blu lo trovate su Rai Play. Arrivano notizie, aggiornamenti dalla A1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma. Ci sono due auto in corsia d'emergenza, un incidente in direzione nord verso Milano, siamo al chilometro 112. Ancora incidente sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce tra Gemme e Borgo Manero, direzione nord verso la stessa Gravellona Toce, siamo al chilometro 147 e 200. Poi ricordiamo l'incidente anche sulla 4, la Torino-Trieste a Brianza Nord, direzione ovest verso Milano, chilometro 148. Ancora un incidente, diramazione Roma Nord a Fiano Romano, in entrata in entrambe le direzioni, al chilometro 4.

0: Saudita che bypassa Hormuz, Trump, Iran responsabile in Yemen, Houthi, filo Teheran stringono morsa sul Mar Rosso. Meloni, governo tiene barra dritta, maggioranza, occupazione record, ora meno tasse, opposizioni pensano solo al potere, cittadini sempre più poveri. Ucraina, nuovi raid russi, Zelensky a Putin, vediamoci al G20, Cremlino, venga lui a Mosca, la storia del soldato mutilato che vuole tornare al fronte. Al TG1 parla il socio di La Vitola in Africa, Ranucci usò la sua posizione per aiutarlo, in procura sentita l'ex compagna del faccendiere. Lorena è morta, se mi avessi trattato bene non sarebbe successo, le accuse nei messaggi shock dell'ex compagno alla madre di lei. Ciclista muore travolto da un cinghiale nel Veronese, nei primi sei mesi dell'anno già 11 vittime di incidenti con animali e quasi 100 feriti. Super Enalotto, centrato il 6 da 223 milioni nel Lecchese, una schedina da 5 euro per la seconda vincita più alta di sempre. Luci su Venezia, il gran finale alla mostra del cinema e la serata del Leone d'Oro, in corso la cerimonia sul red carpet, sfila la giuria guidata da Maggie Gyllenhaal nella sezione Orizzonti, premio al film I figli della scimmia con Riccardo Scamarcio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, tre giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
1: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

0: 22. Ecco, fino alla fine, giustamente The Voice, il nostro Louis Armstrong con questa We Have All The Time In The World, capolavoro assoluto, 1969, insomma un pezzo che è stato tra l'altro anche colonna sonora a proposito di cinema. Tra un po' sta iniziando la festa, la serata finale della festa del cinema, la mostra del cinema di Venezia, in questo momento in diretta su Rai 3 c'è Francesca Michelin che sta aprendo la serata finale con le premiazioni. Insomma, Armstrong con la canzone che abbiamo appena ascoltato è stato colonna sonora di James Bond 007 al servizio segreto di Sua Maestà, uno dei grandi capolavori anche questo del cinema e della musica, ovviamente, che si uniscono spesso e fortunatamente volentieri. Allora, 348 103 1010 il nostro numero per mettervi in contatto con noi, ultima mezz'oretta insieme. Parlavamo prima di intelligenza artificiale, degli eccessi, e come dire, in queste ore sta anche facendo il giro del web il racconto di un'incredibile protesta di piazza messa in scena non da lavoratori ma da robot e cani automati e quadrupedi, e avete capito bene, sì, macchine e umanoidi che marciano con cartelli e striscioni diffusi dagli altoparlanti con slogan come difendere posti di lavoro dagli umani. È una provocazione naturalmente che è stata fatta tra lo sconcerto dei passanti. Le macchine hanno marciato proprio protestando, una messa in scena ironica e tagliente per ribaltare del tutto il cliché e la paura della sostituzione tecnologica. È avvenuto in Cina, e l'immagine, proprio se la cercate su internet, di automi di metallo e plastica che scendono in piazza a protestare in difesa dell'occupazione umana, che apre una riflessione profonda e un po' bizzarra in qualche modo. Nel mondo di domani le macchine ci toglieranno il lavoro, saranno loro a dover fare la voce grossa in piazza per in qualche modo far sentire la voce grossa e salvaguardare la nostra utilità. È avvenuto esattamente in Cina, e in questo momento sto leggendo esattamente promotore dell'iniziativa Creator Coolis, promotore che ha spiegato che questa sua fondazione The Democratism, che è stata la fondazione che ha creato questa manifestazione reale ma ovviamente organizzata, non si oppone all'intelligenza artificiale e alla robotica. Il movimento vuole portare nel dibattito pubblico gli effetti che queste tecnologie possono avere sull'occupazione. È accaduto davvero, non in Cina ma in Polonia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Che meraviglia, la grandissima Napulè di Pino Daniele alle 20:15 su Raiso Radio. Stiamo terminando la nostra diretta, è già pronto tra qualche minuto il buon Alessandro De Gerardis a tenervi compagnia e qui a vedervi compagnia. No, non c'è ancora. È entrato, è uscito il pirata. Sapete, Alessandro è il nostro pirata dei Caraibi. No, non c'è, è nascosto sotto al banco, carissimo Fabio. No, non ancora. È arrivato, ma se ne è riandato con la scimitarra al cinturone. Tornerà tra un pochino. Allora, intanto è iniziata la serata finale, dunque, della Mostra del Cinema di Venezia. Arrivano i primi premi, ha vinto Riccardo Scamarcio, che ritira il leone nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior attore per il film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, al film italiano, appunto, I figli della scimmia. È andato anche il premio per la miglior sceneggiatura. E dunque vi terremo aggiornati. Naturalmente, se accendete Rai 3 c'è in questo momento la diretta proprio della direttamente da Venezia, appunto, con le premiazioni di questa 83esima Mostra del Cinema di Venezia. Per gli amici invece su strada, ricordiamo che si sono risolte un po' di situazioni. Sulla 1 si è risolto l'incidente tra Terre di Canossa Campeggine in direzione nord verso Milano. Poi rimane aperta, per così dire, la notizia dell'incidente sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Gemme e Borgo Manero, direzione nord verso Gravellona Toce, chilometro 147 e 200. Poi sulla 4 ancora questo incidente in direzione ovest verso Milano a Brianza Nord al chilometro 148 e 400. Sulla diramazione Roma Nord a Fiano Romano anche qui un incidente segnalato in entrambe le direzioni al chilometro 4, quindi proprio all'inizio dell'autostrada. E queste le notizie per gli amanti invece dello sport. È finita la partita, naturalmente lo saprete se siete sportivi e tifosi, tra Lazio e Milan. Il risultato finale è di 2-2. E adesso sembra quasi strano dirlo, ma è nuovissimo il nuovo singolo di Prince.

0: Allora, questa canzone di Elisa si chiama Kintsugi,
1: che è un'antica tecnica artistica giapponese. Sì. Letteralmente significa riparare con l'oro o unire con l'oro. Quando un vaso o una ciotola si rompe, invece di nascondere le crepe, il Kintsugi le mette in evidenza, tradizionalmente usando lacca mescolata o ricoperta con polvere d'oro, e questa frattura diventa così parte della bellezza dell'oggetto. Quindi evidenzi le fratture mettendole più in evidenza, proprio così.
0: Un professionista, e io che pensavo di prenderti in fallo così, Kintsugi, vorrà dire, ma sei sicuro? Hai chiesto all'intelligenza artificiale?
1: Ma tu gli hai detto sicuro.
0: Verifica.
1: Io gli ho chiesto solamente cosa significa.
0: Perché tu lo sai che l'intelligenza artificiale inventa cose.
1: Certo.
0: C'è anche un sito simile Wikipedia, sai, si chiama Allupidia, dove ci stanno tutte le allucinazioni. È vero, non sto scherzando. Sono tutte le allucinazioni ben scritte e verosimili che si inventa l'intelligenza artificiale.
1: Sì, no, ogni tanto le allucinazioni ci sono, però insomma questo è attendibile. Tra l'altro il significato della canzone è mi sono rotto, mi sono ricostruito, no, mi sono rotto nel senso non in quel senso, mi sono ricostruito e le mie cicatrici non le nascondo ma le rivesto d'oro.
0: Che meraviglia, vedi, insomma, la nostra Elisa si è inventata ha usato questa parola che noi ci risultava strano. Infatti la prima risposta che mi ha dato l'intelligenza artificiale, mi dispiace, sono una personalità intelligenza artificiale, non so risolvere questi problemi. Poi ho detto riprova e mi ha dato la tua stessa risposta.
1: Perfetto.
0: Io ho dato istruzione alla mia intelligenza artificiale di non inventare cose.
1: Si ritrae. Giustamente. Bene, benissimo. Comunque abbiamo capito allora questa nuova parola per noi giapponese, e io ero rimasto a sushi e basta, o sashimi, poi non andavo oltre. Adesso anche kintsugi.
0: Harakiri è un'altra. Sì. Allora io vi saluto, continuiamo a seguire la mostra del cinema di Venezia, le premiazioni, vedo una coppa in questo momento, tra un po' non so se tu continuerai aggiornare per quello che sta accadendo.
1: Sì.
0: Intanto ringrazio Fabio Cardinale, ringrazio Andrea Di Marco che mi hanno aiutato in queste 3 ore e mezzo insieme. Da Simone è tutto.
1: Arigato.
0: Anche quella sapevo.
1: Sì, sì.
0: Siamo sicuri che è giapponese, non cinese.
1: No, arigato è giapponese.
0: Tra poco Alessandro, da Simone è tutto.
1: Rigatoni invece è romano.
0: Buoni. A proposito, buona cena. Ciao.

Right now, giusto adesso, infatti sto arrivando. Sophie and the Giants, eccoci qua, right now, pronti per affrontare queste ultime quattro ore della giornata, sarebbero tre ore e mezzo, più la mezz'ora che intaccherà la domenica, quindi vi porterò fino alla prima mezz'ora della domenica, dopo il giornale della mezzanotte, ben trovate l'ascolto da Alessandro De Gerardis, dopo Simone Mercurio, c'è Fabio Cardinali alla parte tecnica, questa sera che si alterna ad Andrea Di Marco. Intanto code a tratti per traffico sono segnalate in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, le troviamo anche tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Poi parliamo di un incidente che si è verificato in A4 all'altezza dell'area di servizio Brianza Nord direzione Milano, chilometro 148.4, incidente anche sulla variante di valico, la direttissima tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, qui siamo al chilometro 7.700 e si sono formate delle code di un chilometro con tendenza all'aumento all'interno dello stesso tratto. Poi Ugo Vizza in A23 vede code per traffico in entrata in direzione di Tarvisio, sulla diramazione Roma Nord incidente a Fiano Romano in entrata in entrambe le direzioni, rallentamenti per un mezzo fermo sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze, code nel tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est, e poi andiamo direttamente in Campania sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Corso Malta e Capodimonte sempre verso Pozzuoli, in A3 alla barriera di Napoli Sud verso Salerno code per traffico, le troviamo anche a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Next Summer, sta per finire questa estate ma noi pensiamo già alla prossima. Next Summer da Damiano David.

Cabana era Irama e allora ha già iniziato Simone, continuo io ad aggiornarvi pian piano sui vari premi di cinema. Il premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio, ne aveva già parlato Simone, per i figli della scimmia di Landucci, anche premio sceneggiatura, migliore attrice Marzban, il premio della sezione Orizzonti per questa migliore interpretazione maschile all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Come detto va Riccardo Scamarcio nel film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, al film va anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura firmata da Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Il riconoscimento per la migliore interpretazione femminile va invece a Lale Marzban per il film Mora Gheb, Falling House di Mohsen Garey, Iran, Stati Uniti e Germania. Bene, torniamo alla situazione della viabilità. Abbiamo visto prima quali sono le principali notizie attive. Intanto possiamo archiviare le code in A4 tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa verso Torino, e sono terminati anche i rallentamenti in A11 tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Arriva il grande Bob Marley con One Love.

Fabri Fibra, Emma, con Antidroga, e vediamo altre premiazioni. Il premio per la migliore sceneggiatura della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Stéphane Brisset, Coralie Amedeo, Olivier Gorset per il film Bon Petit Soldat di Stéphane Brisset. E la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica va a John Malkovich nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Poi Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile va a Mathilde Arcel nel film Kevin the Kent, The Woman I Know di May El-Tuki. Il premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente d'arte cinematografica va a Malou Kebisi nel film 15-18, A Place to Heal di Cédric Kahn. Il leone del futuro va alla Maison du Vin di Auguste Bernard. Kwemo Yanggu ad assegnare il premio è stata la giuria presieduta da Carolina Cavalli e composta da Akinola Davis Jr. e Ted Hope. Non ci sono novità sulla viabilità, anzi no, una giunta adesso: un incidente sul raccordo tra la 10 e la 6 a Savona, tra Inizio Compranare e Savona, e il bivio con la 6 in direzione di Ventimiglia. Terminate le code alla barriera di Napoli Sud, sulla 3 rimangono solo quelle a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli.

lasciamo Raff con In tutti i miei giorni. Abbiamo una segnalazione di rallentamenti in A1 tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione sud, anzi nord, verso Firenze. E tornando a Venezia per la mostra del cinema, le parole di Marzban: dedico il premio alle donne dell'Iran, avvereremo i nostri sogni, le donne che hanno pagato il prezzo più alto anche per la più piccola forma di libertà, eppure continuano a inseguire i loro sogni con speranza e coraggio. Un giorno il nostro sogno si avvererà per il nostro popolo. Con queste parole Lale Marzban ha accolto il premio Orizzonti alla miglior interpretazione femminile per Fallen House di Mohsen Garay, trasformando la vittoria in un messaggio di forza e resistenza. Si avvicinano le 21, arrivano i Dire Straits con Scareway.

I Feel For You era Chaka Khan. 5 minuti dopo le 21, risolte le code in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Segnaliamo ancora l'incidente a Savona tra l'inizio della Compranare di Savona e la 6 in direzione della Francia. Incidente anche sulla direttissima tra Badia e il Bivio con la 1. Ci sono delle code di 1 chilometro con tendenza all'aumento in direzione di Bologna. Incidente al chilometro 7 e 700. Code a Ugovizza sulla 23 in direzione nord Tarvisio. Rallentamenti in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Incidente tra Val di Chiane e Chiusi verso Roma. Risolto l'incidente a Fiano Romano sulla diramazione Roma Nord. Sulla Firenze Pisa Livorno code ancora tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione di Livorno e tangenziale di Napoli interessata da code verso Pozzuoli a Corso Malta e tra Corso Malta e Capodimonte. Sulla 3 Castellammare di Stabia vedi ancora incolonnamenti in uscita da Napoli. Giunge adesso notizia di incidente al chilometro 209 dell'autostrada del Sole. Siamo tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Chilometro 209, non ci sono comunque ripercussioni almeno fino a questo momento sulla viabilità. Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, La Testa Gira. Hey!

Rivediamo questi incidenti in assenza di traffico. Incidente sul raccordo tra la 10 e la 6 tra l'inizio della Compranare di Savona e la 6 in direzione di Ventimiglia. L'incidente in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. L'incidente in A1 tra Val di Cane chiuso in direzione di Roma. Come detto, non ci sono grossi problemi. Si sono però formati dei rallentamenti tra Val di Cane chiusi verso Roma e confermo le code di un chilometro sulla direttissima tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. È invece il traffico a interessare ancora la 23 allo svincolo di Ugovizza in entrata verso Tarvisio e sulla tangenziale di Napoli con code a Corso Malta e tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli e a Castellammare di Stabia sulla 3 in uscita da Napoli. Arriva Gigi D'Alessio a proposito di Napoli.

Tame Impala con Loser. Torniamo in autostrada sulla 10, c'è un mezzo fermo tra Genova Pegli e Genova Pra direzione Francia, un veicolo fermo in prima corsia in galleria, attenzione al chilometro 8 e 500. E adesso puntiamo gli occhi sulla tangenziale di Napoli, dove tutto si è risolto, sia le code tra Corso Malta e Capodimonte che le code allo svincolo di Corso Malta. Anche in A3 tutto tornato regolare a Castellammare di Stabia. E a proposito di occhi puntati, la vostra Smart TV, ricordatevi che ha una fotocamera e sarebbe meglio coprirla. Molti utenti nemmeno si accorgono della sua presenza, soprattutto quando la lente è integrata nella cornice e viene usata raramente per videochiamate o funzioni avanzate. Capire dove si trova e quali impostazioni controllare può quindi fare la differenza tra una comodità dimenticata e un potenziale rischio per la privacy domestica. Infatti la fotocamera della Smart TV spesso è lì, nella cornice superiore o inferiore dello schermo. Piccola, discreta, facile da ignorare anche per chi usa il televisore tutti i giorni, eppure punta dritta verso uno degli spazi più privati della casa, il divano, il tavolino, l'ingresso, magari la scrivania improvvisata per lo smart working, il letto. Dentro quell'inquadratura possono finire documenti bancari, conversazioni di famiglia, dispositivi costosi, abitudini, presenze e assenze. Non serve pensare a scenari da film. Una telecamera accesa nel momento sbagliato può già dire molto su chi vive in casa. Alcuni modelli la usano per videochiamate, riconoscimento facciale o comandi gestuali, funzioni che molti non aprono mai. Non sapevo nemmeno ci fosse, capita di sentir dire quando si guarda meglio il manuale o si entra nel menu delle impostazioni. Il problema è tutto qui, quello che non si vede spesso non si protegge. L'idea che qualcuno possa spiare attraverso una TV connessa a internet non è solo fantascienza. Nel 2017 Wikileaks pubblicò i documenti di Vault 7 su Weeping Angel, uno strumento attribuito alla CIA, pensato per violare alcuni vecchi modelli di Smart TV e trasformarli in apparecchi di sorveglianza. Un caso ormai datato, certo, ma utile per capire il punto. Un semplice pezzo di nastro copre la fotocamera della Smart TV, una misura rapida per proteggere la privacy in casa. Anche l'FBI già nel 2019 aveva messo in guardia gli utenti su rischi legati a microfoni e telecamere delle Smart TV. Questo non vuol dire che un televisore sia spiato, vuol dire che però il bersaglio esiste, meglio saperlo.

0: Aggiornamenti meteo, in linea con noi Germano Di Leo, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. La struttura di bassa pressione che ha determinato condizioni di maltempo da nord verso sud nelle ultime 72 ore, con temporali diffusi ed un generale ridimensionamento delle temperature, tende ora a lasciare l'intera penisola, favorendo un aumento della pressione atmosferica ed il ritorno a condizioni di stabilità, seppure con ancora residui fenomeni sulle aree meridionali, dove attualmente insistono isolate precipitazioni sui settori sud-orientali della Sicilia. Miglioramento che sarà ancora più evidente nella giornata di domani, quando sono previste ovunque condizioni di tempo prevalentemente soleggiato ed asciutto, fatta eccezione per locali annuvolamenti sul Salento ed aree interne di Calabria e Sicilia orientale, dove non si esclude la possibilità di residui brevi ed occasionali piovaschi. Qualche nube in più potrà formarsi nelle ore più calde del pomeriggio lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica meridionale, in assenza comunque di precipitazioni. Le temperature, dopo la temporanea diminuzione occorsa nelle ultime 48 ore, si sono riportate in linea con la media climatologica del periodo e per domani non faranno registrare significative variazioni, o al più risulteranno in lieve aumento, ad eccezione dei versanti meridionali adriatici ed al sud, dove di contro potrebbero subire un ulteriore lieve calo. Ventilazione da debole a moderata settentrionale al centro-sud, prevalentemente debole a regime di brezza altrove, mari mosso l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale, poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in graduale attenuazione ovunque. Da Remetio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Cala il sipario sulla 83esima mostra del cinema di Venezia. Si è conclusa da poco la cerimonia di premiazione. Leone d'oro al film danese Woman Unknown, premia anche a Naza e al russo Dao. Ma per i dettagli ci colleghiamo con la nostra inviata Miriam Mauti.
2: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhi.
3: Ed eccola, vi abbiamo fatto sentire la voce di Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, che annuncia il Leone d'Oro Woman Unknown di Mai El Toukhi, la regista danese, che ha fatto un bellissimo film che racconta come la storia con la S maiuscola passi sul corpo delle donne. Doppio premio per questo film. Migliore attrice, infatti, è Mathilde Arcel, trentenne, al suo primo ruolo da protagonista. Leone d'argento è andato a Possible Love del coreano Lee Chang-dong. Il leone d'argento per la miglior regia ad Ilya Korshanovsky, russo dissidente. Il suo film è Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a Naza, con Yuval Abraham, il regista israeliano, con Rachel Zor, che ha rivendicato la verità del loro documentario sulla sistematica distruzione di Gaza. Miglior attore John Malkovich per Wild Horse 9, che ha mandato un ringraziamento video perché è impegnato su un set in Canada. L'Italia è rimasta fuori dal concorso principale, malgrado avesse 5 titoli in concorso, ma in Orizzonti ci sono stati ben 2 riconoscimenti per I figli della scimmia, il film di Tommaso Landucci. Miglior sceneggiatura e miglior attore Riccardo Scamarcio. Sotto di me la voce che sentite è quella di Francesca Michelin con la sua cover di Bjork. In questo momento in corso la conferenza stampa dei giurati, intanto con Andrea Di Prizio da Venezia, Miriam Mauti restituisce a voi la linea.
1: E siamo alle notizie dall'estero. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. Si stringe la pressione sugli Stati Uniti tra Iran e milizie alleate dopo la crisi di Hormuz. Gli Houthi filo-iraniani controllano anche Bab el-Mandeb, mentre Trump sostiene che i ribelli abbiano chiesto a Washington di non intervenire. Loro smentiscono e per il presidente americano si apre anche il fronte cinese. Pechino minaccia di cancellare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se Washington autorizzerà nuove vendite di armi a Taiwan. Resta lontana l'ipotesi anche di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. La cronaca: quasi 10 ore davanti ai PM per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci.
4: È stata ascoltata per 9 lunghissime ore come persona informata dei fatti. Accompagnata dalla sorella e da un'avvocata, Natalia Potenza ha parlato per raccontare le attività finanziarie dell'ex faccendiere e i rapporti con le persone a lui più vicine, come il giornalista Sigfrido Ranucci. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto alla Vitola, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i 2 figli, sia sul lavoro, gestendo lei il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Lavitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri e ha revocato

0: toccato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e a farlo lavorare al bistrò nell'ipotesi di affidamento in prova. Intanto per la Vitola è stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere oltre all'aggravante del metodo mafioso. Simona Decina, GR1.
1: La Germania scende in piazza contro l'ultradestra dopo il trionfo dell'Life Dance a Sonja-Anhalt. Decine di migliaia di persone manifestano in tutto il paese, oltre 30.000 a Berlino, 25.000 ad Amburgo, 20.000 a Düsseldorf. Cortei anche a Monaco, Lipsia e Magdeburgo. Nessun passo indietro contro l'odio, lo slogan della protesta. In chiusura di nuovo in Italia, Oggiono cerca il suo nuovo milionario e caccia il vincitore dei 223 milioni di euro del Super Enalotto. A parlarne il proprietario del bar in cui è stata giocata la schedina fortunata.
2: Una grandissima emozione, perché 223 milioni di euro sono una valanga di soldi.
3: È ancora incredulo ed euforico Massimo Sala, il proprietario del bar al Kikerin di Oggiono, in provincia di Lecco, dove è stato venduto il biglietto che ha centrato l'attesissimo 6 del Super Enalotto, con il jackpot record da 223,3 milioni di euro. E ora, nel locale, tra il viavai di curiosi, tutti si chiedono chi sia il fortunato giocatore.
2: È un biglietto da 5 euro, una giocata, con un vincitore unico. Il nostro paese è piccolo, circa 9.000 abitanti, e c'è un fermento tra tutta la popolazione perché si cerca di capire chi è questo vincitore.
3: Chi è che frequenta questo bar?
2: Qualcosa di passaggio, ma soprattutto è tutta gente del paese, diciamo.
3: La vincita di ieri è stata la seconda più alta nella storia del concorso. A primo posto i 371 milioni di euro vinti nel 2023 con un sistema a quote. Nel 2025, sempre in Lombardia, ad Esenzano del Garda, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: 21 e 38 minuti, la linea va all'informazione su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Atalanta-Cagliari.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Io che devo fare? Sto qua fino a mezzanotte e 30 ad informarvi, a intrattenervi con la musica. C'è Andrea Di Marco alla parte tecnica questa sera con Fabio Cardinali. Intanto un po' di notizie che possiamo archiviare. Rimosso il veicolo che era fermo in A10 tra Genova Pegli e Genova Pra, risolto l'incidente in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, e terminata anche la segnalazione di incidente sulla direttissima tra Badia e il bivio con l'A1. Rimangono però delle code per questo incidente. Code ancora ma per traffico sulla 23 a Ugovizza, poi tutto risolto in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud, niente più rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi dovuti all'incidente che si è appunto risolto. Rimangono delle code sulla Firenze Pisa Livorno, siamo tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione di Livorno. Intanto sta per iniziare il secondo tempo di Atalanta Cagliari, primo tempo che si è concluso col pareggio di 1-1.

cosmonauti borghesi con questa gomma americana. Allora, intanto siamo al 53esimo di Atalanta-Cagliari, ancora risultato fermo sull'1-1. Andiamo sulla 1, rallentamenti per traffico tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, risolto l'incidente a Savona nel raccordo tra la 10 e la A6, e adesso da code passiamo a rallentamenti per traffico, non più per incidente, sulla variante di Valico, la direttissima tra Badia e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ancora code in Toscana sulla FIPILI, la Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno, direzione Livorno. E un tuffo al 1969, ma in realtà la canzone è molto più recente, lui è Achille Lauro, ma il titolo è proprio questo, 1969. Ama.

0: E lasciamo Michael Jackson con la sua Bad. Nel frattempo vantaggio per il Cagliari, siamo 2-1 a favore del Cagliari. Atalanta-Cagliari, questo incontro di calcio di Serie A che sta al 61esimo minuto, quindi Cagliari 2, Atalanta 1, questo è il risultato momentaneo parziale. Torniamo invece alle situazioni in viaggio. Abbiamo ancora dei rallentamenti dovuti al traffico sulla direttissima tra Badia e il Bivio con la 1 verso Bologna, rallentamenti anche in A1 tra la direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcare. Vi sarà capitato spesso di dover pulire i filtri dei rubinetti, i rompigetto come li volete chiamare, perché sono impregnati di calcare e l'acqua esce male. Beh, uno dei trucchi più efficaci è l'aceto bianco, si svita il filtro, si immerge in aceto puro diluito caldo per una o due ore o tutta la notte per incrostazioni serie, e l'acido acetico dissolve il calcare trasformandolo in composti solubili. Dopo l'ammollo si può usare uno spazzolino morbido per rimuovere i residui e si risciacqua abbondantemente. Questo metodo è economico, ecologico e sicuro per le cromature. Per un trucco rimuovere calcare potenziato si può creare una pasta con bicarbonato di sodio e aceto. Dopo l'ammollo in aceto si cosparge di bicarbonato umido e si strofina delicatamente. La reazione effervescente aiuta a disincrostare i fori ostruiti. Questo approccio è ideale per filtri molto incrostati e combinando azione chimica e meccanica leggera. Da evitare naturalmente l'uso di abrasivi forti per non danneggiare il metallo. Poi il succo di limone, che offre un'alternativa profumata all'aceto, si può immergere il filtro in succo puro miscelato con acqua calda per almeno un'ora. L'acido citrico agisce similmente sciogliendo depositi di calcare incrostato. Si può strofinare con mezza scorza per un'azione extra, perfetto per chi preferisce un odore agrumato in cucina o in bagno, e si può ripetere se necessario per risultati ottimali sui filtri dei rubinetti, e l'acqua uscirà sicuramente meglio, con più forza e tutta ordinata, perché poi questi filtri servono anche a far scendere il flusso d'acqua in maniera così carina, ordinata e piacevole anche da vedere. Bene, torniamo alla musica, e arriva Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
1: Tu per me sei ossessione,

Green Day, I'm Never Gonna RIP, 22-12, Atalanta Cagliari ancora 2-1 a favore del Cagliari, siamo al 68esimo. Non ci sono novità sulla viabilità, eccezione fatta per una piccola variazione riguardante la 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Ci sono sempre incolonnamenti adesso, non più per traffico bensì per lavori, e sono code di un chilometro. Poi abbiamo rallentamenti sulla direttissima stessa tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, in questo caso è il traffico a provocarli. Nel frattempo risolte le code a Ugovizza sulla 23 in direzione di Tarvisio, e ci segnalano proprio in questo momento un incidente in A13, la Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Siamo al chilometro 17,5, al momento non ci sono code o rallentamenti da segnalare.

con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Astria, era Madonna, questo suo ultimo singolo che stiamo già così facendo girare su Rai Radio da diverse settimane. Intanto ancora risultato fisso, Cagliari 2, Atalanta 1, siamo al 77esimo. Non ci sono più rallentamenti sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna, rimangono code sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna per cantieri di lavoro. E poi incidente in A13 tra Altedi e Bologna Interporto, tamponamento fra tre auto direzione Bologna, chilometro 17,5, code sulla Firenze Pisa Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno direzione Livorno. Buon viaggio amici, questo sabato sera piuttosto tranquillo per quanto riguarda il traffico, viaggiate con prudenza, non superate mai le 2 ore di guida consecutive, soprattutto in queste ore serali e notturne, approfittate di un'area di servizio di parcheggio per fermarvi un attimo, magari l'area di servizio potete prendervi un caffè, riposare anche 20-30 minuti prima di riprendere il viaggio, così sarete più pronti, di riflessi, più lucidi, meglio per voi, meglio per tutti. Arrivano Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
1: Quanto è piccola st-

Era una giovanissima Fiorella Mannoia che così faceva da supporto a Pierangelo Bertoli con questo Pescatore, 86esimo di Atalanta Cagliari, ancora in vantaggio il Cagliari per 2-1 sull'Atalanta. Parliamo di negativi fotografici, sembra ormai di parlare di preistoria, però molti di voi sicuramente avranno un archivio fotografico notevole che magari intendono digitalizzare. Allora, nel contesto attuale in cui l'archiviazione digitale ha sostituito gran parte dei supporti fisici, la scansione dei negativi rappresenta una soluzione concreta per preservare contenuti visivi spesso unici. Convertire la pellicola in file digitali consente di proteggere le immagini da umidità, luce, usura, oltre a facilitarne la consultazione, la condivisione e la stampa. La digitalizzazione dei negativi risponde a una doppia esigenza: conservazione e utilizzo. I supporti analogici con il passare degli anni tendono a perdere qualità, mentre il formato digitale permette di mantenere le immagini inalterate nel tempo. Un altro aspetto riguarda la gestione pratica: una volta convertiti, i file possono essere archiviati, duplicati, organizzati con maggiore precisione. Questo rende più semplice recuperare immagini specifiche, utilizzarle in contesti diversi, dalla stampa alla pubblicazione digitale. Quando si decide di digitalizzare un archivio fotografico, la scelta tra negativo e stampa incide direttamente sulla qualità finale. La scansione del negativo consente di ottenere un livello di dettaglio più elevato perché l'immagine non ha ancora subito le limitazioni del processo di stampa. Il negativo conserva una gamma dinamica più ampia, con informazioni più complete, sia nelle zone chiare che in quelle scure. La stampa invece rappresenta già una versione, per così dire, interpretata dell'immagine, con una perdita di dettaglio inevitabile. Per questo motivo, quando disponibile, il negativo resta la fonte più affidabile per una digitalizzazione di qualità. La fase preliminare è determinante per ottenere risultati adeguati. I negativi devono essere organizzati in modo ordinato, suddivisi in strisce, conservati in materiali protettivi come le buste trasparenti che riducono l'esposizione a polvere e umidità. La pulizia è un passaggio essenziale, anche particelle minime possono compromettere la qualità della scansione, rendendo visibili imperfezioni nell'immagine finale. È consigliabile utilizzare strumenti specifici e maneggiare la pellicola con guanti antistatici, evitando il contatto diretto. Un'attenzione particolare va posta al posizionamento nel dispositivo. Il lato corretto del negativo deve essere orientato in modo preciso per garantire una resa fedele. Anche la stabilità dello scanner influisce sul risultato, evitando vibrazioni che potrebbero alterare la nitidezza. Il mercato offre diverse soluzioni per la scansione dei negativi e la scelta dipende dal livello di qualità richiesto e dalla frequenza d'uso. Gli scanner piani multifunzione rappresentano una soluzione accessibile ma richiedono adattamenti per lavorare correttamente con la pellicola. Gli scanner dedicati alla fotografia offrono una resa superiore grazie a sistemi progettati per gestire la retroilluminazione e la precisione cromatica. Per formati più grandi come il medio formato esistono dispositivi specifici in grado di garantire una risoluzione più elevata e una maggiore fedeltà nei dettagli. La valutazione dello strumento deve tenere conto di tre elementi: qualità dell'immagine, praticità d'uso e investimento economico. Un dispositivo più avanzato consente una digitalizzazione più accurata, ma non sempre è necessario per archivi personali di uso occasionale.

0: mia risposta sei tu.
1: Ricordi, erano i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo 5 minuti di recupero si è concluso l'incontro Atalanta-Cagliari. Cagliari in vantaggio per 2-1. Incontri di domani di Serie A alle 15, Lecce-Monza alle 18, Napoli-Bologna. Allora, torniamo sulla viabilità. Un chilometro di coda per lavori sulla 1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi, direzione Bologna. Incidente in A13, un tamponamento fra 4 auto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Chilometro 17,5 e si sono formati dei rallentamenti tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione sud. Questa è la situazione al momento. Vi ricordo il senso unico alternato sulla diramazione Stroppiana Santiali, svincoli di Vercelli Ovest, in uscita dalla 4 in entrata

verso la 26. Chiuso il tratto della 1 tra Aglio e il Bivio con la variante di valico, direzione Bologna fino alle 6 di domani mattina. E allora torna la musica, Ira Star, Peggy Goo, Woman.

Depeche Mode con It's No Good. Mancano 10 minuti alle 23, ci sarà il GR1. Intanto vi ricordo la chiusura del tratto appenninico della 1 tra Aglio e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna fino alle 6 di domani mattina. Ci sono sempre nel tratto appenninico code di un chilometro per lavori. Siamo tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Poi rallentamenti per l'incidente in A13 tra Ferrara Sud e Bologna Interporto, si è verificato al chilometro 17.5, tamponamento tra 4 auto. Torniamo alla musica, c'è Laura Pausini con Innamorata.

Leave Me Behind Nickelback, vi ricordo l'unica notizia degna di noti: rallentamenti per incidente tra Ferrara Sud e Bologna Interporto sulla 13 direzione Bologna, incidente al chilometro 17.5 in cui sono rimaste coinvolte 4 autovetture. Ci ritroviamo dopo il GR1 delle 23, vi lascio con gli Aga Brothers.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare una corsa incontrollata. È l'appello del fondatore di Anthropic, Dario Amodei, che propone controlli indipendenti e standard di sicurezza condivisi a livello internazionale. L'inviata Francesca Romana Elisei.
3: L'intelligenza artificiale comincia a spaventare chi la crea e quindi per la prima volta i big del settore tecnologico più avanzato che ci sia, invece di discutere di come sviluppare modelli sempre più avanzati, stanno discutendo invece di come rallentare, di come darsi delle regole. E chi è che ha lanciato questo appello? Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, che lo ha fatto pubblicando un documento su X in cui mette in guardia da una superintelligenza artificiale, cioè dai modelli di self-improvement, modelli che sono in grado di migliorare le loro capacità autonomamente senza che l'essere umano possa esercitare alcun controllo. Uno scenario che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, apocalittico. Questo appello di Amodei è stato subito raccolto da altri personaggi di punta del settore come Elon Musk e Sam Altman, almeno a parole. Amodei, dobbiamo dire, non è nuovo a questi appelli, perché aveva già detto no all'utilizzo in ambito militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale, una scelta che lo aveva portato a pesanti scontri, ad esempio, con il Pentagono.
2: E da New York passiamo al Medio Oriente. Chiuso l'oleodotto est-ovest colpito da droni partiti dall'Iraq. L'Arabia Saudita lo utilizzava per aggirare il blocco di Hormuz e portare il greggio sul Mar Rosso, ma proprio lì gli Houthi controllano ora Bab el-Mandeb, mettendo sotto pressione anche questa rotta, e Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti.
4: È un trionfo divino, così il portavoce dei Pasdaran, Mohebi, scrive su X, commentando l'avanzata degli Houthi nello Yemen, le milizie sciite alleate di Teheran, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Da Dublino Trump dichiara: gli Houthi ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, ma il gruppo yemenita a stretto giro lo smentisce, le parole del presidente americano sono prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti perché, soprattutto di notte, far passare delle navi è pericoloso. Lunedì si terrà un vertice in Oman che vedrà coinvolti tutti i paesi che si affacciano sul Golfo Persico, con l'obiettivo di determinare le rotte sicure da seguire. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà nessuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano poi ribadisce: vogliamo la pace, ma non cederemo alla prepotenza degli Stati Uniti. E precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, dopo che Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è stata anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni, ma Mosca chiude: impossibile se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono i raid, almeno 4 morti negli attacchi russi in Ucraina e 35 feriti a Odessa, tra loro un neonato. Kiev intensifica a sua volta gli attacchi contro raffinerie e depositi in territorio russo. In Italia ora con la cronaca, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna italo-argentina ha ribadito di non avere saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta, mostrati inoltre una serie di documenti contabili del bistro Cefalù e di altre società. Travolta da un masso sull'auto in provincia di Rieti, muore durante il corteo funebre della madre.
5: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro, quando all'improvviso dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto fatto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza, con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Paola Cortese, GR1.
2: Il meteo, arriva il clima settembrino sull'Italia. L'anticiclone delle Azzorre riporta temperature più miti, con le massime ovunque sotto i 30 gradi e le minime notturne anche sotto i 17-18 gradi. Domani ancora qualche pioggia tra Salento, Calabria e Sicilia, sole altrove. La prossima settimana sarà in prevalenza stabile e soleggiata, con una possibile parentesi di maltempo al nord-est mercoledì. E in chiusura il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, che va a Woman Unknown della regista danese May El-Tuki. Ad annunciarlo la presidente della giuria, l'attrice e regista americana Maggie Gyllenhaal.
0: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown.
2: Il premio speciale della giuria Vannazza è il documentario su Gaza, Leone d'argento per la regia, russo dissidente Ilya Krasanovsky. Nessun premio principale, 5 film italiani in concorso. Ed era l'ultima notizia, prossima edizione del giornale radio alle 24.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Genesis, I know what I like, so ciò che mi piace. Bene, sono le 23:11, ci ritroviamo per l'ultimissima parte di questo viaggio serale, il ritmo della sera, questo sabato sera che ormai sta sfumando e tra poco sarà domenica. Chi vi parla ancora, e lo farò fino a 00:30 di domenica, è Alessandro De Gerardis, è tornato alla parte tecnica Fabio Cardinali dopo Andrea Di Marco. Intanto voglio ricordarvi la situazione dell'incidente in A13 tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna, chilometro 17.500, tamponamento fra 4 auto, ci sono dei rallentamenti nel tratto tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna, è l'unico problema di traffico presente al momento. Poi voglio ricordarvi una chiusura importante, tratto appenninico della 1 tra Aglio e il Bivio con la variante di Valico, direzione Bologna, chiusura fino alle 6 di domani mattina. Ma torniamo alla musica, c'è Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Era LP, cioè non fermarti. Invece è stato fermato chi alla guida di una vettura trasformata in un'auto civetta delle forze dell'ordine è stato bloccato dalla finanza. Era alla guida di una vettura trasformata in un'auto civetta delle forze dell'ordine e questo uomo è stato fermato dalla guardia di finanza nel quadrante est della capitale, nella zona del villaggio Prenestino. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri venerdì in via Don Primo Mazzolari, quando durante un pattugliamento i finanzieri del gruppo Pronto Impiego Roma hanno intercettato un'autovettura che stava circolando con un dispositivo luminoso a luce blu attivo ben visibile sul cruscotto. Il dettaglio ha insospettito immediatamente i militari, trattandosi di una vettura non appartenente ad alcuna forza di polizia. Gli agenti hanno così deciso di fermare il mezzo per un controllo approfondito sul conducente, un uomo italiano con precedenti di polizia giudiziaria e tutt'altro che facente parte di un corpo dello Stato. Nell'abitacolo della vettura è stato poi trovato un secondo lampeggiante blu magnetico, del tutto simile a quelli in dotazione alle forze di polizia, oltre a uno sfollagente telescopico atto a offendere e a una placca metallica con la dicitura contraffatta polizia giudiziaria. Due oggetti molto simili, imitazione di segni distintivi delle forze dell'ordine. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e il conducente denunciato a piede libero alla Procura di Roma per il possesso di segni distintivi contraffatti e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Torniamo in autostrada, ricordiamo i rallentamenti dovuti all'incidente in A13 tra Ferrara Sud e Bologna Interporto, direzione Bologna, incidente al chilometro 17,5, ricordiamo tamponamento tra quattro auto.
1: Saranno stati anche gli

altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Frida Martini, Eddie Brock insieme con questa Senza di me, una canzone che racconta il peso di un'assenza, perché certe volte è proprio quando qualcuno non c'è più che ci accorgiamo di quanto fosse importante la sua presenza. Allora torniamo ad aggiornare la situazione in A13, dove confermiamo questi rallentamenti per incidente tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. L'incidente si è verificato tra Altedo e Bologna Interporto, carreggiata sud, tamponamento tra 4 auto al chilometro 17,5. Voltiamo pagina, è nata una piccola stella. Lady Gaga e il partner Michael Polanski hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. L'indiscrezione è trapelata su Page Six, la rubrica di gossip del New York Post, che pubblica anche un paio di foto della neofamigliola a passeggio nei pressi di San Francisco, preceduta da una guardia del corpo accanto alla diva, la sua storica agente Alexandra Trustman. Nessun'altra indicazione peraltro è arrivata sul nome e neanche sul sesso del bebè, né sulla data esatta e il luogo della nascita. E tuttavia qualcosa bolliva in pentola. Infatti la quarantenne cantante e attrice di A Star Is Born aveva parlato più volte del suo desiderio di maternità, da ultimo lo scorso novembre nel salotto TV di Stephen Colbert, definendo la possibilità di diventare mamma il suo prossimo ruolo da star. Gaga, il cui vero nome è Stephanie Joanna Angelina Germano Manotta, non appariva in pubblico d'agosto, quando si era fermata per scattare un selfie con un fan nella California settentrionale. Da ultimo sul grande schermo in Il diavolo veste Prada 2 era stata vista al Grove di Los Angeles in occasione della prima del film concerto Apple Music Live Lady Gaga Mayhem Requiem, un mese dopo aver concluso il tour Mayhem Ball in aprile. 9 mesi on the road per un totale di 86 concerti in tutto il mondo. Gaga pensava da tempo, tra mille dubbi, alla prospettiva di diventare mamma. E in un'intervista l'anno scorso con il New York Times aveva ammesso di essersi a lungo interrogata su come conciliare la maternità con una vita e una carriera che per decenni erano state inevitabilmente incentrate su di lei. Sono entusiasta, aveva detto, all'idea di diventare madre. Un tempo avevo molte paure al riguardo. La cosa più importante per me è non costringere i miei figli a vivere una vita che non hanno scelto. Quindi quanto più riusciremo a lasciare loro lo spazio per scoprire da soli chi sono, tanto meglio. È ciò in cui credo più profondamente. Intanto però l'orologio biologico continuava a correre e quindi è arrivata questa notizia che il desiderio è diventata realtà. Polanski, con cui Gaga sta dal 2019, è un imprenditore del beauty. La cantante aveva confermato il fidanzamento ufficiale nel luglio 2024, rivelando che Polanski le aveva fatto la proposta qualche mese prima. La coppia aveva poi debuttato insieme sul red carpet nel settembre dello stesso anno alla mostra del cinema di Venezia in occasione della prima di Joker, Folie à deux. Il tassello che mancava nella mia vita, dice, era trovare il vero amore. Questo l'aveva raccontato Lady Gaga a Vogue in quella occasione.

Anna Castiglia con Niente di me, una canzone che racconta quello strano momento in cui di noi sembra non essere rimasto niente, invece magari qualcosa continua a vivere proprio dove non lo cerchiamo più. Intanto io vado a cercare un po' di notizie e trovo che in A1 è stata chiusa l'entrata di Sasso Marconi in direzione di Bologna ed è stata chiusa anche l'uscita di Sasso Marconi per le provenienze da Firenze. Notizie che quindi si concentrano tutte intorno al tratto appenninico, per ribadire che abbiamo anche la chiusura in A1 fino alle 6 di domattina del tratto tra Aglio e il Bivio con la direttissima in direzione di Bologna. Poi mi sposto in A13 Bologna-Padova tra il Teide e Bologna Interporto verso Bologna, ricordiamo questo incidente al chilometro 17,5, tamponamento

fra quattro auto ci sono dei rallentamenti tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso Bologna. E adesso arriva il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Lui è Jovanotti.

ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E a volte viene voglia di smontare tutto, cambiare strada, ricominciare da capo. Marco Mengoni ce l'ha raccontato con la sua voce, la sua intensità. Abbiamo ascoltato mandare tutto all'aria. E noi invece restiamo saldamente in viaggio ancora per un po' insieme su Raiso Radio con questo ritmo della sera. Ormai a grandi passi verso la notte, è vicina la mezzanotte, mancano 8 minuti, poi ci sarà il giornale della mezzanotte e poi ci ritroveremo dopo il giornale radio per i saluti e per il riepilogo finale. Intanto vi ricordo i rallentamenti per l'incidente tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso Bologna, chilometro 17.5. Adesso ci segnalano un altro incidente, si è verificato sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare al chilometro 21. Al momento non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Arrivano i Rolling Stones con Mess It Up. Come on.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Intelligenza artificiale, la frenata dei big, Musk e Altman appoggiano l'allarme Anthropic. Rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti e aumentare i controlli. Gelo Mosca-Kiev sul vertice tra i leader. Zelensky propone il G20 di Miami. Putin rifiuta e lo invita al Cremlino. Monito all'Europa, non inviate truppe in Ucraina. Escalation nel Mar Rosso. Gli Houthi prendono lo stretto di Bab el-Mandeb. Riyadh sollecita Washington. Trump non interviene. Sicurezza, economia, politica estera. Giorgia Meloni illustra i risultati del suo governo. Gli italiani devono sapere che c'è un esecutivo che tiene la barra dritta. Legge elettorale per la maggioranza impedisce, inciuci e garantisce stabilità. Pessima e incostituzionale per le opposizioni contrarie alla norma sulla raccolta firme per le liste. Audizione Fiume, 10 ore davanti ai PM per l'ex compagna di La Vitola. Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, consegnati altri documenti. Venezia 83, ultimo Chuck, Leone d'Oro a Woman Unknown di May El-Touki. Premio speciale e standing ovation per NASA. Migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio. Céline Dion ricomincia da Parigi, commozione e applausi al primo concerto dopo anni lontana dalle scene. Per la star canadese una nuova sfida sul palco. Calcio 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Milan, nel Cagliari batte l'Atalanta. Europei di pallavolo, gli azzurri concedono il bis contro la Grecia. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Rallentare il processo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, rallentare una corsa tecnologica che può essere pericolosa per l'umanità. Un allarme che giunge da chi di questa corsa è uno degli artefici.
3: Il nuovo fragoroso appello sui rischi degli AI arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei, e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione. Un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI cominci a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
2: La guerra in Ucraina, oltre 10 morti per gli attacchi russi sul paese. La Russia vuole uccidere l'economia ucraina e spezzare la nostra resistenza, accusa il presidente Zelensky. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti Kushner, la corrispondente.
4: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, due stretti e una crisi sempre più difficile. Hormuz resta bloccato mentre gli Houthi controllano Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
5: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyad afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyad, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sempre dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi a dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan.
6: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento, Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale. Da Pechino nello porto GR1.
2: Svezia alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra, la corrispondente.
7: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022 quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che secondo l'estrema destra andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: A Rai Radio 1 a 9:09, la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio, rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC, avanti con coerenza e con la forza della stabilità.
8: Per Giorgia Meloni coerenza e stabilità sono due grandi innovazioni riportate nel governo del paese rispettando il programma presentato alle urne, spiega, e sottoscritto dagli elettori.
9: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
8: La premier si dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto difficili. Ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza speranza il lavoro fatto dal governo e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo poi, si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza, anche dei confini, resta una priorità. Carla Macrellino, GR1.
2: Ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale. Dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza. Alla festa di Forza Italia a Montesilvano in provincia di Pescara ne ha parlato Antonio Tajani. I servizi.
10: Antonio Tajani parla dalla spiaggia adriatica di Montesilvano, davanti a circa 2000 under 30 riuniti per la festa dei giovani di Forza Italia Azzurra Libertà, lancia la candidatura a sindaco di Milano di Matteo Perego e assicura: il governo Meloni andrà avanti e la legge elettorale passerà.
11: Buona legge che garantisce stabilità, l'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio, e gli elettori possono scegliere i candidati.
10: Per Fratelli d'Italia lo stabilicum impedisce inciuci e sancisce il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Da noi moderati Maurizio Lupi sottolinea: con la nostra battaglia sulle preferenze la nuova legge coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Da Montesilvano, con la collaborazione di Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
12: Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, avvertono le opposizioni. Scandalosa, imporla è democraticamente pericoloso, rincara VS che parla di colpo di mano della destra per introdurre in modo surrettizio il premierato con una legge ordinaria che rilancia. Siamo pronti a una sfida per l'alternativa. Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo, la fonda di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'Unità di Reggio Emilia precisa: il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti dice cacciamo via il governo. Ridicolo che cambino la legge perché hanno paura di perdere, afferma Matteo Renzi, e dal PD che era Braga.
13: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
12: Filippa Misano, GR1.
2: Oggi e domani in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili, morta a 78 anni. La sala della Protomoteca sarà aperta dalle 12 alle 19 e domani dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30, i funerali di Stato in forma laica. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavito, l'ha ascoltata per 10 ore in procura.
14: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di Lavitola e dei suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo, è andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
2: Sequestrato l'appartamento di Ariccia di Denise Cosco, 35 anni, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta nel 2009. Denise è morta dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva. La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio e sta ricostruendo le sue ultime ore e i suoi contatti anche attraverso l'analisi di due cellulari. Sarà ascoltato il compagno che era con lei nell'appartamento. Tenta di uccidere l'ex compagna nel tribunale di Udine subito dopo la condanna per averla aggredita in passato. Un militare dell'esercito di 40 anni si è scagliato contro la donna ferendola al collo e una gamba con un righello di plastica modificato e appuntito che era riuscito a far passare al metal detector. Bloccato da un carabiniere e un poliziotto è stato arrestato per tentato omicidio. Il GIP ha disposto il carcere.
15: Giovedì scade l'ultima proroga dello sconto sulle accise sul diesel e il governo si prepara a sostituirla con aiuti più mirati. Intanto proseguono i rincari di benzina e gasolio che in autostrada hanno raggiunto nuovi record.
16: Non si vede la fine per gli aumenti dei carburanti. La benzina tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada, i massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria la verde si ferma a 2,10 euro, mentre il gasolio sale rispettivamente a 2,28 in autostrada e 2,20 sulla rete stradale, numeri che sollecitano un intervento anche alla luce dell'impennata di questi giorni del prezzo del petrolio. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul diesel e il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2,16 miliardi. È ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
17: O il governo si decide a combattere gli speculatori facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
16: Gelsomina Testa, GR1.
15: A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, il borgo si ripopola grazie all'iniziativa delle case a un euro.
18: L'atmosfera internazionale si respira camminando lungo le stradine del centro storico o prendendo un aperitivo nei bar del corso. Arrivano da tutto il mondo i nuovi residenti di Sambuca di Sicilia, il piccolo borgo di origini arabe in provincia di Agrigento che si è ripopolato grazie all'iniziativa delle case a un euro, nata proprio per riportare linfa vitale nei comuni quasi abbandonati. Il progetto a Sambuca di Sicilia è partito nel 2019 e da allora i risultati sono stati importanti. Il vice sindaco Giuseppe Caccioppo.
19: Sambuca è uno dei borghi più belli d'Italia, dove ad oggi contiamo circa 320 immobili venduti. Abbiamo una sessantina di nazionalità presenti a Sambuca, tante ristrutturazioni, rigenerazione urbana e entusiasmo per la comunità perché c'è uno scambio interculturale.
18: E ora le nuove iniziative.
19: Abbiamo fatto il bando ad un euro, a due euro, a tre euro e il prossimo anno faremo il bando a quattro euro.
18: Le case a un euro sono presenti in 14 regioni del paese e sono molte anche le famiglie italiane che, approfittando dell'opportunità, abbandonano i ritmi caotici della città per trasferirsi nei piccoli e tranquilli borghi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
15: Cala il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia, consegnati i premi tra conferme, sorprese e grandi applausi. L'inviata.
20: Woman Unknown by Mai El-Tuki.
21: Vince dunque Woman Unknown di Mai El-Tuki, regista danese. Fare film è difficile, dice ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
22: And what kept me going was the
21: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky, russo dissidente, con Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista, con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio premio ai figli della scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
23: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto, che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
21: Cala il sipario, appuntamento al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
15: Parigi abbraccia Céline Dion, tutto esaurito per il primo dei 16 concerti della star canadese tornata sul palco dopo la lunga assenza.
24: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata.
25: Era la più bella voix du monde, ma resto sempre.
24: Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi.
0: 16 le date previste fino a metà ottobre, con 3 concerti a settimana. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria ha ringraziato molte volte il pubblico che le è rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al superclassico J'irai où tu iras, per salutare il pubblico che è andato, anzi è tornato a vederla sul palco. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
15: Ancora musica, ancora un grande concerto a Roma, oltre 40.000 spettatori per la prima serata di Jovanotti al Circo Massimo. Una festa cominciata già nel pomeriggio tra musica, colori e un viaggio nei brani che hanno segnato oltre 30 anni di carriera, da Penso Positivo ai successi più recenti. Sul palco anche Alfa, che ha cantato Buon Vento, stasera si replica, e poco fa sui social la soddisfazione e il ringraziamento di Jovanotti.
1: Roma, non ho parole. È stata una giornata bellissima, qua siamo imbottigliati nel traffico all'uscita del Circo Massimo. Vabbè, adesso devo elaborare le emozioni, per adesso solo grazie a tutti, grazie, bellissimo, che giornata, grazie agli ospiti, grazie a questo immenso, grandioso pubblico che oggi ci ha fatto proprio stare bene.
15: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Giovanni Leporale e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli. In primo piano la quarta giornata di Serie A finisce 2-2 con tanti colpi di scena, il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan.
5: Partita a due facce allo Stadio Olimpico, primo tempo dominio Lazio, secondo solo Milan. Quasi naturale il 2-2 finale. Il Milan parte forte, ma la Lazio prende subito le misure. Con la difesa del Milan inadeguata segnano Cancellieri al 10° e Noslin al 39°. Nella ripresa Morim toglie Modric, Loftus-Cheek ed Estupinian e mette Pulisic, Musa e Moreira. Quest'ultimo segna due gol straordinari in 3 minuti, 19° e 22°, ed il Milan si prende il punto. Gennaro Gattuso.
6: Ce lo teniamo ben stretto, ci teniamo alla prestazione del primo tempo e la sofferenza del secondo tempo.
5: Tra gli ingressi positivi, Yunus Musa.
26: Andiamo a casa con la sensazione che potevamo anche vincere la partita.
5: Lazio comunque per una notte prima da sola. Assistenza tecnica Francesco Ciafardini, Giuseppe Bisantis, GR1.
4: Primo punto per il Genoa di De Rossi, 1-1 casalingo contro il Frosinone. In serata colpo esterno del Cagliari, 2-1 sul campo dell'Atalanta, il nostro inviato a Bergamo.
27: 9 punti in 4 partite, inizio di stagione da incorniciare per il Cagliari di Pisacane, capace di battere l'Atalanta a Bergamo con merito. Gli isolani trovano il vantaggio al 20° grazie allo sprint di Adopo, che supera in velocità il difensore avversario, mette in mezzo per la corrente Mendy, che sotto misura non sbaglia. Pareggio bergamasco sul finire di primo tempo. Scamacca sfrutta un rimpallo favorevole e in diagonale batte Caprile. Nella ripresa gara sottotono, al 60° l'episodio che indirizza il risultato. Cross in area tarantina, Kolasinac a braccio largo tocca il pallone, calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Maldini, che non sbaglia. Il figlio d'arte non festeggia davanti al suo ex pubblico. Sarri le prova tutte, ma il Cagliari in maniera ordinata si chiude, concedendo davvero poco che sia il più pericoloso dei suoi. Ma Caprile non è mai costretto agli straordinari. Per la Dea, seconda sconfitta consecutiva, sicuramente più difficile da digerire rispetto a quella con la Roma. Da Bergamo con Adriano Totaro, Cristiano Piccinelli, GR1.
4: E oggi altre 3 partite. Alle 15 si parte con Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, chiude la domenica di campionato Sassuolo Juventus. Alle 20:45 passiamo alla Formula 1, qualifica emozionante sul nuovo circuito di Madrid. Kimi Antonelli beffato sul filo dei millesimi, ma può consolarsi con una promettente prima fila.
28: Dalla roulette del Mad Ring esce il numero 1, quello del campione del mondo in carica Norris, che all'ultimo tuffo strappa il miglior tempo ad Antonelli e si prende la prima pole nella storia del circuito madrileno. Qualifica intensa col guizzo del pilota McLaren, che beffa il leader del mondiale, che può comunque sorridere. Considerato che in gara i sorpassi saranno complicati, per Kimi la prima fila è comunque un buon posto da cui partire. Terzo Verstappen, Red Bull, che precede le due Ferrari. Hamilton quarto, in testa dopo il primo tentativo in Q3. Leclerc quinto, entrambi davanti a Russell. Solo sesto il compagno di squadra di Antonelli, è lui il grande sconfitto di giornata. Si va in gara con tante incognite, qui come detto non si è mai corso, con un Norris che ha vinto due delle ultime tre gare e che vuol tornare a fare la voce grossa dopo il mezzo passo falso di Monza, con Antonelli che può permettersi anche di amministrare ma conoscendolo non lo farà, e con una Ferrari chiamata invece ad un recupero complicato in una corsa che però, a giudicare da quanto è successo in Formula 2 e Formula 3, si annuncia tutt'altro che lineare, anzi ricca di imprevisti. Manuel Codignoni, GR1.
4: MotoGP, a Misano si rinnova il duello tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez anche per la gara lunga di oggi. Intanto il primo round della sprint race se l'ha giudicato lo spagnolo della Ducati, il nostro inviato.
3: Si decide tutto al via e forse con la scelta della gomma. Marc Marquez infila Bezzecchi che non può così sfruttare la soft scelta a differenza del catalano. Sotto la bandiera a scacchi l'ordine è lo stesso con il 9 volte ritato che conquista la sesta sprint stagionale. Il Bez, il miglior risultato al sabato.
7: Sono soddisfatto e non ho dispiaceri perché ho dato tutto quello che avevo, ho fatto secondo me rispetto alla sprint di Aragon tutto bene anche all'inizio. Marc è solamente stato un po' più bravo. Spero domani di rendergli la vita un po' più difficile.
3: Terzo Martin, che risale anche lui con la media ed ora ha 14 punti su Marc e 22 sul compagno di squadra. Quarto, un buon di Gian Antonio.
8: Il quarto è proprio il primo che non è salito sul podio, quindi c'è un po' d'amaro in bocca, però era veramente il massimo oggi.
3: Bezzecchi e l'Aprilia ci riproveranno oggi, ripartendo dalla pole dopo la magia fatta in mattinata. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
4: E ora la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per gli azzurri di Fefe De Giorgi agli europei, dopo la Svezia battuta in 3 set anche la Grecia, la nostra inviata a Modena.
9: Un'altra vittoria per trovare il giusto ritmo, come la Svezia, anche la Grecia sulla carta avversario morbido, ma che diversamente dalla Svezia ha sorpreso gli azzurri nei primi 2 set, parziali vinti col minimo scarto 25-23, incisivi al servizio i ragazzi di De Giorgi, anche concreti negli attacchi al centro e da posto 2, meno da posto 4, la fretta di chiudere i colpi, qualche imprecisione dei nostri, la voglia di far bene dei greci, da tutto questo è nato il punto a punto dei primi 2 set. Nel terzo, Italia in totale controllo 25-16, l'analisi del CT De Giorgi.
10: Un avversario ostico perché è una squadra agonisticamente molto intensa, una partita che ci dà dei feedback importanti, 3-0, ci prendiamo le cose che ci servono, sapendo che insomma abbiamo da migliorare, da crescere.
9: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
4: Tennis, US Open, è in corso in questi minuti la finale femminile tra la bielorussa Arina Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. Un set pari, il titolo si decide tutto al terzo set. In chiusura una notizia che riguarda Sofia Goggia, la campionessa azzurra ha accusato un malore durante la sua trasferta argentina a Ushuaia in preparazione della nuova stagione sciistica. La bergamasca, d'intesa con la commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali, ha deciso di rientrare in Italia con qualche giorno d'anticipo e nei prossimi giorni si sottoporrà agli accertamenti del caso. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
11: La notte in viaggio con

ci sono canzoni che non parlano semplicemente di una ricerca, ma di quel bisogno, direi tutto umano, di continuare a cercare anche quando non sappiamo esattamente che cosa ci manca. La voce di Bono, il sound inconfondibile degli U2, è una frase che è diventata universale, questa "I still haven't found what I'm looking for". Forse in fondo è proprio il cercare che ci tiene in movimento e in viaggio. E in viaggio con voi, con le notizie delle autostrade, prima di salutare vi ricordo l'incidente in A9 tra Como Monte Olimpini e Como Centro, due auto in prima corsia all'interno di una galleria in direzione sud, quindi verso Lainate. Poi chiusura in A1 di Sasso Marconi in entrata verso Bologna e in uscita da Firenze, con riapertura alle 6, e alle 6 riaprirà anche il tratto appenninico della 1 tra Aglio e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione sud Firenze. Poi vi ricordo l'incidente in A13 tra Altede e Bologna Interporto, tamponamento tra quattro auto al chilometro 17,5. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità, i rallentamenti che erano segnalati fino a qualche minuto fa sono ormai risolti. Altro incidente riguarda la diramazione Roma Nord, siamo tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare, lo sbandamento di un'auto si è da poco verificato al chilometro 21, ma anche in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Detto questo, vi auguro buonanotte, buon ascolto con la musica di Raiso Radio e auguro buon lavoro a Francesco Pantaleo. Ringrazio Fabio Cardinali per la collaborazione tecnica, e la musica inizia con Il dito nella piaga, Businessman. Buonanotte. Businessman.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. Usati missili balistici e droni, si tratta di una rappresaglia per gli attacchi sauditi in territorio yemenita. Gli Houthi controllano parte del Mar Rosso, tratta di navigazione alternativa a Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni, ma Mosca chiude impossibile. Se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono i raid, almeno 10 morti per attacchi russi, mentre Kiev intensifica gli attacchi contro raffinerie e depositi. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. La cronaca, il caso Ranucci, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavito, l'ha ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavito e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. La mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Now, della danese May El Touki. Premio speciale della giuria al documentario sulle vittime civili palestinesi in Gaza. Miglior regia al film russo Dau. Matilda Arcel e John Malkovich, migliori attori. Sport calcio, la Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2, il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Oggi Lecce, Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris, McLaren in pole position davanti ad Antonelli, su Mercedes Hamilton e Leclerc, su Ferrari quarto e quinto posto. MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprilia. Volley europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi tocca la Slovacchia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Back to me. You play that.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Rallentare il processo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, rallentare una corsa tecnologica che può essere pericolosa per l'umanità. Un allarme che giunge da chi di questa corsa è uno degli artefici.
3: Il nuovo fragoroso appello sui rischi degli AI arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei, e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione. Un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI cominci a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
2: Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, usati missili balistici e droni. Si tratta di una rappresaglia per gli attacchi sauditi in territorio yemenita. Gli Houthi controllano parte del Mar Rosso, tratta di navigazione alternativa a Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni, ma Mosca chiude: impossibile se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono i raid, almeno 10 morti per gli attacchi russi, mentre Kiev intensifica gli attacchi contro raffinerie e depositi in territorio di Mosca. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio. Rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità.
4: Per Giorgia Meloni coerenza e stabilità sono due grandi innovazioni riportate nel governo del paese rispettando il programma presentato alle urne, spiega, e sottoscritto dagli elettori.
5: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
4: La premier si